0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Xiaoqi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!

0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Company.
8: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
8: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Botta da 90 la mattina presto su Radio Company, noi puntuali come sempre, veramente siamo praticamente quasi svizzeri. Salve a tutti, Mauro Tonello, buona giornata ancora. Salve DJ Nick, ben arrivato. Era su sulle montagne questo, in questa mattinata, sì. È giunto qui nella vallata, mi fa piacere. Allora sentiamo i B-Side in apertura con la voce di Dalizia and Everlasting Picture Part 1. Nostro Sergione, che in questo caso ha preso a prestito, non so se ufficialmente o no, un pezzo degli In Excess. Questa è I'm So Crazy. E poi lui, il DJ produttore Roger Sanchez, con Turn the Music On.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Credo sia anche una one night, o è stata una one night in Ibiza, questa Turn the Music On per Roger Sanchez. C'era anche Part 1 con EXS e I'm So Crazy, in apertura invece D'Alisia, produzione di Bizet con Everlasting Picture. E tra un po' torniamo con Fargetta e Sara.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Company, vi ricordo, non lo faccio sempre e questo è un mio piccolo deficit, che ci potete ascoltare anche in versione podcast, dove, beh, ovviamente nell'app di Radio Company, nella sessione dei podcast. Ma sentiamo ora Fargetta con voce di Sara, già pronunciati con I Will Rise Again, Antico la sua We Need Freedom, troviamo anche gli FBI Project con Come On and Do It, e lui dall'Olanda, uno dei nostri preferiti, Dr. Alban and Sing Hallelujah.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Botta 90 suonate che sing Hallelujah di Dr. Alban, FBI Project, Come On and Do It, Antico, We Need Freedom, e l'apertura invece Fargetta con I Will Rise Again. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genic, vi lascio anche questa mattina con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Questa è Poker Face. Amici, buongiorno. Ma come state? Ma come la va? Buongiorno, amici. Allora, grazie per avermelo chiesto. La mia mattinata è iniziata così. Io che bevo un caffè, che mi casca una mandorla dentro il caffè. Devo ancora trovarla, tra l'altro. Non l'ho trovata. Buongiorno, Ale, come stai? Perfetto, oh, bene, sì, direi.
1: Bene.
0: Può solo migliorare.
1: È un giovedì che non esiste, diciamo.
0: Sì, ma se tu ci pensi, oggi è giovedì e siamo già in onda. Cioè che il grosso è fatto, perché per noi il grosso è svegliarci al mattino, no?
1: Sì,
0: se ci pensi, cioè una volta che sei in onda, raga, la giornata è portata a casa. Domani è venerdì.
1: Meglio e di così.
0: Va. Ma sì, dai, e poi basta. E poi a un certo punto, sai chi torna?
1: Torna.
0: Tra l'altro ho notato ieri che secondo me lui un po' sta soffrendo il fatto di esserci distanti, perché ho la sensazione che lui sia tornato dal luogo in cui è andato in vacanza e che sia in quei giorni, sai, di relax, in cui però fai cose a casa. Allora ieri, dovete sapere che io e De Biasi ieri abbiamo riso fino alle lacrime, perché io e De Biasi abbiamo un problema comune, che c'è proprio, ci accomuna, è una cosa che io e lui abbiamo molto in comune, che è il ritrovarci sempre in una situazione, che è la situazione di voler raccontare una cosa all'altro ma avendo pochissimi dettagli e mettendo l'altro nelle condizioni di fare un sacco di domande senza però riuscire a dargli una risposta. Quindi ci troviamo infilati in queste conversazioni eterne in cui uno dice: ma quindi cosa fate? Non lo so. Ma quindi questa tipa? No, non lo so. Ma scusa, di cosa stai parlando? Non lo so. E arriviamo proprio a un certo punto o a menarci o a ridere fino alle lacrime.
1: Comunque, posso dire dove arriviamo sempre, a quale scena?
2: Sì. Prima io.
3: E io ti do una mano.
2: Che c'è qua?
3: Esatto. Dove?
2: C'è una zanzara. Un bollo rosso. È un succhiotto.
3: Si vede tanto.
2: Si vede.
3: Ma porca miseria.
2: Chi è che te l'ha fatta?
3: La Betty.
0: Questa situazione. La Betty.
2: La Betty, la conosco.
3: Ma sì che la conosci. L'altro giorno alla festa di Frank, quella che ha rotto il bicchiere.
2: La biondina alta.
0: Sì.
2: No. Con i capelli raccolti dietro.
3: Vabbè, non è quella. Comunque
2: però... che c'è il Mercedes bianco.
0: Sì, siamo io e De Biasi, una conversazione
2: doccia,
0: tipica.
2: Quella che c'è il cagnolino,
3: un
2: sempre
3: certo...
2: in giro. Quella col trench grigio.
3: Trench grigio?
2: Lei.
3: Vabbè,
2: sì, alta.
3: Alta, brava.
2: Con i capelli raccolti
3: ero sotto
2: dietro.
3: La doccia a un certo punto.
2: C'è il fratello che fa
3: il
2: paracadutista.
3: Bravo,
2: quello. E allora padre organizza le feste, anche le cose.
3: Era sotto la doccia.
2: C'è un po' le ginocchia punta.
3: Ginocchio a punta.
2: Vabbè.
3: Allora
0: non è lei. No. Sì, allora noi arriviamo sempre a questo punto delle ginocchia a punta. Sì, e allora non è lei. E niente, il Sisma è molto geloso di questa situazione, perché diamo veramente spettacolo. Amici, siamo partiti così, facendoci un po' i fattacci nostri e raccontandovi come io e De Biasi ci ritroviamo sempre in una situazione alla Al, John and Jack. Voi invece come state, amici? Come sta andando la vostra settimana? Giusto per capire, perché molti sono ritornati dalle ferie, quindi curiosità mia, come sta procedendo? Vi hanno già fatto girare le scatole? C'è già qualcosa il vostro effetto ferie è già finito? Perché è successo qualcosa nello specifico, oppure sta andando tutto molto bene, i vostri colleghi sono rientrati insieme a voi, come sta andando, come procede? So che c'era un vocale, Ale.
4: Ciao ragazzi, secondo me... No, sto zitto.
0: Perfetto, era questo? Ah, ok, devi ascoltare.
1: L'ascolto dopo.
0: Ok, però comunque sì, tutto giusto. C'è qualcuno che scrive: mi sveglia al mattino solo per sentire la voce di Carlotta. Dai, io spero che tu abbia ben altro che ti permette Pasquale, altro che ti fa alzare al mattino. Dai, 3332688688, quindi se avete voglia, innanzitutto sommersi prima mezz'ora così, un po' leggera. Adesso magari tiriamo fuori qualche notizietta, se avete voglia di parlare voi di qualcosa nello specifico. Ovviamente noi siamo qua, se avete voglia, io ho un sacco di cose da dire. Volevo parlare di geografia, volevo parlare di gioielli, un sacco di cose che...
1: Cose interessanti, dai.
0: No, tu dici gioielli. In realtà non tanto di gioielli, ma del Tamagotchi, che è da considerarsi un gioiello, perché adesso vale moltissimo. Ma dopo vi spiego. Nel frattempo 3332688688.
5: Carlotta,

0: Galantis. Peanut Butter Jelly su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno, come state, dove siete, che
1: ma
0: fate,
1: come sei? Ma quanto parli, Carlotta?
0: Ragazzi, allora, voi non dovete mandare messaggi vocali come questo, perché adesso De Biasi ne farà un effetto e lo metterà ogni 10 minuti.
1: Carlotta, che pippotto!
0: Ecco, come que... Non dovete mandare messaggi così, per favore! Per me, per favore, buongiorno! Questa è la Family, niente, allora, un po' di messaggi vocali, sentiamo chi
2: Parliamo
0: c'è.
2: Parliamo della tettonica a placche, che non è una brutta cosa,
0: Parliamo della tettonica a placche, cosa ne sai, Ale, prego?
3: Tettonica a placche è quella che ha fatto nascere anche il famoso Tectonic.
0: Ah, è la Tectonic. Precursore della Tectonic. Ballo. No, la tectonica a placche è la teoria scientifica secondo cui la superficie esterna della Terra è divisa in grandi pezzi rigidi che si muovono. Però la tua teoria comunque è...
3: Non è proprio sbagliata?
0: Non è proprio sbagliata. Cioè, comunque la tectonica da qualche parte arriverà. Poi chi c'è?
4: Ciao ragazzi, tornati dalle ferie il 17 agosto, iniziati in piena vendemmia, quindi non vedo l'ora delle prossime ferie. Spero nel giro di 10-12 giorni di fare almeno un bel weekend di riposo.
0: Ah sì, perché sarà veramente un duro lavoro la vendemmia. Poi c'è chi scrive: buongiorno Radio Company, ma vedo un po' che non sento...

0: per sempre sì.
1: Comunque posso dirti, De Biasi, che non vedo l'ora che arrivi Sanremo, solo esclusivamente perché comunque una canzone come questa ce la cacciano sempre.
2: Ma questa sicuramente andrà.
1: Sì, beh, sarà super ospitone, sale. Esatto. Grande. Buongiorno. Detto questo, buongiorno. Cambiamo argomento, Ale.
2: Ah, subito. Cambi-
1: sì, cambiamo registro. No, sì, vabbè, perché è bello Sal Da Vinci, però dobbiamo parlare di cose serie, tipo. Allora, tu sei un giocatore di uno?
2: Mi piace molto, sì, sì, sì.
1: Ti piace?
2: A parte che ha un sacco di regole questo gioco. Però.
1: Che nessuno di noi conosce, esatto, a quanto pare. Allora, a questo punto la domanda è questa, che ti faccio io. Quando ti danno un più due e tu okay. hai un più due okay. o un più quattro, lo butti sopra il più due che ti è stato dato oppure semplicemente ti tiri su due carte?
2: Se io ho un più due...
1: No, se ti viene dato un più due del giocatore prima di te, butta un più due.
2: Esatto, ok.
1: E quindi tu, tu a quel punto dovresti prenderti due carte,
2: esatto,
1: no?
2: Sì.
1: Però nel tuo mazzo tu hai un altro più due. Allora tu cosa fai? Ti prendi
2: lo metto
1: le due...
2: sul mazzo, lo metto.
1: Lo sommi per far sì che quello che c'è dopo...
2: si prende quattro.
1: È sbagliato.
2: Cioè...
1: siamo tutti d'accordo sul fatto che si gioca così. Ale, anch'io gioco così. Okay. Cioè, si somma finché l'ultimo, perdonatemi il termine, l'ultimo stronzo che purtroppo non ha altre carte da sommare, si tira su 4, 5, 6, 18 carte, sono affari suoi. Però la verità è che uno chiarisce la regola che tutti sbagliano. Il più due non si può sommare.
2: Te lo prendi e basta, praticamente.
1: Te lo prendi e basta. La regola ufficiale parla chiaro. Se qualcuno si gioca un più due, il giocatore successivo deve pescare due carte e deve saltare il turno. Ma siamo pazzi! Chiaramente loro non sanno le regole del loro stesso gioco. Siamo d'accordo? Cioè, loro non conoscono le loro stesse regole, mi pare evidente. Scusami, sai. Comunque, ci sono dei giochi come uno, come Monopoli, che fanno veramente finire amicizie. Io non so voi come siete messi con i giochi da tavolo. Devo dire che l'unico gioco da queste parti, cioè a casa mia, che non ci fa litigare, io non so se tu ci hai mai giocato, Ale, si chiama Dixit. È l'unico gioco che non ci fa litigare perché è un gioco molto carino, con delle belle immagini. Tu praticamente devi descrivere una carta che ha un'immagine disegnata senza entrare troppo nel dettaglio, perché gli altri devono indovinare se la carta è tua. Insomma, è molto carino. Però, ragazzi, giocare a uno, giocare a Monopoli, giocare a Risico sono dei giochi che ti fanno
2: litigare.
1: Ma sì, a un certo punto arriva alle mani per forza con uno. E questa cosa qua della regola di uno, loro la chiariscono molto spesso e tutti se ne sbattono, perché la verità, cioè ovvio, ci sarà scritto nelle istruzioni, no, che c'è questa regola qua, ma tutti se ne sbattono.
2: Ognuno
1: perché
2: ha le proprie regole, praticamente.
1: Esatto. Allora sondaggione, via di sondaggione. Voi siete quelli che quando si fanno giochi tipo questo rispettano le regole e vi dà fastidio quando gli altri non lo fanno e quindi litigate perché per voi le regole sono importantissime, vanno rispettate, guai a chi non le rispetta? Oppure siete dei teppisti, tipo il mio fidanzato è il peggiore giocatore che possa esistere, perché lui si fa le sue regole, ho capito, mentre gioca. Quindi come la gestite voi? Siete ligi alle regole del bugiardino del gioco del tavolo a cui state giocando, oppure le regole ve le fate voi, ve le inventate voi e quindi siete anche un pochino più liberi? Dai, facciamo questo sondaggione 3332688688.

0: of the Sun, Walking on a Dream. Buongiorno amici, come state, dove siete, che fate, ma soprattutto sentiamo
1: Carlotta, ma sì, facciamo una puntata intera sul bosone di Higgs.
0: Il bosone di Higgs, ma intendi forse una particella elementare fondamentale della fisica che spiega perché le altre particelle possiedono una massa? Intendi questo bosone di Higgs, spesso indicato popolarmente come bosone di Higgs o particella anche di Dio, detta popolarmente. No, comunque, guarda, scusa, ma preferisco parlare di altro. Andiamo avanti.
2: Carlotta, cerca di trattare bene le persone.
0: Cosa?
2: Dai. E comunque la tettonica placche è una teoria secondo cui se noi dividiamo con un reggiseno le due placche, in mezzo si forma uno spazio che con l'età aumenta.
0: Beh, indubbiamente. Guarda, allora, io non lo so, ma quando andavo a scuola, sai Ale che ci sono tutti quei modi, no, per imparare delle cose, perché la verità è che ci sono delle situazioni che se te le spiega un professore come va spiegato magari non ti rimane in testa, però se ti fai tutta una storia, adesso per esempio questa cosa qua delle tettoniche placche è una sciocchezza, però se tu ti fai tutta una storia o ti fai dei pensieri di altro tipo, magari ti resta in testa, e ti resta in testa per decenni. Per esempio il nostro professore d'inglese per stamparci in testa come si pronuncia Edimburgo in inglese, cioè Edinburgh, lui fa, cioè praticamente lui ci ha suggerito di ricordarci questo head, testa, in, dentro, bra, che è il reggiseno. Quindi a distanza di non so quanti anni siano passati dalla mia terza superiore, molti anni, ancora oggi mi ricordo che Edimburgo in inglese si pronuncia Edinburgh perché è testa nel reggiseno, pensa. Grazie, però comunque alla fine è servito.
3: Sì,
0: è servito.
3: Come la canzoncina.
0: Quale?
3: In front of the eye.
0: Vedi, tu hai imparato il ballettino.
3: Praticamente,
0: tu hai imparato il ballettino con la mano.
3: Esatto, sì.
0: Scusa, fammi vedere cos'è? Bellissimo.
3: In front of the eye.
0: Perché è sopra, dentro, sotto, davanti e dietro. Stupendo, sì. Vedi?
3: Infatti, che quando devo dirti dietro in inglese, io prima faccio dentro di me la canzoncina.
0: In front of behind. Behind, certo, sarà quello. Bellissimo, guarda, posso dire, i professori in questo sono dei, cioè se riescono ad insegnarti una cosa in questo modo qui, secondo me hanno vinto tutto, perché logicamente poi tu a distanza vedi di decenni, te lo ricordi. Nel frattempo si stava parlando del più due di uno, del fatto che non si può rispondere più due ad un più due. Quindi la regola che noi ci siamo inventati è falsa, perché l'azienda che ha messo in vendita uno ha chiarito questa regola qua, e a questo punto io ho fatto questo sondaggio e vi ho chiesto: scusate, ma voi quando fate giochi da tavola o in generale giochi, rispettate le regole al secondo, oppure ve le fate un po' vostre? Vi arrabbiate se qualcuno bara oppure siete leggeri? Nel frattempo Ivan suggerisce il non ti arrabbiare come gioco, che io non conosco, ma so che una mia amica non può giocare a quel gioco lì, perché ogni volta rischia veramente di arrivare alle mani, cioè, per dire, perché pare che sia un gioco che fa effettivamente arrabbiare. 3332688688, quindi per i vostri messaggi ci prendiamo una piccola pausa tra poco.
2: Carlotta, cerca di trattare bene le persone, dai. Radio Company, the summer is magic. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32. C come Company, C come C Radio.

0: Jazz, Radio Company, nella Family. Adesso invece arriva un brano nuovo. Lui è Kamrad con Love Sober.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una

0: Samrad Love Sober su Radio Company nella Family. Adesso c'è il ora esatta.
1: Ma quanto parli, Carlotta?
0: Non ho detto niente, Gianni, sto conducendo un programma, che devo fare? Saltare su PR.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sono le 7 e 4 minuti.
3: Radio Company Time.
0: Buongiorno amici, buon giovedì, come state? Tutto bene?

0: oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte.
1: Oh, yes.
0: Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Se ci pensate bene... Buongiorno, benvenuti. Questa è la vostra sveglia mattutina. Se ci pensate, il giovedì è il giorno perfetto per ubriacarsi, perché è quel giorno. Non è troppo distante dal weekend, ma non è neanche troppo vicino all'inizio della settimana. Il giovedì è quel giorno in cui se proprio devi alzare un po' il gomito, tanto ormai è venerdì, cioè che una volta che arrivi all'aperitivo del giovedì,

0: stare un po' in gomito. È tre giorni che sono convinta che sia giovedì, scrive qualcuno. Una settimana che non finisce più. No, così è brutto. Quando ti svegli fai: ah, che bello, è giovedì. No, veramente è martedì. Come martedì? Il giorno dopo: ah, che bello, oggi è giovedì. No, veramente è mercoledì. Come mercoledì? Ecco, questo può essere un grosso problema. C'è qualcuno, Ale?
1: Sul serio, non è dito, una sisma.
0: Sì.
1: No, non voglio. Io voglio il duo Carlotta De Biasi.
0: Carlasi.
1: I De Barlotti. I De Biarlotti. Eccoli là. Sisma, lo lasciamo in ferie. Carlotta, complimenti. Ale De Biasi, complimenti. Vogliamo solo voi due.
0: Grazie, grazie davvero, veramente ma troppo gentile. Questo in realtà, ragazzi, lo sapete, ci stiamo preparando per fare lo scherzo. A partire da oggi, via libera ai vostri messaggi in cui elogiate proprio, ragazzi, a manetta Me De Biasi, perché lunedì volevamo fare questo scherzo a Sisma, facendogli capire che in realtà questa settimana, facendogli credere che in realtà non abbiamo sentito per niente la sua mancanza, che in realtà questa settimana è stata veramente top, che poi questo ce lo diciamo io e te, Ale. È la verità. Tu sai la verità.
2: No, dai, io non parlo di queste cose.
0: Ci divertiamo di più con Sisma, però ci siamo divertiti, dai.
2: Sì,
0: no.
2: Sì, assolutamente.
0: Sisma, con Sisma è tutta un'altra cosa, però ci siamo divertiti. E allora gli stiamo facendo questo scherzo, no? Quindi mi raccomando, i messaggi vocali oggi e domani ce li mandate, messaggi in cui semplicemente ci fate i complimenti per questa conduzione a due, io e De Biasi, ok? Poi lunedì li metteremo in onda in un mixato facendogli lo scherzetto, vai.
3: Fermi un attimo. Volete dirmi che il più 2 non si può aggiungere a un altro più 2 e quindi in automatico un più 4 non si può aggiungere a un altro più 4?
0: Esatto.
3: Perché io facevo anche così, cioè quando gioco aggiungo, certo, il più 4 a un più 4 che è già sul tavolo.
0: Aspetta, perché se vuoi proprio essere, perché un'altra cosa che si fa, perché ragazzi diciamocelo, si fa, è quando tipo ti danno un più 2 e tu nel tuo mazzo hai, che ne so, un 2 più 2 e un più 4 con cambio colore, tu fai, perché sai che se tu hai la stessa carta dello stesso colore, lo stesso numero, le puoi buttare contemporaneamente,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì.
0: Un'altra cosa che io faccio, che è proprio bastarda, è: mi arriva un più 2, io prendo il più 2 rosso e lo butto, il più 2 giallo e lo butto, e poi dico: ah, sai che c'è? Ho anche un più 4 con cambio colore, lo butto, dico no. Uno e poi dico verde. Questa è proprio una regola, questa proprio non si fa.
2: Ma comunque,
0: però,
2: nel mazzo di oggi c'è un nuovo mazzo che è uscito da poco, c'è anche il cambio mazzo.
0: Ah sì, no, ma aspetta, queste sono carte che noi ignoriamo.
2: È bruttissimo quello.
0: Allora, il cambio mazzo, no, aspetta, cambio mazzo sì, lo facciamo. In realtà è figo perché comunque ti dà un po' di pepe al gioco.
2: Se io ho una carta e quell'altro ha magari 20 carte, cambio mazzo.
0: Certo,
2: si becca una carta.
0: Beh, ovvio.
2: Vabbè.
0: E un'altra carta che c'è nei nuovi mazzi di uno è una carta vuota.
2: E cosa fa?
0: Non lo so, io mi pare di aver capito, ma non ne sono sicura perché non ho mai letto veramente le regole, che ci puoi disegnare dentro la cosa che vuoi, quindi se tu ci disegni dentro il cambio mazzo, quella carta diventa un cambio mazzo, ma non ne sono sicura perché non ho mai letto veramente le regole. Abbiamo altri vocali, no? C'è chi scrive: quando farete lo scherzo alla Sisma? Io penso lunedì prima mezz'ora, cioè lunedì proprio appena entriamo in bombissima, durante lo spazio dei sommersi, ma poi ovviamente recuperate tutto in podcast tramite la nostra app. 3332688688, amici, questo spazio è tutto.

0: Sinclair, chissà che sai, Can't Wait. E adesso, amici, c'è un disco da cantare ad alta voce. Allora, io voglio fare una premessa questa volta. Le due canzoni, tra le due canzoni che abbiamo scelto, c'è una canzone che Ale De Biasi ci propone praticamente quattro volte a settimana. Cioè, quattro volte a settimana Ale fa: e se mettessimo Comprami? Giusto, era Comprami?
1: Sì, Comprami.
0: E noi ogni volta, per un motivo o per un altro, sì, però mettiamo questa. Sì, oggi l'abbiamo messa. Lui mi ha detto: se non vince questa, la nostra amicizia finisce. Ora non so perché, cioè, se vince la, io ve lo dico, fate voi, cioè, se vince l'altra canzone, Ale De Biasi non mi parla più. Per me è indifferente, poi siete voi a scegliere, però io ve l'ho detto. 3332688688 è il numero che vi serve, quindi per votare tra uno e due vi facciamo ascoltare un pezzo di una canzone e un pezzo dell'altra canzone. Comunque siete voi a votare, ovviamente. La canzone numero uno è questa.
2: Vivendo la grinta che non hai.
0: La canzone reale. La canzone numero due invece è questa. Guarda, stanno già arrivando i voti, gli ascoltatori ti vogliono molto bene, Ale, te lo dico. 3332688688, quindi per scegliere tra uno o la nostra amicizia, quindi due. Ale!
3: Beach Club.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste notes.

0: è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
0: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Io e Ale possiamo essere ancora amici. Viola Valentino, comprami. Ale, grazie amici, perché secondo me loro non hanno votato la canzone, hanno votato te, Ale. Cioè questa, questo è bisogna dare atto agli ascoltatori, e tu devi essere molto molto onorato, insomma, di questa cosa,
1: grazie,
0: perché è una cosa
1: tutti,
0: molto bella. È una cosa molto bella. Finalmente Alessandro è riuscito ad ascoltare questa canzone nel disco da cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Insomma, un po' stavamo parlando di uno, poi non so se gli vocali che sono arrivati riguardano il gioco. Sentiamo.
2: Buongiorno company, ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Sono stato incuriosito appunto dalla Carlotta quando parlava del gioco 1. Allora, noi siamo un gruppo di diversamente giovani. Degli anni 60-70 e niente, praticamente giochiamo un gioco che si chiama Zizzagola, che è praticamente il gioco di uno e fatto con le carte da briscola, dove i semi, appunto, ci sono dei semi che danno le regole, tipo il cavallo fa saltare un turno, il re fa cambiare il giro orario in antiorario, l'asso fa pescare due carte. E quando si arriva con una carta bisogna dire zizza, ok? Se no, se non si dice, zizza, si pescano due carte di penitenza e si chiude come gioco a uno. Allora, okay. Io la regola personalmente ho anche il gioco a uno, però la regola non la sapevo, quella del più due, che non si può rispondere. Ecco, io questo adesso l'ho fatto presente anche nel nostro gruppo di amici e adesso vediamo cosa ne salta fuori, perché noi con questo gioco, cioè in spiaggia oppure quando usciamo in barca,
0: però
2: facciamo veramente un casino, ridiamo come i cretini a vedere sta gente da 60 anni che si diverte con poco, cioè la gente ci guarda basita.
0: Vabbè, ma questi sono giochi bellissimi, ragazzi, c'è poco da fare. Guarda, ma poi sono giochi che, allora, io non so se voi avete presente il gioco che mi tocca dire una parolaccia. Tu, Ale, mi hai giocato a merda?
1: Sempre, bellissimo.
0: Ok. Sì, sì. Mia cugina, giocando a questo gioco qua, si è rotta il mignolo. No, veramente! Perché ha fatto una fine bruttissima il suo mignolo, perché stavamo giocando, e quando giochi con questa, con questa foga, con ti diverti, ridi, scherzi, poi alla fine giochi come questo.
1: A nervoso? Hai mai giocato?
0: No, che gioco è?
1: Un saluto ai miei amici Luca, Fred e Sofì, io perdo sempre praticamente.
0: Ma cos'è nervoso? Perché tu non sei mai nervoso, perché tu sei uno che sta nel chill.
1: È sempre un gioco simile a merda, che alla fine l'ultimo che arriva perde e prende tutto il mazzo.
0: Ah, ok, sono quei classici.
1: Esatto.
0: Beh, mamma mia. Comunque guarda, allora il gioco, infatti, ti dico, a casa mia si gioca principalmente ad un gioco che è molto difficile che ti faccia litigare. Poi chi c'è?
3: Ciao Lotti.
0: Buongiorno.
3: Io ho uno flip extreme.
0: Cioè?
3: Praticamente è il uno flip, che praticamente hai due facce le carte hanno due facce. Extreme perché si schiaccia il coso e ti sputa fuori le carte. Non so se hai presente. Ciao ciao.
0: Ma allora guarda, io non lo so, io sono un po' vecchio stampo su questo, un po' col paraocchi su queste cose qua, perché bello, cioè a me piace uno, così come il Monopoli, cioè a me piace il Monopoli quello con i soldi del Monopoli, capito? Cioè quando ti danno il Monopoli col bancomat mi perde un po' di magia. 3332688688, di cosa stiamo parlando? Bah, di giochi da tavola a questo punto. Io in realtà siamo partiti chiedendovi se voi rispettate le regole, se siete quelli che le rispettano, se siete quelli che cercano in tutti i modi di sviarle, di saltarle, di evitarle, e magari facendo anche arrabbiare gli altri.
4: Carlotta e Ale,
0: sì,
4: sono come il pecorino sulla carbonara.
0: Ci stanno.
4: Sisma, prenditi un anno di aspettativa.

0: sono d'accordo con te. E poi sei bancomat, come fai a rubare le banconote agli altri avversari di nascosto e nasconderle sotto e far tutto che si tramaci? Non si può più? Dai, no,
1: sì.
0: Perde sta magia, no. Buona giornata.
1: Per i nostri amici della finanza, stiamo parlando di Monopoli, dicendo che queste versioni moderne dei giochi sono bellissime, tipo quel Monopoli col POS, però perdi un po' la magia. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco con lo sfigometro.
2: La Family Beach Club.
3: Noi siamo la Family.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. E adesso, amici, c'è lo spigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao, spigometro.
0: Ariete, trovate un momento di relax per liberare la mente e affrontare questa settimana in modo attivo. Preparatevi a intuizioni illuminate. Spigometro meno 15, rotometro 72%.
3: Ale, devi
4: essere preparato. Scusami.
0: Ah, ok, vabbè, andiamo avanti. Toro, flessioni per le vostre attività commerciali. Non preoccupatevi comunque perché state riprendendo quota e ricordatevi che il successo arriva gradualmente. Voi date comunque il massimo e vedrete i risultati. Spigometro meno 17, rotometro 80%.
5: Viva la serenità!
0: Gemelli, aprite nuove strade. Siete molto, molto attivi. Settembre vi darà quelle carte per giocare una nuova partita. Stabilizzate le vostre mosse e siete dei campioni di equilibrio. Spigometro meno 20, rotometro 96%.
6: È controproducente per tutti noi.
0: Cancro, per quanto riguarda il lavoro, adesso è il momento di buoni consensi, di collaborazioni. Cercate di fare squadra e ritrovate l'armonia. Spigometro meno 18, rotometro 73%.
7: Con quelle chiappe cui fuso.
0: Leone, lavoro, si parla di lavoro per voi, gli ostacoli sono dietro l'angolo, belli fastidiosi, però voi, se soprattutto se siete liberi professionisti, cercate dei contatti creativi, magari anche commerciali, e niente, andate dritti per la vostra strada e vedrete che si apriranno delle porte. Sfigometro meno 18, rotometro 92%.
8: Vai ragazzi, si vola!
0: Per quanto riguarda la Vergine, invece, collaborazioni, unite e conquistate il vostro lavoro, affrontate poi invece chi ha tradito le vostre aspettative. Sfigometro meno 18 e rotometro 86%.
9: Sisma, Mighty Friday!

0: Bilancia, è il momento di prendere un progetto passato e perfezionarlo. Tranquillità e forza vi danno tranquillità e forza, vi fanno affrontare ogni cosa con gran serenità. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
1: Domanda di riserva.
0: Scorpione, situazione lavorativa in fase di rinnovo, un nuovo lavoro, un nuovo progetto, ma anche un nuovo team che possa stimolarvi. Sfigometro meno 17, rotometro 67%.
1: Vabbè!
0: Sagittario, siate prudenti nelle decisioni che prendete, è importante contare sempre fino a 10 prima, che ne so, di salvare il mondo, mandarlo magari allo scatafascio. Sfigometro meno 15, rotometro 66%.
1: È tutto molto bello!
0: Capricorno, benessere, lune stelle vi fanno vivere come se foste in una spa di lusso, relax, proprio vi rilassate, ma anche davanti a voi si apre un futuro migliore, quindi devo dire che va tutto molto bene, dovete solo attendere un pochino. Spigometro meno 13, rotometro 28%.
2: Di che colore sono le mutandine di Carlotta?
0: Acquario, tensioni, risolvetele senza drammi, fatevi aiutare da qualcuno intorno a voi, che so, che siano persone sul lavoro, magari anche qualcuno, il vostro partner, possono essere sì delle rogne, ma passeggere. Spigometro meno 13 e rotometro 35%.
3: Ciao ragazzi, sono la Manuela.
0: Ciao Manu. E poi pesci, qualcuno dal vostro passato torna a farsi sentire. Speriamo solo che non sia un ex insopportabile o qualcuno di pazzo della vostra vita, però c'è qualcuno che sta per bussare alla vostra porta. Spigometro meno 17, rotometro 83%.
4: Ehi piccola, do you want us gonna wanna...
0: Alessandro, ti do tre possibilità, come al solito. È dura oggi, te lo dico, perché
5: lo so, inaspettata. Lo so.
0: Vai.
5: Forse.
6: Leone!
0: No. Non stanno arrivando neanche suggerimenti. Dai, Ale. No.
6: Taro!
0: No, mi dispiace, erano i gemelli. Vabbè, dai, Ale, andrà meglio domani. Andrà meglio domani.
5: Che delusione.
0: Vabbè, non si può sempre vincere, bisogna anche imparare. Mia madre mi ha appena scritto: ma quanto è falso il tuo oroscopo? Mamma, però, cioè, nel
5: giusto,
0: senso, dovresti essere la mia prima supporter, cioè. Grazie comunque. Bene amici, allora che dire? Io direi che sulle note di questo tango c'è il disco alzo volume di oggi.
1: Ciao Lucy.
7: Ora alza il volume!
8: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Diamond, Serena Brancali, The Colors, Partenope alle 8 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Scontro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia. Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni. Gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita, è la prima regione di centrodestra a farlo. Recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
4: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
3: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima. La Family di Company. Radio Company. Con la Family. Bye.

0: il tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: To You su Radio Company, buongiorno a tutti, la family fino alle 9 si parla di rimbambimento di prima mattina, ma non solo in realtà, perché l'ascoltatrice prima diceva che stamattina ragazzi mi sono proprio rimbambita perché sono uscita 20 minuti prima, che poi non è neanche tanto in realtà 20 minuti prima, insomma dipende dai punti di vista, però volendo è quel tempo che dici vabbè vado un attimo al bar, faccio colazione, sfrutto così questi 20 minuti d'anticipo. Da lì io raccontavo che mi è capitato spesso di uscire in pantofole, di rendermene conto o sulla strada per la fermata dell'autobus oppure salita in macchina, insomma una cosa che capita, devo dire mi capita spesso, e chiedevo a voi come, cioè se sono cose che vi capitano queste, quindi di uscire prima, di uscire in modi improponibili. Qualcuno scrive: io ho sempre fatto la doccia al mattino appena sveglio, mi sono sempre alzato subito appena sveglio, ma quando ero alle superiori mi sono svegliato all'1:30 di notte, mi sono fatta la doccia come se dovessi andare a scuola, per fortuna poi ho visto l'orologio prima di fare colazione e sono tornato a letto. Che rottura di scatole quando sei già pronto attivo per uscire. Poi chi c'è?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Il mio problema è che ho il pilota automatico al mattino.
0: Vedi?
1: E quindi fa sempre la stessa strada. E se una mattina devo farne un'altra, perché ad esempio non devo portare la figlia a scuola,
0: certo,
1: magari a casa malata, finisce che riesco sempre di imboccare la stessa strada, cioè invece di girare da una parte giro dall'altra. Poi a volte me ne accorgo presto e mi giro subito, a volte devo fare il giro più lungo per andare. Adesso sono preoccupata perché da quest'anno la figlia si arrangia, va a scuola con i mezzi pubblici, è diventata grande e viva, e quindi io devo stare attenta al mattino a non girare verso la sua scuola ma girare verso il mio posto di lavoro. E proprio sì, vado in automatico, è come se la macchina mi portasse lei. Questo mi succede
0: allora
1: spesso, al mattino sono in coma, solo al mattino mi succede.
0: È una cosa però che capisco, perché effettivamente succede, perché tu sei talmente tanto abituata a fare quella strada, il problema è quando ti magari, ecco, sulla strada verso la scuola rischi di trovarti imbottigliata nel traffico dei genitori, quello diventa pericoloso. Poi
2: buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
2: Allora, nel lontano 94 ho fatto il militare e lì la mattina suonava la sveglia e dovevi in pratica fare il cubo del letto, in pratica piegavi il materasso e gli giravi attorno le lenzuola in una certa maniera e la coperta, e quando ho finito che sono tornato a casa mi ricordo una mattina sono alla sveglia e mi ero già congelato comunque, e per l'abitudine mi sono alzato, ho piegato il materasso e stavo facendo il cubo anche lì, talmente ero rincoglito e abituato a farlo.
0: Le buone abitudini. E poi
3: ciao Carlotta.
0: Giordano.
3: Allora, a me è capitata una volta che avevo appuntamento con degli amici per le 20:30 per una cena. Il mio cervello però aveva associato 8:30, ok? Quindi non so perché 18:30. Mi sono preparata, ho fatto anche strada, mi sono fatto tutte le cose di corsa, sono arrivata 6:30. 6:40, meno un quarto alle 7, non arriva nessuno, dico caspiteria, ma ho sbagliato posto, è successo qualcosa, guardo il messaggio e ho riletto, c'era scritto 20:30 e per fortuna vicino c'era un centro commerciale e sono andata a farmi un giro, sono andata a farmi aperitivo da sola e ho aspettato che arrivassero poi i miei amici.
0: Comunque per me, a me questa cosa è successa sabato, io avevo due festine di compleanno, una alle 15:30 e una alle 17:30. Sai quando poi passi tipo tutta la settimana a dare l'orario sbagliato, cioè quando ti chiedono ma che ora è la festa? Ah, alle 4:30, e tu ti convinci, quindi non vai a rileggerti l'invito e niente, io sono arrivata in realtà, invece che alle 15:30 sono arrivata alle 16:30 e invece che alle 17:30 sono arrivata alle 18:30, buongiorno. Quindi 3332688688, quella volta in cui il vostro cervello è andato in automatico.
1: Buongiorno. Radio Company. The summer is magic.

0: pinguini tattici nucleari, questa è Goia, buongiorno, e buongiorno anche a Vittorio Ferro.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno. Vittorio, sì. Di Trebi Meteo, oggi chi ti accompagna?
1: Abbiamo Daniele Berlusconi, buongiorno Daniele.
0: Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno,
0: bentornato.
2: Buongiorno Family, grazie, ben ritrovati a tutti voi.
1: Bentornato caro Daniele, allora ci porti notizie positive, caldo?
2: No, ci siamo, nel senso che ci siamo lasciati che faceva caldo, sì. E ci ritroviamo che fa ancora caldo.
1: Siamo sempre
2: come
1: qua.
2: Se non fosse, come se non fosse cambiato nulla praticamente, sì. Esatto, sì, sì. Esatto. L'unica cosa che è cambiata è diciamo la stagione, nel senso che la stagione inoltrata, ormai è iniziato l'autunno meteorologico con il primo di settembre, per la meteorologia per convenzione si fa iniziare il primo del mese, e quindi le giornate sono più corte, ci sono 3 ore di luce in meno rispetto alla solstizio d'estate, quindi ecco, il caldo è un po' più sopportabile da questo punto di vista, perché chiaramente la sera fa buio prima e si sta meglio poi la sera e la notte, perché la temperatura scende prima, sì, rispetto a giugno o luglio, però ecco, farà ancora nei prossimi giorni temperature davvero quasi da record per il mese di settembre, perché appunto ancora faremo 33-34 gradi abbastanza diffusi in pianura padana, oggi qualcosa in meno, oggi si sta intorno ai 31-32, sono sempre tanti, qualcosa in meno, però poi da venerdì a domenica sostanzialmente, forse anche la prossima settimana, ci sarà questo nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale, quindi questo nuovo apice dell'ondata di calore, che come dicevo prima non sarà così intensa in senso assoluto rispetto ai mesi di luglio e agosto, ma per il mese di settembre è comunque una bella sì, ondata di calore, con il tempo sempre sostanzialmente soleggiato. Oggi forse riesce a fare ancora qualche miglioramento sulle Alpi, sull'Appennino nel pomeriggio, ma poi tra venerdì e domenica sostanzialmente non succede nulla, neanche in montagna, con cioè di sereni a più qualche velatura di passaggio e poco altro.
1: Mi par di capire che metà della settimana prossima cambia qualcosa, no? Velocemente.
2: Poi dovrebbe, esatto. La tendenza è quella, fino alla metà della prossima settimana in compagnia dell'anticiclone, poi dovrebbero arrivare, anzi molto probabilmente arrivano queste correnti più fresche da nord sull'Europa centro-occidentale, centro-settentrionale, coinvolgeranno poi con molta probabilità anche l'Italia, però da capire come, da capire la loro traiettoria e il loro ingresso, sì, e da quello chiaramente dipenderanno sia il calo termico, quanto sarà importante, sia la possibilità di precipitazioni, piogge temporali. Lo vedremo poi meglio nei prossimi giorni.
0: Va bene.
1: Grazie Daniele.
0: Grazie mille. Grazie Daniele, grazie a Trebi Meteo.
2: Ciao.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo

0: Sono i Black Eyed Peas con Hear It su Radio Company. Nella Family ancora un po' dei vostri vocali, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Raga.
0: Buongiorno.
1: A me è successo il contrario oggi. Dopo quasi 40 anni di lavoro, vado al lavoro in ritardo perché non stavo benissimo. Buona giornata.
0: Oh mamma. Niente, sei stanco, hai bisogno di ferie, amico. Anche se l'hai già fatta, hai comunque bisogno di ferie. Poi chi c'è?
2: Una domenica a giugno avevo il compleanno di mia figlia. Alla sera a casa, pizza per tutti, i parenti, nonni, zii, eravamo in 13. A pranzo avevamo il pranzo di calcio dell'altro figlio, dovevo prenotare a mezzogiorno le pizze, così prenotavo già l'orario deciso. La pizzeria era sempre occupata. E non sono stata lì a dire va bene, prenoto dopo. Infine mi sono dimenticata di ordinare le pizze. Alle 7.30 arrivano tutti e mio marito va a prendere le pizze e in pizzeria gli dicono non ho nessuna ordinazione. Quindi in velocità abbiamo ordinato in un'altra pizzeria che avevano posto e abbiamo mangiato alle 8.30. Ciao!
0: Comunque amica, ti sono vicina, io ho aspettato le mie pizze in un'altra pizzeria, il mio fidanzato aveva ordinato le pizze da sport in una pizzeria, io sono andata a prenderle, sono uscita di casa, ho preso la macchina, sono andata in pizzeria, ho parcheggiato, sono entrata e sono rimasta in attesa finché non ho detto il mio nome. Due pizze, nome Carlotta, grazie. Sì, un attimo, dopo un po' io ho pensato, aspetta un attimo, non è questa la pizzeria, e semplicemente sono sparita dietro la porta e me ne sono andata nell'altra pizzeria, quindi proprio ti capisco. Poi chi c'è?
3: Ciao Company.
0: Buongiorno.
3: Io ero dal nonno una volta e mi sono svegliato, ho acceso la luce, sono andato in cucina, ho guardato l'orologio, era l'una di notte. Ho spento tutto, sono ritornato a letto. Ciao.
0: Ma d'altronde, che cosa vuoi fare all'una di notte? Niente, torni a dormire, giustamente.

0: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
1: C come Company, C come C Radio.

0: questo è Summer Funk. Buongiorno Vivi.
1: Ciao, buongiorno. Eccoci.
0: Tutto bene?
1: Sì, dai, bene. Giovedì, vigilia del weekend, quindi alla grande.
0: Dai, siamo sugli ultimi due gradini dello scivolo.
1: Brava, bravissima.
0: E fino poi, ad arrivare al top.
1: Al top, ovvero al weekend, che sarà ancora caliente, pare. Quindi questa settimana ancora estiva fino alla fine.
0: Sì, dai, un po' di piscina, secondo me, però un altro paio di settimane è assicurata.
1: Speriamo,
0: Vivi.
1: Dai, ma fino a ottobre che ne dite?
0: Vabbè, però poi arriva Natale, io te lo dico.
1: Ci arriviamo diretti, dai, facciamo Natale a Rio de Janeiro, il cinepanettone italiano.
0: Sì. Vi lasciamo con Viviano e il suo company Matinee, noi torniamo domani alle 6.30. Grazie De Biasi, grazie a voi.
2: Ciao Carlo.
0: Le 9 in punto, ciao amici.
3: Radio Company Time.
0: Breaking news. Mosca reagisce all'accusa tedesca di aver compiuto atti di guerra ibrida lanciando droni esplosivi verso Lipsia. Tutto falso, la nostra reazione sarà durissima, promette la Russia. La guerra USA-Iran. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Teheran risponde ai raid di ieri con il lancio di missili e droni verso il Kuwait. Il capo del Pentagono Hexet ha intanto prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo il quale il segno che la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Caos Report, Giulia Presutti rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione, la decisione dopo l'incontro tra lo stesso Corsini e i redattori di Report che ha riaperto un filo di dialogo sul futuro della trasmissione. US Open di tennis a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Radio Company 80 Italiano.
11: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Martin Garrix, You Two Fireflies su Radio Company. Allora, stiamo parlando di un argomento molto hot, non in quel senso del piccante per eccellenza, ovvero proprio il peperoncino, la pianta, il frutto, la bacca. Ce ne sono tantissime varietà. Io lo adoro, non so a voi che effetto fa, se non lo potete sopportare, se anche solo un pizzico vi fa stare male, dovete bere subito l'acqua, aiuto, andate a fuoco, oppure lo mettereste ovunque. Vai, sentiamo un matto del matineo.
1: Buongiorno Viviana, ciao Davide da Trieste.
0: Ciao.
1: Qui ci sono una leggera bora, un po' fresca, almeno che rinfresca almeno per un po', ma non durerà molto. Si è svegliato un po' così, diciamo un po' sotto shock, nel senso da ridere, perché il mio gatto praticamente ha deciso di svegliarmi col suo sedere la mia faccia, probabilmente non respiravo più e mi sono svegliato di colpo.
0: Elegante.
1: Ecco. Ciao.
0: Ciao, ma non ci hai parlato del tuo rapporto con il peperoncino, ce lo dice invece Mauro da Treviso. Anche io vado di peperoncino, il bello è che quello che per me è leggermente piccante, per altri è fuoco puro. È molto soggettivo, ci sono persone che lo sopportano pochissimo e altre invece hanno una soglia di sopportazione alta. Io direi medio alta, però è successo una volta, nonostante io lo ami alla follia, che mi abbiano preparato una pasta, uno spaghetto agli olio e peperoncino, appunto, in cui però era più peperoncino che pasta. Ho fatto veramente fatica a mangiarla, tanto che non sono riuscita a finirla e ho dovuto bere nel frattempo, credo sì, un litro e mezzo d'acqua. C'è chi ci sta scrivendo, anch'io lo metto dappertutto, a pranzo e a cena, addirittura ci mostra le piantine, quindi se l'è proprio fatto in casa, homemade. Se vi va, ci dite il rapporto che avete con il peperoncino, visto che oggi è la giornata nazionale, si festeggia a settembre, c'è proprio un festival, dove se non in Calabria, Anduja, lì se lo mangiano proprio così a morsi, si cresce a pane e peperoncino da quelle parti. Va bene, mandateci messaggi vocali, o se avete altre spezie che non devono mancare, che mettete un po' dappertutto, che può essere il pepe, può essere, che ne so, la curcuma, può essere lo zafferano, ma mettiamoci pure il parmigiano, così, tanto per, se vi va, al 333 2688 688.

0: questa gira Fred De Palma, Anitta, una delle canzoni dell'estate 2026, sicuramente uno dei tormentini, ecco, perché ormai il tormentone, l'abbiamo detto, è un po' sparito. Ciao ragazzi, grazie per la compagnia di tutti i giorni, mi mettete una canzone hip hop a vostra scelta, così, ma non siamo un disco richiesta, non siamo un jukebox, siamo live, siamo veri, siamo in carne ed ossa. Allora, stiamo parlando del fatto che oggi è la giornata nazionale del peperoncino, che tanti italiani amano. E beh, in Calabria è proprio veramente il prodotto nazionale, credo prodotto regionale, che l'hanno esportato dappertutto, perché comunque lo mangiano in tutto il mondo, ma anche al nord Italia ci piace. C'è chi scrive: io in realtà non so rinunciare al curry, lo metto anche sulla pasta. Riso al curry, ok, oddio, pasta col curry si fa? Si fa, Martino dice che si fa. E insieme al curry un po' d'olio d'oliva del Garda, guai che non sia quello, e del pepe, spettacolari, ciao. Quindi un bel mischione. Ciao Mauro da Treviso, peperoncino. E poi: vivi, io da piccola ho avuto una malattia in bocca e per me il peperoncino è vietatissimo, mi si aprono dei tagli sulla lingua, quindi spezie più morbide come timo o maggiorana. Ciao Chiara, che sono invece quelle spezie, sì, il timo ce l'ho presente, la maggiorana non tanto, ma dove si mettono più che altro? Sulla pasta ci possono andare, no? Forse il timo, tipo col limone, se fai, che ne so, un tagliolino, gamberetti, limone e timo? Ci può stare? Boh, vediamo se è una ricetta plausibile. Buongiorno Viviana, una volta sono quasi morto per un piatto di pasta con il peperoncino calabrese, addirittura, sei proprio un uomo, Tiziano, tragico. Ho dovuto bere subito dopo mezzo litro di vino raboso. L'ho bevuto in un secondo. No, vabbè, scusami, ma tu spegni il fuoco col vino. Ma non si è mai vista questa cosa. Semmai acqua, no, no, l'acqua quella proprio vietata.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Mosca reagisce all'accusa tedesca di aver compiuto atti di guerra ibrida lanciando droni esplosivi verso Lipsia. Tutto falso, la nostra reazione sarà durissima, promette la Russia. La guerra USA-Iran, Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Teheran risponde ai raid di ieri con il lancio di missili e droni verso il Kuwait. Il capo del Pentagono Hexet ha intanto prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo il quale è il segno che la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Chaos Report: Giulia Presutti rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. La decisione dopo l'incontro tra lo stesso Corsini e i redattori di Report, che ha riaperto un filo di dialogo sul futuro della trasmissione. US Open di tennis a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Sport.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: che è diventato papà da poco per la terza volta, insieme ad Annalisa e a Chiara J-Ax, sì, assolutamente, articolo 31, Disco Paradise di qualche anno fa, ma che ancora dice la sua. Questa è Radio Company, ciao a tutti, io sono Viviana, c'è Cosimo che ci scrive che è caldo, basta con sto caldo, così, a buffo, vabbè, lo sappiamo che sto caldo ha rotto per tanti di voi. Poi c'è chi ci manda i video della pianta di peperoncino, quanto ne volete, ce n'è per tutti, questo è Beneventano, abanero, rosso e orange, eh sì, perché è una varietà di peperoncino, ce ne sono tantissime. Quali sono le più piccanti al mondo? Mamma mia, è secondo me difficile per alcune persone riuscire a mangiare un boccone di pasta con tanto peperoncino, per altre invece non è un problema, potrebbe farlo tutti i giorni, infatti ce lo state scrivendo. Allora, a casa mia niente di piccante, niente di troppo salato, niente pepe, niente di niente. Oh madonna, io amo la salvia e il rosmarino. Un abbraccio Stefania. Il rosmarino anch'io lo adoro, ma mi piace proprio anche toccarlo e poi annusarmi le mani. Stessa cosa per il basilico e la salvia anche, mi piace, devo dire. E poi, io non sono amante del piccante, però mi è passato dopo il vino. Ah, ok, quindi ti è passato il bruciore dopo il vino, vedi? Ogni scusa è buona per farsi un goccetto. E ancora, ciao bella. Grazie, sono Irina. Mi piace piccante. Ti ricordo, c'era la pubblicità. Mi piace, cos'era? Formaggio piccante. Piccanto, anzi. Ma purtroppo non posso più mangiare, mi fa male. Quindi ora sono tutto al naturale, al massimo un po' di sale. Scommetto comunque persone a quali piace piccante sono operativi. Scommetto pure io, perché piccante comunque tanto tanto afrodisiaco. E poi c'è chi scrive invece il pepe fa male, fa venire le emorroidi. Bene, sì, sicuro non fa a quella roba lì. A sto punto meglio il peperoncino. Poi c'è chi ci manda una bella foto del couscous, pollo e verdure. Ho messo il curry. Ciao da Cinzia, perché prima c'era chi sosteneva che il curry può andare anche sulla pasta. Pollo al curry buono, riso al curry buono, couscous con il curry buono. Ragazzi, pasta col curry per quanto mi riguarda, ma che è sta porcheria?
1: Buongiorno.
2: Ce l'hai l'orecchio piccanto?
0: Eccola.
1: Come no?
2: Ma quello vero, se non vedo, non credo.
1: Non ci si può sbagliare.
0: Taglia.
2: I miei amici, a loro piace piccante.
1: Piace piccante, sì. Una foto per mia moglie. Ecco, pronti?
3: Ci è venuto stavolta.
1: Guarda.
3: Ah, bella coppia, per favore.
1: E tu? Visto niente.
4: Auricchio, se non lo vedi, non ci credi.
0: Piccanto.

0: Tacatà su Radio Company. Il nome Boro mi fa ridere perché a Roma Boro significa coatto. Sei un tamarro, eh? E vabbè, lui forse non lo sa, o forse lo ha fatto apposta. Ciao a tutti, sono Viviana. Allora, lo sapete che in Italia, ma no, non in Italia, in generale esistono tantissime varietà di peperoncino, circa 1156 varietà per l'esattezza, mamma mia, quindi proprio per tutti i palati, per chi lo sopporta meglio, per chi lo sopporta magari poco, ci sono quelli un po' meno piccanti. C'è chi ci manda tra voi, tra i matti del matinè, i più piccanti al mondo. Il primo a sinistra, quindi mi ha mandato anche la foto, è quello con la coda. Cioè c'è una varietà di peperoncino che effettivamente è fatto in un modo, ha un ciccetto sotto che sembra proprio una coda, e si chiama Scorpion. Beh, proprio come lo scorpione, già il nome ci fa capire che pizzica parecchio. Vabbè, pronto soccorso, speriamo di no, ma io comunque nel dubbio forse non lo proverei. C'è invece chi lo proverebbe. Come, adoro il piccante, io mangio wasabi a cucchiaiate. Vero, il wasabi anche a me piace tantissimo, magari a cucchiaiate no. Però in effetti, come dice lui, vado in estasi soltanto quando inizio a lacrimare. Perché quando lacrimi, stai lacrimando perché, oddio, quasi sei in apnea, ti dà un po' fastidio ma un po' ti piace. Beh, è un bel momento, da un certo punto di vista è un bel momento. Ma non esageriamo, dai, non lo facciamo troppe volte.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Il nostro successo del presente, dal passato, Diana Ross con Upside Down. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Head Full of Dreams su Radio Company. Sarebbe bello se passassero dall'Italia il prossimo anno, visto che è pronto il tour dei Coldplay 2027, che toccherà diverse città nel mondo. Per il momento l'Italia non è compresa, però dai, noi comunque ci speriamo. Allora, vorrei sapere, cari matti del mattinè, seconda ora insieme, sono Viviana, ciao a tutti, Martino in regia, voi fino alle 11, qual è il colore dei vostri capelli? Avete fatto la tinta da poco? Che colore avete scelto? Vorrei saperlo, se vi va me lo dite con un messaggio o con un vocale al 3332688688, il colore dei vostri capelli, perché potrebbe essere importante per quanto riguarda la nostra carriera. Attenzione, ma sul serio, tra poco vi spiego meglio, però ditemelo, donne, uomini, il colore dei vostri capelli qual è? Vero, finto, è tinto, è biondo, moro, mogano, sale e pepe? Messaggi vocali 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: G, Manu ciao, viajando per il mundo, Carol G che dice perdido, che sembra un'altra cosa, in realtà ci piace molto però questa canzone e anche lei, almeno a me davvero tantissimo, quest'artista che speriamo pure venga in Italia, non a Milano però io lo ricordo, grandi artisti internazionali, Milano non ha portato molto bene quest'estate, dai Roma, Venezia, scegliete un'altra città, a caso, quella che volete voi. Allora, stiamo parlando di colore dei capelli che potrebbe influenzare la nostra carriera. Attenzione, qual è il colore dei vostri capelli? Matti del Mattinè, sentiamo.
1: Radio Company. Ciao. Niente, io sono sempre stata mora, adesso sono bionda perché i miei capelli iniziano a diventare bianchi e al che adesso non mi piacciono. Ciao.
0: Ah, perfetto. Scusa, non ti puoi rifare mora. Dici, siccome sono diventati bianchi, il biondo copre meglio, perché poi quando c'è la ricrescita effettivamente si nota forse meno lo stacco. Però vabbè, andrei un po' più volte dal parrucchiere, ma se ti piaci mora, rifatti mora. Lucia, ciao, io bionda tinta. E ancora, ciao Viviana, il mio colore sale e pepe, ormai solo sale, dato dall'età. La tinta però non l'ho mai fatta. Alberto da Rovigo, ma sì dai, sale e pepe un po' George Clooney, che tra l'altro è stato proprio il protagonista ieri del primo red carpet al Festival di Venezia con la sua Amal. Ciao Viviana, io sono tinta di bianco, che bello, bacione da Angela dalla provincia di Vicenza. Dai, un po' di bianco secondo me ci ricorda la neve, il Natale, dai, non manca poi così tanto, lo so che fa caldo però c'è chi già sta facendo il countdown, ne sono certa. Io sono castano ma ho le punte dei capelli bionde. E ancora, c'è chi mi manda una foto. Viviana, secondo te che colore è? Oddio, è un mix, è un po' biondo che si sta scolorando perché sta arrivando il bianco. Ho un sacco di capelli grigi, il problema per gli altri è che a me piacciono tantissimo, la mia amica continua a dirmi di tingermi i capelli, ma se piacciono a te che te ne frega? No, guarda, io su questo penso che ognuno com'è, se è una cosa che dà fastidio a te, allora sì, fatti la tinta, ma se a te piace che ti frega. Che colore dei capelli avete? Qual è il vostro colore di capelli? Perché ce lo avete, se avete fatto la tinta, per quale motivo avete fatto proprio quella? Magari c'è, magari non c'è, vi piaceva, volevate sperimentare. Messaggi, vocali 3332688688.

0: Move W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, Godzilla su Radio Company. Ragazzi, ragazze, matti del matinè, siete così matti che avete deciso di cambiare il colore dei capelli, magari vi siete fatti un colore improbabile, perché? Oppure avete ripristinato quello che avevate da bambini, quello originario? O non vi fate la tinta, non ve ne frega niente, magari avete qualche capello bianco, sentiamo
1: io
0: voi.
1: Sono sempre stata mora, capelli neri, adesso pian pianino, siccome qualcuno di bianco si fa vedere, pian pianino sto schiarendo, però, ciao
0: ciao. Stai schiarendo, va bene, guarda, questa cosa sulla carriera ti potrebbe agevolare, anticipo, tra poco ne parliamo, vai, sentiamo.
2: Ciao Viviana, ciao. Io sono rossa come il fuoco.
0: Bello.
2: E dopo che ho avuto un incidente mi sono fatta rossa, a parte che sono bianca sotto, quindi rossa, così rossa. Mi vedono da distante.
0: Brava, brava, catarifrangente, ti si nota a 4, 5, 6 chilometri. Mi state mandando tanti messaggi, ciao Vivi, io sono rossa dalla nascita. Ah, quindi una rossa naturale, siete poche, siete belle. Ciao, io naturale biondo rame, tingo color cioccolato, li preferisco più scuri fino a quando non si sbiancheranno. A 43 anni nemmeno un capello bianco, beh, brava, li vorrei tanto bianchi, ma come, oh, dai, ma perché? Ma vedi che è assurdo, chi c'ha il pane non ha i denti, è sempre così. E ancora, ciao Vivi, come puoi notare, io ho i capelli color carne. Diego da Ferrara, sì, una bella testa pelata, infatti c'è anche chi mi scrive ad averceli i capelli. Va bene, 333-2688-688, mi dite il colore che avete in testa, per favore, dai, tra poco vi dico se vi può agevolare per quanto riguarda la carriera oppure non tanto.
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
5: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: c'è del gospel in questa Omaci, Oh Mother, Sam Smith, The Two City Chorus, su Radio Company, la nostra novità. Allora, il vostro colore dei capelli invece, Matti del Matinè, qual è? Sentiamo.
1: Mi piace perché la parte bella di tutta sta cosa è che le donne generalmente a 20 e 30 anni si fanno i capelli color grigio. A 50 anni che diventano grigi naturalmente li tingono.
0: Siamo bella fatte sta cosa. Così. Siamo veramente strane perché ci sono dei grigi metallizzati che sono molto belli, che sono andati di moda. Poi quando ci sono i nostri naturali magari non ci piacciono perché sono il segno dell'età che avanza. Sentiamo ancora.
2: Ciao Viviana.
0: Ciao.
2: Allora, io ho 53 anni e ho cominciato quest'anno a avere qualche piccolo cappellino bianco.
0: Dai, anche
2: non
0: tardi.
2: Si notava neanche, adesso vabbè, mi faccio la tinta, ma la facevo anche prima. Sono sempre stata castana, bionda, castana, adesso sono anni che mi faccio nera, quindi non si vede neanche. Ecco. Assomiglia alla mia mamma.
0: Bene, allora, forse per quanto riguarda la carriera era meglio se rimanevi bionda, perché potrebbe influenzare in qualche modo. Allora, mi spiego meglio. C'è uno studio di Jennifer Berdal e Natalia Alonso che chi sono? Sono due tipe che hanno detto: ma fammi capire un attimo qua se il colore dei capelli influenza la nostra scalata al potere. Hanno riscontrato che tra le donne ai vertici della società che sono andate ad analizzare, le bionde sono sorprendentemente numerose. Quindi la rivincita delle bionde, come il film. Allora, non è che il biondo faccia miracoli, un attimo. Entrano in gioco gli stereotipi della serie. In un esperimento su circa 100 uomini, le donne castane venivano percepite come più competenti e indipendenti, ma nel momento in cui mostrano atteggiamenti autoritari, fai questo subito tu uomo, sbrigati, allora se sei mora, se sei castana, la cosa non gli piace perché suona un po' troppo autoritaria, ci hanno paura. Se lo fa una bionda viene giudicata più morbida, meno negativamente, e quindi sai che c'è più rassicurante. Gli uomini vanno sempre rassicurati. Oh, che ansia! E quindi paradossalmente preferiscono essere comandati da una donna bionda perché ai loro occhi è meno minacciosa. Sarà vero? Non sarà vero? La tinta non fa curriculum, però secondo questo studio delle due signore sopracitate può influenzare il modo in cui viene percepito lo stesso comportamento. Quindi quando si dice, vabbè, sta a guardare il capello, sì, lo sta a guardare.

0: Show Me Love, pezzo di Robin S, indimenticabile. Questa Radio Company, noi ci stiamo per salutare, quindi donne bionde, sappiate che venite percepite dagli uomini, così dice questa ricerca di queste due tizie. Ormai non c'è più neanche, non so, un'associazione, i ricercatori. Due decidono di andare a vedere cosa succede in un'azienda, se il colore dei capelli influenza la scalata al potere, e hanno notato appunto che le bionde riescono meglio perché percepite come più rassicuranti. Bisogna rassicurarli questi uomini, fargli le carezzine, portargli il cornettino, sennò poverini. Pizza, io vi porto la pizza, una bella pizza in faccia. No dai, non esageriamo. Va bene, cioè, concludiamo con una matta del matinè che scrive: Viviana, qualsiasi colore va benissimo se ci si piace. Infatti noi alla festa della costata a Campodoro, provincia di Padova, accettiamo tutti, grazie, da stasera fino a martedì ti aspetto. Beh, chi siamo noi per non andare? Dove si mangia, si beve e si scrocca, io e Martino tranquilli che ci siamo. Grazie a tutti, tra poco il successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaga, Businessman, il nostro successo del presente, dal passato. Nena con 99 Laughed Balloons. Allora, mi viene da ridere perché adesso ci state invitando a tutta una serie di sagre, perché prima ho detto dove si mangia, si beve, si scrocca, io e Martino, noi matti del mattine ci siamo. Quindi prima ci hanno invitato a una, adesso ci invitano alla sagra del risotto ad Este. Va bene ragazzi, noi facciamo il giro, vedi? Ci invitano per paesi, così, per mangiare, per assaggiare, siamo un po' degli assaggiatori. Grazie a tutti, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, dai, finalmente l'inizio del weekend. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il segretario della NATO Rutte ha dichiarato che l'Alleanza Atlantica è impegnata a proteggere i propri cittadini dalle minacce russe. Mosca sbaglia se pensa che saremo divisi da minacce o ci lasceremo dissuadere dal sostegno a Kiev, ha affermato, sottolineando l'unità tra i paesi membri. Anche la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha ribadito la compattezza di Europa e NATO, annunciando un aumento della pressione su Mosca. Non tolleriamo attacchi in territorio europeo, ha aggiunto, riferendosi al recente incidente a Lipsia attribuito a un'operazione russa. La Regione Veneto ha approvato la legge sul fine vita, diventando la quarta in Italia a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima sotto guida del centrodestra. Il governatore Luca Zaia, l'ex governatore Luca Zaia, ha commentato risposta concreta alla sofferenza estrema. Il Parlamento dei Veneti ha mostrato il volto migliore delle istituzioni, ascoltare e assumersi la responsabilità di indicare la strada, ha detto. La normativa mira a fornire un quadro legale per le persone che affrontano sofferenze estreme irreversibili, garantendo il diritto all'autodeterminazione nel fine vita. Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza di un impegno senza sosta contro le mafie, definendolo condizione fondamentale di libertà e sviluppo per la Repubblica. Questo appello arriva in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo, vittime di un agguato mafioso a Palermo. Oltre 400 simpatizzanti di estrema destra da tutta Europa sono attesi a Pietramurata di Dro per il raduno ritorno a Camelot organizzato da Veneto Fronte Skinheads. L'evento in Trentino, che si svolge da oggi a domenica 6 settembre presso un hotel, prevede concerti, convegni e momenti di approfondimento. Le autorità hanno predisposto un imponente piano di sicurezza con oltre 140 agenti per garantire l'ordine pubblico e vigilare sul rispetto delle prescrizioni. Il fine settimana si preannuncia ancora caldo su tutta Italia, con temperature in rialzo fino a 35 gradi, picchi di 38 in pianura padana e in Calabria. Intanto a Policoro, Matera, una tromba d'aria di violenza inaudita ha causato danni per milioni di euro. Un disastro mai visto, ha detto il sindaco Enrico Bianco. Centinaia di alberi secolari sono stati sradicati. Sport. Matteo Berrettini saluta gli US Open di tennis. L'azzurro è stato sconfitto al secondo turno dall'argentino Mariano Navone. Paolini elimina Stefanini, fuori anche Passaro e Guerrieri. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: loro sono Open Hour, Troy Sivan con You Know What I Need. Sai di cosa ho bisogno? Sì,
1: sì.
0: Di una Benagol, di una tachipirina e di una sana dormita.
1: Di una sana dormita e non dell'influenza che ormai c'hai da 5 giorni.
0: Vabbè,
1: buongiorno,
0: ragazzi,
1: a tutti.
0: È la professionalità comunque, presentarsi sempre in ogni momento fino alle 13. Giulia Pegoleo e Martino in regia, che salutiamo. Buongiorno Marti.
1: Buongiorno.
2: Ho fatto
1: il playback.
3: No. Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Siamo in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, oggi secondo giorno, pronti per cominciare, ma comunque una costante. Martino, la sigla. Yeah.

0: Allora rimanete in nostra compagnia, vi preghiamo, perché oggi veramente sarà difficile, però ovviamente snack ci sarà, quindi il 3332-688-688 è a vostra disposizione, ci racconteremo un po' di cose, vi diremo anche qualche indiscrezione da ieri, certo. dal red carpet, il super red carpet fatto in onore di George Clooney.
1: Ah ragazzi, è arrivato George, ieri sera è arrivato George.
0: Ma non c'era solo George.
1: Ma io ho visto solo George.
0: Il dietro le quinte, cioè dietro a tutte le persone che stanno aspettando i VIP, ci sono veramente delle scene meravigliose.
1: Sì, vi racconteremo tutto, mi raccomando restate qui, abbiate pietà di me e di noi per oggi, facciamo questo fioretto, mi raccomando, state qui fino alle 13, ci sentiamo tra poco, musica.

0: bello, bello. Certo che è tornata veramente in super forma Giorna Nannina. Adesso super progetto.
1: Perché è mai andata fuori forma?
0: No, no, quello no.
1: Si
0: però,
1: chiama
0: insomma...
1: forse Giulia.
0: No, però.
1: Che ha 20 anni in queste condizioni?
0: Non
1: io non credo.
0: Non hai 20 anni.
1: Ma nella mia testa ne ho.
0: Diciamo che non hai 20 tondi, ecco, perché ecco. Effettivamente nei 20 ci sei. Però effettivamente tornare musicalmente con un progetto importante, tra l'altro con senza andare a ripescare, no? Nel passato.
1: No, no, meravigliosa.
0: Molto molto bella.
1: Meravigliosa.
0: Allora, noi si parlava prima del red carpet di George Clooney.
1: Sì.
0: Allora, ovviamente c'erano tutte le varie star, non c'era Pattinson perché hanno spostato l'arrivo di Pattinson,
1: sì,
0: tra
1: sì.
0: l'altro. Però
1: sì, con grandissimo dispiacere, tra l'altro, di alcune ragazzine che urlavano solo Pattinson! Dov'è Pattinson?
0: Una sopra l'altra, sembrava sì. un totem indiano.
1: Sì, sì, sì, vero, vero.
0: Cercavano di farsi largo in mezzo delle, a tutta la
1: delle
0: folla.
1: Delle scene meravigliose ieri.
0: Sì, anche perché effettivamente a un certo punto tu vedevi il red carpet dal telefonino di quelli davanti.
1: Eh sì, moltissima gente, è vero.
0: Però
1: è vero.
0: L'unica cosa che abbiamo scoperto è questa: sono tutti belli.
1: Sì, è vero, anche i brutti sono, riuscivano ad essere bellissimi. Quindi ieri, quando siamo arrivati, l'altro ieri ci siamo sentiti poveri perché abbiamo guardato la ricchezza che ci circondava. Ieri invece che abbiamo effettivamente fatto una passeggiata, abbiamo visto VIP e non VIP e ospiti eccetera, ci siamo sentiti cessi.
0: Quindi
1: molto bene.
0: È un'esperienza meravigliosa.
1: Ci fermiamo tra poco.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel, trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Giulia Pego, messa benissimo, Leo. Buongiorno. In assistenza. Buongiorno. E ovviamente DJM in regia. Allora, siamo pronti per cominciare. C'è qualcuno, sì, che già scrive: coraggio Giulia.
1: Grazie.
0: Vedrai che poi nel corso della giornata ce la farai.
1: Grazie, speriamo.
0: Quando qualcuno comincia a dirti coraggio, dai, che andrà tutto bene.
1: È l'inizio della fine. Ormai siamo più in là che in qua, non importa, grazie anche per tutti i messaggini che sono arrivati. C'era anche chi si rivolgeva a te, Leo, chiedendoti di fare da crocerossino.
0: No, Leo, no, perché?
2: Ciao, allora.

0: Ora, dopo averti visto nei panni di assistente cuoco, oggi ti vediamo nei panni di infermiere per curarti della tua compagna di microfono.
1: Guarda, io credo, Leo, di aver bisogno di una punturina.
2: No, guarda, allora,
1: sulla chiappetta.
2: Io credo di essere, potrei essere l'infermiere, ma peggio, il peggiore esistente, non consigliatemi.
1: Perché sei un macellaio.
2: No, perché a un certo punto io sono di quello, dai, vedi che stai già meglio, su.
1: E mandi fuori
2: perché
1: tutti.
2: Perché tutto parte dalla voglia di guarire,
1: e allora niente,
2: stai già bene.
1: E allora punturina sulla chiappetta me la faccio da sola. Ancora buongiorno amici, state ascoltando Snack, fino alle 13 saremo insieme. Siccome le condizioni ormai, vabbè, l'avete capito, senza che vi facciamo una testa così, sono quelle che sono, mi sono detta vabbè, ma capita a tutti, voglio dire, di stare male, di non essere in grande forma. No, la risposta è no, non capita a tutti, perché stamattina è diventato viralissimo il video di Dick Van Dyke, grandissimo attore, sceneggiatore,
2: che faceva il spazzacamino in Mary Poppins, poi un medico, un detective in corsia.
1: Insomma,
2: famoso per tantissimi film,
1: grandissimo personaggio, che quest'anno ha compiuto 100 anni, ha deciso di condividere sui social, già che condivide le cose sui social a 100 anni, per me quello sarebbe il traguardo. No, ha deciso di condividere la sua routine di allenamento.
2: Che costa in, si sa?
1: Fa tipo delle flessioni, si mette a testa in giù per allungarsi, fa un sacco di cose che io adesso non so approfondirti, perché ho deciso di stoppare il video, mi stavo sentendo male per lui.
2: Ma non solo lui, ci sono degli altri personaggi, delle altre persone che a quell'età ovviamente si cimentano in grandi sport, in grandi diciamo così sfide, cose varie, e reggono benissimo.
1: Pure
2: anzi,
1: quest'altro, trekking a 91 anni, record per la seconda volta. Lui ha deciso, alla veneranda età di 91 anni, di fare uno dei percorsi di trekking più celebri e più lunghi al mondo, camminando per 3100 chilometri.
2: Ecco, allora,
1: a 91 anni, no, ha anche detto: sì, vabbè, sono quasi caduto, ma ce l'ho fatta.
2: Vabbè, poi quasi caduto, magari un attimo inciampato, magari si è
1: sgretolato. Io lo faccio ogni 100 metri. Quindi,
2: allora, la cosa che ci è venuta in mente oggi è questa: che età ci sentiamo? Perché questi personaggi qua avranno 91 anni, ma si sentono magari, non dico 30, ma 50, 60 anni.
1: Sì,
2: insomma,
1: sì,
2: hanno questa possibilità. Voi, in questo momento, che età vi sentite?
1: Team dei tizi 91. Enni o centenni che si sentono trentenni, o team Giulipego 29 percepiti 91?
2: Ecco, 3332 688 688, messaggi scritti e vocali, come volete. Che età vi sentite in questo momento?

0: personaggio, siamo pronti per sentire quelle che sono le vostre condizioni attuali, cioè nel senso l'età che vi sentite, effettivamente anche la consapevolezza, perché bisogna guardare in faccia la realtà molte volte e rassegnarsi.
1: Diciamo che tra tutti i messaggi che ci sono arrivati al 333-2688-688 se ne salva forse una, perché il primo è arrivato: ciao, 45, percepiti 85.
0: Ah, bene, beh, ottimo. Però almeno è un conto facile da ricordare, un po' il doppio, riesce anche a capire.
1: Però lei si salva, senti.
2: Ciao Giulia, ciao Leo. Beh, allora, io ho 61 anni, mentalmente me ne sento 18. Infatti mia figlia mi rimprovera costantemente.
0: Ma come?
2: Fisicamente me ne sento dai 35 ai 40, però c'è da dire che io faccio molto sport.
1: Ho capito, però.
0: Ho capito, tu no, infatti te l'ha detto praticamente, ti ho detto tu Giulia non ti, che ti lamenti, non fai sport.
1: Forse lo sport è, cioè, ok, ce lo dicono tutti da tutta la vita, me ne sto rendendo conto solo ora che forse dovrei fare qualcosa. Potrei, guarda, lei dice sport, ma non specifica che cosa. Sono andata a concludere il video di Dick Van Dyke che si allena, ok? Fa la panca di inversione.
0: Vabbè, ma quella
1: dove ti attacchi con i piedi e vai a testa in giù.
0: Ma non è difficile, quella ti butta giù da sola.
1: Senti, non è difficile, tieniti tu su con i piedini. No. Io comincio con quella, una cosa alla volta.
0: Certo, poi rimani a testa in giù così, sembri un salame pronto per la stagionatura.
1: Ma lo sembro già un salame a sto punto, almeno a dare un senso a questa cosa. Poi chi c'è?
3: Buongiorno ragazzi, tutti gli acciacchi oggi sento 100 anni e ne ho solo 58.
1: Anche lui fa sul doppio.
4: Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili. Company.

0: Styles con As It Was qui su Radio Company. Buongiorno amici, ben ritrovati o ben buongiorno, benvenuti se vi siete appena collegati. State ascoltando Snack o quello che ne resta, perché ci sono tante difficoltà. Giulie Pego, Leo in diretta dal Lido di Venezia, Martino invece in regia, che ringraziamo e salutiamo per la grande pazienza oggi.
1: Ma scusa, io sono un po' scioccato dei vostri messaggi, sì. Perché effettivamente sentire che io ne ho quasi 50 ma me ne sento molti di meno, almeno una decina in meno, faccio box, cardio combat, salsa cubana.
0: Mi hanno già bocciato la panca di inversione.
1: Ti ho detto che la panca di inversione
0: non
1: tu
0: è
1: ti
0: sport.
1: Appendi, non è che con i piedini devi dare il colpetto.
0: Però devi comunque tenerti appeso, ti fai due caviglie grosse così sopra. Un bidone.
1: Con i polpacci sostieni il mondo.
0: Sopra un bidone, ma le caviglie, ragazzi, le caviglie di Giulie Pego, la roba.
1: Sembra un calcio cavallo appeso.
0: Sentiamo qualche vocale, dai, chi c'è?
2: Ciao ragazzi, allora, io ho 63 anni. Diciamo che sto abbastanza bene, nel senso che sono attiva e tutto quanto. Però da 2 anni e mezzo fa, quando il mio compagno ha avuto purtroppo dei problemi di salute, diciamo che mi sembra di adesso di averne 95, sinceramente.
0: Certo, lo stress. Cioè,
2: questa cosa mi ha molto, molto provata, vi dico la verità. Anche se cerco di fare di tutto, comunque, per andare avanti, cercare di essere, di stare bene, insomma, spero, e di affrontare il tutto, però non è facile, insomma.
0: Ah, certo, guarda che le cose. Uno dei segreti quando ti parlano, il segreto della longevità, devi fare sport, devi mangiare bene, sono sicuramente cose che aiutano, ma alla base deve esserci una serenità,
1: certo.
0: E una salute e un ambiente circondati di persone che non abbiano situazioni che ti fanno stressare o che ti diano pensieri.
1: Ma soprattutto se una persona vicina e ovviamente vuoi dare sempre il massimo.
0: Certo.
1: Per
0: poi chi c'è? Sentiamo, dai.
3: Ciao Giulie, ciao Leo. Allora, ciao. Io ho 51 anni, però me ne sento 4-6 mesi. Perché? Perché la notte ogni 3-4 ore mi sveglio e quindi è la stessa cosa.
0: Allora, anche i vecchietti fanno questa cosa.
1: Quella è la prostata.
0: quelli che hanno 3 mesi o quelli, sì, che hanno 90 anni.
1: È così,
0: quindi
1: inventati le scuse della serie la luce accesa del garage, le varie cose, ho sentito un rumore e via.
0: Poi c'era chi si lamentava della panza che cresce. Cioè, lascia stare, non importa l'età, sono sulla cinquantina, ma la panza cresce, ed è quella che fa vedere.
1: Ma a 50 anni, ragazzi, è così, bisogna mettersela via.
0: Cresce non solo panza, ma ci scrivono anche i peli del naso e delle orecchie, quindi anche se mentalmente, allora lui diceva ho 52 anni, li sento tutti, mentalmente 30, però quando crescono peli di naso e orecchie si sente che si va avanti con l'età.
1: È una cosa bella, si cambia l'allestimento, no?
0: Sentiamo un ultimo vocale, dai.
4: Amici di Company, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io ogni giorno 10 chilometri di corsa, per quanto riguarda che età ci sentiamo. Ogni tanto anche nuoto e ogni tanto anche tennis. Poi mi sveglio la mattina, anche come stamattina, e sono felice di aver sognato tutte queste bellissime cose.
1: Che comunque però
0: vale.
1: No, ti portano, perché la convinzione di aver fatto sport, di essere stanco, di aver bruciato delle calorie, ti porta non tanto a dimagrire ma ad avere fame.
0: Allora, no, e invece io ti fermo subito, perché un pochino di tempo fa ho letto uno studio sul potere della mente che diceva che se tu, adesso lo vado a cercare onde evitare di dire stupidaggini, sì, ma se tu ti concentri veramente tantissimo pensando di essere in palestra, i risultati poi si vedono.
1: Vabbè, io comincio adesso, tra 2 anni magari riesco a concentrarmi decentemente.

0: Berk and Swim, Dance Dance Dance si chiama questo ultimo singolo del 2026. Allora, tantissimi vostri messaggi sulle età, anagrafica ed età percepita, ma mi state tutti molto antipatici.
1: Sì, no, a parte il fatto
0: siete
1: che
0: siete tutti degli sportivi.
1: No, ma poi le frasi tipo tante ore di bicicletta ti asciuga tantissimo, ti asciuga completamente.
0: Ah sì, era arrivato questo messaggio, ti asciuga completamente la bici.
1: Anche a me, perché io la bici la uso come stendino.
0: Certo.
1: Quindi io ci butto
0: asciuga
1: bagnati,
0: tutto.
1: Sì, se ci metti anche un phon davanti è fatta.
0: Non hai un'asciugatrice?
1: No.
0: Usa bici.
1: Fai pedalare a qualcuno, attacchi i panni sulla ruota e
0: ti asciuga completamente, fai due pedalate e poi secco, tutto asciutto. Poi 59 non sentirli, come dice una pubblicità, non contare gli anni, farli contare tra bici, passeggiate, nuoto e ballo, non ho tempo di pensare agli anni. I 60 sono i nuovi 30.
1: Certo, perché voglio dire, hai fatto i 30, ne fai altri 30, sono 60, sono i nuovi 30 che hai aggiunto ai 30.
0: Hai una mente contorta, caro Leo. Poi so che ci tenevi a leggere questo messaggio.
1: Questo qua, sì, ne ho 59, tutti me ne danno 7 in meno, proprio 7, fa strano, un
0: 7.
1: Conto particolare, non so con quale. Non so, principio.
0: Né uno in più, né uno in meno.
1: E dice, e ancora faccio l'amore.
0: Non ha detto così.
1: Sono ancora trombo. Però ecco. In tutto questo.
0: Beh, 59 anni, non vedo perché no, non mi sembra un'età.
1: Ma infatti, voglio dire, cioè, c'è gente che figlia ancora 80 anni, guarda Picasso, per esempio.
0: Ce n'è. Ce n'è, guarda, chi è? De Niro, che ha un miliardo di figli.
1: Sì, ma sì, quindi sì. Stai attento.
0: No. Anzi, esatto, attenzione. E invece a tutti voi che continuate a dirmi che bisogna fare sport, io invece paladina del non farlo, ho trovato, no, che poi non è vero, mi raccomando, teniamoci sempre tutti in forma, ma ho trovato lo studio di cui vi parlavo prima.
1: Oh, benissimo, quindi tra poco sentiremo anche come riuscire a sentirsi in palestra senza essere in palestra.
0: E che detto da me non è credibile, senti
1: questo. No, è molto credibile invece, molto credibile.
2: Su Radio Company, Snack, come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Passato abbiamo risentito Nick Heyman con Tell Me, invece per il presente Another insieme a 54 Ultra con Talk to You. Sempre difficile loro. Dai che è arrivato mezzogiorno.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima. Ma il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley, Polonia-Olanda in campo dalle 15, eleggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
3: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: un pezzo fighissimo, quello del 2017 di Jax Jones e Rai con You Don't Know Me. Le 12:24, amici e amiche qui su Radio Company, ancora buongiorno, anzi buon pomeriggio, perché ormai abbiamo scavallato fino alle 13, ci facciamo compagnia Giulie Pego o quel che ne resta, Leo e Martino invece in regia in sede Radio Company. Noi siamo al Lido di Venezia.
1: Allora, no, adesso io devo rispondere, sì, perché è arrivato questo messaggio, leggilo, perché
0: è tornato in auge purtroppo un vecchio discorso. Come voi sapete, io e Leo abbiamo deciso di iscriverci in palestra l'anno scorso, ormai un anno e mezzo fa.
1: Sì.
0: Ok, fatto l'abbonamento, carichissimi.
1: Annuale.
0: Abbonamento annuale, tra l'altro, perché abbiamo detto sì, così ci sprona ad andare e vai. Che fine ha fatto quell'abbonamento? Ce lo chiedono. L'abbonamento di Leo in palestra, che fine ha fatto? Se l'è mangiato o l'ha usato in bagno?
1: Allora, in bagno era un po' difficile, perché adesso ti danno quelle specie di dischettini piccolini, sì, tipo pendente.
0: Sì,
1: tipo,
0: diciamo
1: quello
0: che...
1: per entrare.
0: Quasi un badge, diciamo che quello spalma, non asciuga. Quindi in bagno no.
1: Dell'utensile da cucina, quello al melamerise,
0: sì,
1: no?
0: Quindi lì no. Mangiato neanche, farebbe male. Che fine ha fatto l'abbonamento?
1: Allora, io ormai sto praticamente portando avanti come si dice?
0: Un esperimento
1: con la palestra, che ogni due settimane mi manda un messaggio con l'abbonamento più basso del mondo. Veramente sempre meno.
0: Un abbonamento
1: meno,
0: che in linea di massima costa più o meno sui 300 euro, ok?
1: Sì.
0: Per un abbonamento annuale. A noi, soprattutto a Leo, devo dire, arrivano offertone. Cioè,
1: sì.
0: 50 euro
1: ma
0: tutto
1: sì,
0: l'anno,
1: perché...
0: ti prego, vieni, perché sanno che sono soldi regalati,
1: sì,
0: perché tanto non ci andrei
1: allora,
0: mai.
1: Io voglio arrivare ai 3 euro. Adesso faccio un appello, non posso dire il nome della palestra, però faccio un appello: se arriva a 3 euro, non tra i 50, 3 euro tondi, allora mi iscrivo, faccio anche il 18 mesi, guarda.
0: Ma che poi comunque non ci vai, fai prima ad andare lì e dargli 3 euro,
1: sì,
0: apposta.
1: Però non importa, perché così non è un regalo, se lo sono guadagnati.

0: con Malavita qui a Company Snack. Allora ci fermiamo un attimo, però tra poco si gioca e quindi 50 euro in palio per voi.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa. Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani. Opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini. L'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Disco Ippocon The Lion Sleeps Tonight, quando amigos e amigas è arrivato il momento di giocare.
1: Snackpot, che buono!
2: Un buono spesa del valore di 50 euro in palio anche oggi per una persona tra voi che risponderà correttamente alla domanda che tra poco vi porremo. La cosa fondamentale è ricordare che questo buono spesa ci è regalato quotidianamente dai nostri supermercati amici, ovvero il Maxi, Super Eurospesa, SPAC e SuperV, collegato al progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate a scoprire il sito omonimo e scoprite tutti i marchi, tutte le eccellenze del nostro territorio.
0: Partecipare è molto semplice, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda anche dal Lido di Venezia. Martino, per favore. Grazie. Quale di questi alimenti, sembra una domanda a trabocchetto, quale di questi alimenti non è obbligato ad avere l'elenco degli ingredienti? A. Acqua. B. Farina. C. Sale.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Fabio De Magistris, Victor con J'adore. Allora, è arrivato il momento di fare la verifica e poi di assegnare il premio di oggi, ovvero il buono spesa del valore di 50 euro.
1: La domanda era particolarmente semplice, anche se magari non immediata. Era quale di questi ingredienti e quale di questi prodotti non è obbligato ad avere l'elenco degli ingredienti tra acqua, minerale naturale, farina e sale? La risposta corretta era ovviamente il sale, perché è composto da un unico ingrediente.
0: Sì.
1: Nell'acqua ci trovi comunque tante cose.
0: Anche il sale.
1: Anche il sale.
0: Ma nel sale non,
1: quindi,
0: ci trovi l'acqua.
1: Ecco, quindi
0: sì.
1: Vabbè, la risposta corretta era la C, amici e amiche. A darla giusta e quindi a portarsi a casa il prestigioso premio di oggi, che consiste in 50 euro, è...
0: Enrico di Verona o provincia di Verona.
1: Enrico.
0: Adesso ovviamente sarai contattato in questi giorni dal centralone per avere, insomma, i dati per la spedizione del buono.
1: Tutti gli altri no problem, riprovate domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
0: Adesso la parola passa alla redazione, a Vittorio Ferro per i titoli in anteprima, i titoli principali di Company News, cominciando dall'Ucraina.
4: E infatti si riparte ancora da lì tra poco, nuova notte di raid russi. E Putin afferma un accordo è possibile appunto con l'Ucraina. Medio Oriente, Trump che minaccia nuovi raid, l'Iran annuncia rappresaglie, Mattarella che ricorda dalla Chiesa 44 anni dall'agguato. Poi il meteo, un fine settimana estivo verso i 38 gradi, cambio scenario dalla settimana prossima. Cronaca poi gli spettacoli, ci collegheremo con Lido di Venezia con il critico cinematografico Federico Gironi, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 3 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Oggi per il passato abbiamo risentito Bananarama con Robert De Niro's Waiting, e invece per il presente Peggy Gou e Ira Starr con Woman.
1: Siamo arrivati alla conclusione di Company Snack. Amici e amiche, io vado a dormire, grazie per averci fatto compagnia e per aver avuto pietà di noi anche in queste condizioni. Ci risentiamo comunque domani, speriamo meglio.
0: Io volevo dirti che non vai a dormire, perché adesso dobbiamo tornare in mezzo al delirio totale.
1: Ma come?
0: Sì, abbiamo questa missione, dobbiamo...
1: È vero.
0: Fino in fondo.
1: È vero, vi ricordiamo che ancora oggi e domani saremo al Lido di Venezia, nel cuore della mostra del cinema, quindi vi invitiamo anche a seguire i social di Radio Company, perché tra le storie e i post e i reel pubblicati potete avere comunque magari qualche aggiornamento per entrare un pochino nell'atmosfera che è quella del Lido in questi giorni.
0: Ci ritroviamo domani dalle 11 all'una, grazie DJM in regia, grazie Giulio Pego, grazie Leo, grazie a tutti voi.
1: Grazie anche a Vittorio Ferro, al quale diamo la parola adesso per le Company News delle 13. Noi ci sentiamo domani alle 11, amici, fate i bravi, ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 12.59.
1: Ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. A 44 anni dall'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Mattarella ribadisce che la lotta alle mafie è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Il capo dello Stato ricorda anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo, uccisi nell'agguato del 3 settembre dell'82 a Palermo. E la premier Meloni sottolinea il coraggio, il senso del dovere e l'amore per l'Italia incarnati dal generale, definendolo un eroe dello Stato. Il primo ministro rinnova infine l'impegno a non lasciare solo chi combatte la mafia e difende la legalità. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la guerra con l'Ucraina può essere risolta attraverso negoziati costruttivi. Parlando ad un forum economico in Russia, Putin ha sottolineato che l'accordo deve essere raggiunto in primo luogo da Mosca e Kiev. Ha espresso gratitudine a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto, citando la Cina come esempio di paese sempre attento a dover risolvere pacificamente. Putin ha anche affermato che con Trump il dialogo funziona, tuttavia ha criticato la minaccia del presidente ucraino Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con lanci di droni, definendola una complicazione. Il segretario dell'ONU Guterres lancia un allarme sul fenomeno El Niño, definendolo di proporzioni gigantesche e avvertendo che sta portando il pianeta in una zona di pericolo di clima estremo. Le temperature globali continuano a salire, con l'Organizzazione Meteo Mondiale che prevede un El Niño molto intenso almeno fino a febbraio. Si sottolinea il potenziale impatto devastante su comunità ed economie, con un aumento di siccità e inondazioni. Si stima che El Niño possa essere il più intenso degli ultimi 1000 anni, aggravando il riscaldamento globale e portando ad eventi estremi come incendi in Australia, inondazioni in Sud America con rischio di fame acuta per milioni di persone. Restiamo all'estero. L'Iran afferma di aver colpito con missili e droni basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, prendendo di mira hangar, depositi e sistemi di comunicazione. L'attacco arriva dopo una nuova ondata di raid americani contro circa 100 obiettivi militari iraniani, mentre Washington minaccia ulteriori operazioni. La tensione cresce anche intorno allo stretto di Hormuz, con Trump che ha provocatoriamente ipotizzato di ribattezzare stretto di Trump. Torniamo in Italia, riparte la stagione degli scioperi. Le sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. La mobilitazione è prevista dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre. Lo rende noto il gruppo FS italiane. Cronaca: la polizia ha contestato 7.000 euro di sanzioni amministrative in un mini market di Borgo Vittoria a Torino, dove sono state segnalate due violenze sessuali, una delle quali ai danni di una 13enne. Tra i dipendenti, un 42enne è indagato per gli abusi e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Durante i controlli emerse diverse irregolarità: assenza di autocontrollo, carenze igieniche, mancata esposizione dei prezzi e etichettatura non in italiano su alcuni prodotti. Sono stati contestati altri 11.000 euro di sanzioni in due mini market collegati allo stesso titolare per violazioni simili. Un guasto tecnico ha bloccato un treno nel tunnel del passante ferroviario di Milano stamattina vicino alla stazione di Lancetti. Circa 400 passeggeri sono stati evacuati lungo la banchina. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.50, sembra essere stato causato dalla caduta di pietre sulla massicciata, probabilmente a causa di lavori stradali esterni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, sebbene alcuni sassi abbiano colpito i finestrini. La Polfer e i vigili del fuoco sono intervenuti per scortare i passeggeri fino alla stazione di Bovisa. La circolazione sul passante interrotta rotta tra Bovisa e Lancetti con ritardi, variazioni e cancellazioni. A Porta Garibaldi si registrano già 15 cancellazioni in arrivo e una ventina in partenza, oltre a ritardi significativi. L'anticiclone subtropicale porterà un fine settimana dal sapore estivo su tutta Italia. Le temperature sono in ulteriore rialzo, con valori che raggiungeranno i 33-35 gradi su gran parte del paese. Si prevedono picchi di 37-38 gradi in pianura padana e in Calabria. Lo zero termico sulle Alpi si attesterà al di sopra dei 4.500. La situazione dovrebbe cambiare intorno a metà della settimana prossima, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Questo cambiamento potrebbe portare a una breve pausa di maltempo, con un conseguente abbassamento delle temperature e possibili precipitazioni intense. Gli spettacoli oggi al Festival del Cinema di Venezia, due film in gara. Ieri è stata la giornata di George Clooney. Ci colleghiamo anche stamattina con Federico Gironi, il critico cinematografico di Coming Soon dal Lido.
6: Ieri appunto è stato consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Il Lido di Venezia era abbastanza impazzito per la presenza di questa grandissima star americana. Poi si è aperta ufficialmente la mostra con la proiezione di Ink, il film di Danny Boyle, che racconta con uno stile molto interessante, molto adrenalinico, molto anfetaminico, mi verrebbe quasi da dire, la nascita del famoso, o meglio famigerato, tabloid inglese The Sun.
5: E oggi che cosa dobbiamo aspettarci? Due film in gara.
6: Sono entrambi decisamente interessanti. Uno di questi è Wild Horse 9, che è il nuovo film di Martin McDonagh, che è uno drammaturgo, regista, sceneggiatore irlandese, che è, per capire bene, il regista di film come In Bruges e anche del recente Gli Spiriti dell'Isola, che proprio nel 2022 è stato qui in concorso a Venezia, già vincendo il premio per la migliore sceneggiatura. È una commedia malinconica che vede protagonisti John Malkovich e Sam Rockwell nei panni di due agenti della CIA che sono in Cile nel 1973, alla vigilia di quello che sarà poi il colpo di stato di Pinochet, e che si devono scontrare con questioni che hanno a che fare sia con il loro lavoro sia che con la loro vita personale. Il secondo film del concorso è invece Bucking Fastard, di uno dei grandi maestri del cinema contemporaneo, uno dei più grandi registi attualmente in attività, che è Werner Herzog, che invece ha preso spunto da una storia vera che è quella di due gemelle, le gemelle Chaplin, che nell'Inghilterra degli anni '80 fecero scalpore per un caso giudiziario che le vide protagoniste, due gemelle che vivevano in maniera simbiotica, che svilupparono un'ossessione erotica per un vicino di casa. Da qui Herzog però parte per fare un film molto diverso.
5: Oggi c'è anche un po' d'Italia, fuori concorso Gianni Amelio.
6: Gianni Amelio, che è un habitué veneziano, torna quest'anno a Venezia fuori concorso. La volontà di Alberto Barbera quest'anno è stata in qualche modo di portare in concorso degli autori più nuovi, più giovani. Il nuovo film di Amelio si intitola Nessun dolore, vede protagonisti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea, ed è una storia di grande intensità emotiva, questo nuovo lavoro di un regista che ha fatto la storia recente del cinema italiano.
5: Grazie Federico Gironi di Coming Soon, buon Lido e ci sentiamo domani.
6: Grazie a voi, a presto.
5: Lo sport: l'Udinese accede agli ottavi di Coppa Italia battendo il Venezia 2-1. I friulani hanno dovuto rimontare il gol iniziale di Sagrado grazie a una doppietta di Baio. A dicembre l'Udinese affronterà l'Atalanta in trasferta. Il Sassuolo invece ha superato il Frosinone ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Decisivi gli errori del dischetto di Emei e Asa per i ciociari. Oggi in programma altre due partite: Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Il meteo sole prevalente in Italia, al nord temperature in aumento, picchi di 33-34 gradi in pianura padana, al pomeriggio nubi in aumento sulle montagne del centro-sud con possibili brevi temporali sull'Appennino meridionale tra Campania, Basilicata e Calabria, temperature stabili dappertutto. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: pensa che di questo pezzo, cosa che interesserà sicuramente moltissimo i nostri ascoltatori, ne posseggo credo 5 o 6 versioni, perché era uscita la primissima versione, che è questa che hai sentito, poi ne ho presa un'altra che era cantata diversamente, poi ce n'è, quindi ho 5, 6, 7 versioni in vinile diverse, credo, nell'archivio mio personale di Stefano Conte dei dischi, quelli che...
1: E al grido di chi se ne chiava mettiamo
0: Vai.
1: La sigla!
0: Sapevo, era così. Era per darti la palla,
1: allora,
0: per
1: stare. Stavi zitto e via.
0: Ma no.
2: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.
0: Estate al bagno 13. E ancora, ci sono delle volte dove anche tu racconti delle cose, però
1: inutili,
0: io non sono così feroce.
1: Ma sono più interessanti.
0: Ma che cavolo.
1: Perché se nell'inutilità c'è più o meno interesse.
0: La convinzione.
1: Comunque, salutiamo questo... tutti i DJ che ci ascoltano in questo momento.
0: Che comunque conservano. Gli appassionati.
1: No. Che ti invidiano, perché tu l'hai fatto per suscitare invidia,
0: no.
1: Che tu hai ben 6 versioni di un
0: così.
1: Disco che...
0: Io non voglio suscitare invidia.
1: Tu hai suscitato però.
0: Sushi
1: ieri.
0: Allora, intanto
1: hai susciato ieri?
0: No, non ho susciato.
1: Ah, niente sushi?
0: No, no, no,
1: cosa hai mangiato?
0: Ho carnato ieri.
1: Ah, carnino. Ma siamo a mangiare fuori?
0: Sì, sì, sì.
1: Cosa hai ordinato?
0: Del crudè.
1: Ah, quindi un tartare tipo?
0: No. Prima un crudè, poi un filetto.
1: Crudè di che?
0: Di carne, c'erano vari tipi di carne.
1: Ah, ok, ho capito. Che bello, bello, bello. Ah, qui sempre per cose che chi se ne fotte. Meglio girare la ruota, va? Hai ragione, DJ Megalo.
2: Primo.
1: Buongiorno Daniele Belli, Stefano Conte, DJ dare. Megalo.
0: Sì.
1: E oggi, allora, se mi passi la busta del Primo...
0: Ce l'ha davanti.
1: Dove?
0: Là.
1: Ah, è vero. Eccolo qua. Allora, oggi parliamo di viaggi. Allora, se vi è mai capitato, quando siete in autostrada, ma anche strada normale, ma soprattutto in autostrada, ci sono quelli che sopra il tetto dell'auto hanno quella che io chiamo la cassa da morto.
0: Hanno il siluro,
1: sì.
0: Tra l'altro il siluro, ho scoperto anche il mio vicino avere il siluro.
1: Anche il tuo vicino ha un siluro?
0: Sì, il siluro, sì. Non so se sia per spararmi, però.
1: Non lo sappiamo, però, insomma, è così. Detto questo... Quello spazio lì in teoria serve per riporre bagagli aggiuntivi.
0: Certo.
1: Perché di solito il siluro lo vedi montato comunque su macchine già grandi.
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che hai ancora più roba da caricare. Quindi, tanto se c'è qualcuno di voi che ha il siluro, ci può raccontare come lo usa, qual è lo scopo del gioco.
0: Come gestisce il siluro.
1: Esatto, come gestisce il siluro. Beh, poi non è comodissimo che devi alzare, aprire, fare sul tetto da macchina. Ma vogliamo capire da voi qual è il minimo tecnico per andare a fare un viaggio, una vacanza, cioè a livello di valigia. Quindi vi serve una borsa morbida, media piccola, ci sta dentro tutto d'estate, non d'inverno,
0: sì.
1: D'estate.
0: No, d'inverno no.
1: Vi serve una borsa morbida, ci sta dentro tutto? Vi serve un trolley? Vi serve il trolley, quello più grande, quello che vedi in vendita al supermercato?
0: Imbarcate
1: enorme?
0: O non imbarcate?
1: Esatto, quindi
3: Imbarcate acqua.
0: No, nel senso non hai capito che se tu vai in volo aereo imbarchi oppure
1: perché
0: non imbarchi.
1: È talmente grande che imbarcate oppure avete bisogno di almeno due trolley, una borsa, 6 borsoni, 5 valigie,
0: 3 beauty case,
1: insomma sappiamo che la lotta sarà uomo contro donna perché bene o male noi maschi sta tutto in una borsetta. Sì.
4: Turisti vai da te.
5: Sì.
4: Rompi tutto.
5: No.
0: Ai ai ai.
1: Ai, che dolore. Quindi 333-2688-688, qual è la dotazione minima di bagaglio che vi serve per andare a fare una vacanza? Ce lo raccontate oggi.

0: Ragazzi, che
1: Andrew Wilde, Sterling Boyd, Finn Pice, Wetson.
0: Sterling Boyd con It's Alright, credo uno dei pezzi che ha amato di più e credo di avere.
1: Di cui hai 7-8 versioni ovviamente a casa. Allora,
0: vado avanti così oggi, te lo dico.
1: Sparo, ti lancio il siluro, ti lancio. Avete il siluro sopra la macchina?
0: Sì.
1: Come lo usate? A cosa serve? Ma soprattutto, se non avete il siluro, sì, quindi, qual è il minimo del bagaglio che vi serve per andare a fare una vacanza? Diciamo una settimana, così vi rendiamo, sì, più semplici le cose. Una settimana di vacanza, tendenzialmente d'estate, poi se volete raccontarci anche dell'inverno, raccontateci anche dell'inverno. 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company

0: Il nuovo Music Pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: animati, eh. Ataru,
1: Ataru e la Mu. Chissà chi è che si ricorda
0: di Ataru, cioè, e la Mu.
1: Diciamo, se noi diciamo solo Ataru,
0: ok,
1: chi, quanti effettivamente mi arrivano? Ataru, Mono Bosch, bravissimo. Vedi che.
0: Beh.
1: Cioè, una cultura di base qua dentro ce l'abbiamo, cioè. Le cose importanti le sappiamo. Volevo salutare un amico che, sì, non so come si chiama,
0: sì,
1: che ha mandato a noi il messaggio di cortesia a non sappiamo chi, per chi era in realtà, arrivato.
0: Ah, ok, grazie.
1: Non quindi lo so. Sappiamo che il nostro amico è arrivato.
0: Ciao. Mi servono i soldi più che le valigie, scrive qualcuno.
1: Ah, interessante. Vabbè, metti i soldi nelle valigie. Quando i soldi sono nelle valigie, meglio non fare mai troppe domande. Vai,
0: sì.
2: Ciao, noi abbiamo due figli di 8 e 10 anni e siamo riusciti ad andare a Londra 4 giorni in inverno con due valigie e 4 zainetti imbarcati come bagagli a mano. Il peggio viene d'estate, perché allora lì ci sono i gonfiabili da portare, il passeggino per il bambino disabile perché non cammina e quindi mi serve il passeggino, le valigie, i giochi da spiaggia, e allora lì niente, si va a un minimo 3 borsoni, 3 valigie più il siluro, come lo chiamate voi, se no non ci stiamo.
0: Credo che sia il siluro, denota veramente la scelta familiare,
1: sì,
0: cioè il fatto di dire siamo già in tanti noi, abbiamo, sì, già bisogno di diverso spazio, se non avessimo il siluro non sapremmo veramente dove mettere altri oggetti.
1: Comunque un consiglio proprio basico, se dovete portare via i gonfiabili, si chiamano gonfiabili perché si gonfiano, inutile portarli via già gonfiati.
0: Ma no, ma guarda che il gonfiabile è anche sgonfio,
1: comunque mi occupa spazio,
0: ti occupa spazio, cioè, secondo me il sedere del siluro te lo occupa tutto il gonfiabile sgonfio.
1: Il sedere del siluro,
0: sedere del siluro, sì, perché il sai feeling, che è più grande dietro e più piccolo davanti.
1: Io ho questa immagine orrenda dove immagino tipo un fenicottero gonfio con qualcuno che cerca di infilare del dietro di questo siluro, il siluro si gira, ti guarda e resta anche un po' perplesso. Chi è?
3: Non ci stiamo.
0: Qui falve fono il fonfe vaffula fola fofevi. Ho sentito che fate parlando di siluri.
1: Sì, di siluri, sì.
0: Io li uso.
1: Li usa?
0: Li uso spessissimo.
1: Come?
0: Li uso spessissimo.
1: Sessissimo?
0: Spessissimo.
1: Ah, spessissimo.
0: Esatto.
1: Spesso, spesso.
0: Mi rifongo disteso.
1: Cosa
0: dove
1: fa?
0: La parte punta, sì, sono i piedi. Mi rifongo disteso.
1: Ah, ok.
0: Mi rifongo disteso dove la parte punta sono i miei piedi.
1: Sì.
0: E la parte di testa è dove c'ho la parte alta del corpiccione.
1: Ah, ok. Quindi anche la testa.
0: E quindi chiude.
1: E quindi lei sta comodo e viaggia così?
0: E fa il viaggio. Tipo bava.
1: Tipo?
0: Bava.
1: No, secondo me è proprio una bava.
0: Quello è simbolo.
1: E la forma, cioè, magari.
0: Ma quella lei si mette figura, io faccio i viaggi là dentro.
1: Quindi lei mi sta dicendo che se noi adesso vediamo un siluro in autostrada,
0: probabilmente ci sono io.
1: Probabilmente c'è lei.
0: Se fa il tragitto Transilvania, Costiera Amalfitana, probabilmente.
1: Lei quando mi va in Costiera Amalfitana, si mette nel siluro. Sai che adesso tutta la gente che va in giro in macchina adesso guarderà i siluri con un altro sguardo.

0: Oggi stiamo parlando di necessità di valigia. Abbiamo dato come termine una settimana, perché la settimana di solito è il metro di paragone. Cioè, in una settimana devo fare però i complimenti agli amici di prima che parlavano del cassone, dicendo: noi lo usiamo soprattutto d'estate, però quando hanno fatto il viaggio in Inghilterra, precisi, due valigie, quattro zaini, quindi cioè proprio, perché non è facile, soprattutto è facile, per chi deve preparare e mettere, arrotolare le t-shirt come faccio io.
1: La strategia è: i due adulti prendono il pacchetto, quello in barco, in stiva, che costa un po' di più,
0: e poi ci metti,
1: mentre i bambini che pagano comunque come gli adulti, a loro invece prendi il pacchetto minimo, quello con lo zainetto.
0: Però ci metti della roba per i bambini, secondo me, anche nella valigia dei grandi.
1: No, i bambini vengono via senza vestiti proprio.
0: Nudi.
1: Nudi.
0: Allora, ciao belli conte, il cassone sopra l'auto ci serve per caricarlo di cibo italiano quando torniamo in Germania, dove abitiamo.
1: Ah, che bello!
0: Il commenti, mio piccolo
1: pampino. Però io me lo immagino, sai,
0: questi spacciatori di pummarola in coppa.
1: In coppa. Cosa ci mettono? La pasta, i pomodori, magari se lo fanno loro il pomodoro, sai, quello fatto
0: può essere, può essere. Il prosecco, se devono portarlo lì.
1: Del vino, dici?
0: Del vino anche, sì.
1: L'olio,
0: il grana padano,
1: tutte quelle cose lì,
0: parmigiano reggiano,
1: diciamo così, ecco. Va bene, sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao belli conte. Ciao. Noi abbiamo il siluro, abbiamo una macchina a 7 posti e siamo in 5. Ma che uso soprattutto per le vacanze invernali, per sci, scarponi, dopo sci, cose ingombranti, caschi, guanti. Ecco,
3: per questo ho preso il siluro. Non perché porto via una quantità abissale di indumenti e bagagli, ma semplicemente perché siamo in 5. 5 paia di dopo sci con mio marito che ha un 46 di piede e i miei figli che hanno un 43.
2: Capirete la mole del dopo sci.
1: Hai capito?
0: Ha accelerato un attimo perché dice...
1: Sì, e il bello che continuava anche, sì, però abbiamo anche capito la teoria. Cioè, effettivamente quando vai in montagna e si è in 5.
3: Quindi abbiamo prima preso il siluro per...
0: c'è da dire,
3: ma ora il siluro viene usato così, per buttarci dentro dopo sci sciolti.
0: Tu lo sai.
3: C'è anche questa cosa.
0: Toglilo un attimo da sotto. C'è anche questa cosa. Che lo scarpone
1: è tutto.
0: Tu mi sai che se mi si sporca di neve, è anche poi cioè, brutto da avere magari nel baule posteriore.
1: Acqua,
0: è meglio averlo nel cassone, sicuro.
1: Certo, io me la vedo la tua macchina. Va bene. Ciao.
0: Ciao. Telling the truth.

0: cosa che mi ha colpito molto oggi è che ci sono molti amici che ci ascoltano e che hanno il siluro, effettivamente, hanno il portatutto sopra la macchina. Non, una volta negli anni 80 si metteva il portapacchi, poi si metteva la roba
1: con l'elasticone,
0: si metteva l'elasticone ed era fatta così, no? Ma poi è arrivato il siluro, che è l'evoluzione del portapacchi, quella figa sostanzialmente. Oggi stiamo trattando il tema del siluro, se ce l'avete oppure no sopra la vostra macchina, come lo usate, ok? E soprattutto quanti bagagli vi servono per andare via.
1: Credo sia una di quelle mode straniere che noi abbiamo importato in questo caso.
0: Molto probabile, sì.
1: Dalla
0: molto...
1: Germania vedevamo arrivare con i siluri.
0: Svedesi, norvegesi.
1: Esatto, e poi noi abbiamo fatto...
0: Noi ci siamo presi anche noi il siluro. Non suona benissimo.
1: No, lo so.
0: 3332688688. Vi siete presi anche voi?
1: No!
2: Ciao Belli Conte, guardate che il famoso siluro è chiamato anche porta suocera.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Parliamo di siluri oggi, parliamo di questi oggetti che si mettono sui tetti delle macchine, ma cerchiamo anche di capire effettivamente qual è la vostra media di bagaglio minima. Sentiamo il citofono che ci racconta.
1: Ciao Demetrio da Casale. Le valigie della moto sono più che sufficienti per fare un bel viaggio. Ciao, buona giornata a te.
2: Poi anche là dipende dalla grandezza delle valigie, perché se sei di quelli che per esempio vanno in endurance, in enduro, che hanno l'enduro, cioè che hanno le moto,
0: cos'è che hanno cose, duro?
2: L'enduro,
0: ah, la moto da enduro.
2: Quelle che hanno due valigioni enormi sono
0: ah,
2: dei
0: okay, tipo
2: valigioni.
0: Tipo quelli che hanno il BMW GS80.
2: Tipo Parigi Dakar.
0: Sì, sì, BMW. Oppure anche comunque anche l'Harley carica molto.
2: Sì.
0: Ma anche altre moto effettivamente.
2: Però meno magari sul posteriore.
0: Ma hai la Honda Goldwing, te la ricordi la Honda Goldwing? Che è quella moto che ha anche la retromarcia. Ce ne hanno anche altre, però insomma quando
2: non
0: uscì,
2: me la ricordavo.
0: Non te la ricordavi.
2: Non
0: lo
2: so.
0: Va bene ragazzi, comunque insomma se vai via in moto devi imparare comunque a centellinare, a
2: spazio,
0: gestirti in maniera furba tutti quanti gli spazi.
3: Ciao, Conte, questi non hanno capito un cazzo. Ma andate alla spiaggia nudisti, che non vi serve niente. Ciao.
2: Il tragitto nudismo.
4: Radio Bagaglio. Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: La sera quando mi fa un po' più freschino.
0: Niente. Sempre nudo. Sempre nudo.
2: Allora, vabbè, non è problema di quest'estate, ma magari di altre, quando scendeva un po' la temperatura. In questa giornata stiamo per ritornare con il Club degli Ignoranti e anche oggi vi diamo una parola e di codesta parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione inventata da voi per poter entrare nel club. Ricordo, visto che magari questa parola può indurre in errore, non si può separare la parola.
0: Sì.
2: E potete cambiare l'accento.
0: Potete fare delle parole composte, però.
2: Sì,
0: se la parola fosse, che però in realtà è già spoilerato un po', sì. Valigia.
2: Ah.
0: O valigia.
2: Valigia.
0: O valigia.
2: Bello.
0: Che cos'è il valigia, la valigia, le valigia,
2: sì,
0: l'u valigia, dicesi valigia? 333-2688-688. La parola di cui dovete ricreare da zero il significato per portarvi a casa anche la tessera del Club degli Ignoranti, per l'appunto è proprio valigia.

0: Mammaggiola, eccola qua.
1: Allora, Valigia, famoso villaggio turistico all inclusive degli exogeni, dove il buon Stefano verrà festeggiato per il compleanno.
2: Vedi che si ricorda. Proprio.
1: Allora, chi va piano va sano e Valigia. Famoso detto.
2: Giusto.
1: Famosissimo detto. Il Valigia è il timbro che serve per viaggiare da un paese all'altro o da una frontiera all'altra.
2: Scusa, una domanda. Precedente, come ha scritto Valigia? Chi va sano, va piano e valigia.
1: Tutto attaccato.
2: Tutto attaccato.
1: Tutto attaccato. Okay, sì, se no te l'avrei detto.
2: Ah, ok, grazie.
1: Il valigia, il nuovo timbro di convalida di un documento. Deborah da San Vendemiano. Un po' come l'amico di prima, perché per passare i confini dice il nuovo timbro sul passaporto.
2: Bello, bello, bello. C'è anche. C'era una proposta carina di un'amica che invece ha già vinto la tessera.
1: Di cosa?
2: Degli ignoranti.
1: Ah sì, no, ma mi ha scritto per dirmi se posso favorire la tessera agli agenti per la al posto della patente. Io ho detto certamente. Poi bisogna vedere se ti fanno passare.
2: Però. Esatto, però potete provare a mostrare la tessera del club a chi vi ferma, insomma. Le autorità sono competenti e felici. Sentiamo chi c'è al citofono.
3: Ciao, signor Antoni. Ciao. Il valigia è il portaborse dei nostri deputati.
4: Già, è certo. Il nuovo soprannome della patatina delle ragazze.
5: C'è il vaglia postale per piccoli importi e la valigia postale per importi ben superiori.
1: Ah certo. Quindi vaglia.
2: Scusi, posso fare una valigia. Arrivi là e non ho capito la storia della patatina.
1: Non chiedere.
2: Cioè, mi sto figurando
1: avanti,
2: delle robe.
1: La parola di oggi è
2: valigia. 3332688688. Radio Company. The summer is magic.

0: ciao Radio Company, sono Martina da Trieste. Dice si valigia quando saluti uno ma non ti ricordi il nome e fai ehi valigia.
1: Ehi valigia, bella
0: valigia, fatta, valigia, valigia, un saluto. Poi come si dice essere nato con la valigia? Si dice Maurizio è nato. Valigia Colò, presentatrice di una nota trasmissione che parlava di viaggi.
1: Giusto.
0: Poi ciao. Se ti entrano, allora se ti entrano i ladri e portano via tutto, ti svaligiano. Se invece i ladri ti portano le cose, si dice valigiano.
1: Ah, ti valigiano. Valigia. Simpatico. Sentiamo il citofono, chi c'è? Allo?
2: Valigia è l'aggiunzione di due nomi, Valentina e Luigia, diventa valigia.
3: Valigia è una droga. La puoi trovare di tutti i colori, ma ti fa fare di quei viaggi.
4: Valigia è una persona che si comporta sempre e sta ligia alle regole.
0: Ah, certo.
4: Quindi una persona che si comporta bene, una persona che si chiama Valigia.
0: Valigia è una torta tipica veneta nella quale metti dentro tutti gli ingredienti che vuoi.
1: Ah, bellissimo. La fantasia del pizzaiolo famosa, no? Nelle pizze. Tra poco il vincitore.
5: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Brano delicatissimo con cui chiudiamo oggi.
1: Chi vince?
0: Vince Martina da Trieste, che ha scritto: dice si valigia quando saluti uno ma non ti ricordi il nome, fai valigia.
1: Grazie. Saluta, ragazzi, e con la valigia ce ne andiamo anche noi. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, appuntamento a domani. Ah, che bello.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Ma buongiorno, 14:07 inizia quindi questo giovedì 3 di settembre all'interno dei Pischelli a Molle. Ho una domanda per Stefano Conte. Non hai detto niente della caption che abbiamo scritto ieri sotto il tuo post di augurio. Proprio zero, ho passato mezz'ora a scrivere niente. Questa è la reaction, sentite la reazione di Stefano Conte. Questa, perfetto, grazie. Sei sempre un uomo che dà grandi soddisfazioni quando le persone si impegnano. E insieme dalle 14 fino alle 16, tra l'altro questa sera, se tutto va bene, dovrebbe uscire il primo estratto, il recap del giorno 1 di Leo e Giulie Pego direttamente da Venezia. È un qualcosa di folle, perché hanno intervistato tutte le persone che sono tipo da giorni. C'è un ragazzo accampato dal 29 di agosto per vedere George Clooney, ha detto di essere il fan numero uno, e ci sono dei personaggi abbastanza particolari. Hanno messo le tende, hanno fatto tutto quanto, e quindi ci sarà un recappone incredibile questa sera alle 18. Oggi è giovedì, potremmo parlare di cinema nella seconda ora, ma ancora devo decidere. L'unica certezza è che adesso il primo disco è quello della Swedish House Mafia.

0: Mafia, Licky Lee, Happiness is So Sad su Radio Company. Avete presente la storia della gazzella che deve ogni giorno correre più veloce del leone, ogni giorno che si sveglia? Stessa cosa noi dei Pischelli, quando arriviamo in studio non sappiamo che cosa succederà in queste due ore, specialmente ci sono un bel po' di domande tipo: quali saranno le canzoni del Millennium Mix che arriva tra poco? Grande dilemma, è un segreto di Mauro Tonello. E poi ci saranno dei comp'anniversari. In teoria ho delle persone che da Instagram mi hanno scritto: Chicco, tranquillo, ti variamo noi il culo oggi, forse hai dei comp'anniversari, se le persone rispondono. Quindi sono tranquillo al 50%, però è un duro lavoro e qualcuno dovrà pur farlo. Tra poco quindi Millennium Mix, tre dischi a sorpresa scelti da Mauro Tonello. Go!
1: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo! Spot!
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga, tre dischi scelti da Mauro Tonello, come detto segreti. Vi dico solo il primo, B.O.B. dal 2010 si inizia con Airplanes.
1: Millennium Mix, i successi del

0: New mix di oggi, poco prima Robbie Williams e la sua Bodies, e siamo partiti con B.O.B. Airplanes, tre dischi che ascoltate tutti i giorni all'interno dei Pischelli all'incirca alle 14:15 e ritorneranno anche domani con l'ultimo appuntamento della settimana, poi c'è la versione del weekend e tutto il resto. Oggi, come ieri un pochino, SOS comp'anniversario, c'è un po' di crisi, c'è una telefonata, l'ho fatta ma l'ascoltatrice non risponde, le ho scritto anche su WhatsApp, niente, non vuole rispondere perché probabilmente il giorno del suo compleanno ha detto addio alla tecnologia. Sai queste mode pazzerelle tra i giovani, tra l'altro a 27 anni, crisi di mezza età, sì, circa. Quindi 333-2688-688, se qualcuno vuole fare gli auguri a una persona, a un conoscente che oggi compie gli anni, oppure c'è una ricorrenza in particolare come un anniversario di matrimonio, l'inizio di una nuova carriera lavorativa, l'apertura di un'attività, insomma quello che volete tranne gli onomastici, noi siamo a disposizione. Puoi farlo portandoti anche avanti da domani fino alla fine dei tempi sul sito radiocompany.com, sezione comp'anniversario. Quindi pregate per me, che Dio ce la mandi buona, forse tra poco la prima chiamata del comp'anniversario.
1: Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
2: Pischelli a Molo. Spot.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, è una corsa contro il tempo oggi. Ho fatto 18.000 chiamate ma ancora non abbiamo nessuno per il coppa-anniversario, però va bene lo stesso, anche perché ho delle persone che stanno mandando cose e quindi, essendo in totale solitudine, ho tipo due telefoni a portata di mano. Ma vorrei parlare di cose recuperate dall'internet, perché ci fanno riflettere su stavamo meglio quando stavamo peggio, no? Infatti c'è un bel carosello recuperato dall'Instagram di cose che facevamo quando non avevamo uno smartphone da scrollare, e leggendolo ti rendi conto di come siano cambiate le nostre abitudini. Tipo, potevamo non sentire nessuno per ore, non c'erano notifiche, non c'erano aggiornamenti continui ed era una cosa normale. Stavi a casa tua, in camera tua, a fare cose, nessuno rompeva le scatole. Eravamo più abituati ad aspettare, questo è vero, quindi una canzone alla radio l'aspettavi, non skippavi, una telefonata, aspettavi un amico all'orario prestabilito, e le cose non erano sempre disponibili, anche i film. Se ti rendi conto che dovevi aspettare magari il sabato sera per vedere il film bello su Italia 1, adesso apri una piattaforma qualsiasi ed è super a disposizione. Poi ci annoiavamo talmente tanto a casa che ci bastava uscire di casa, non serviva avere un programma, bastava andare sotto casa di qualcuno e vedere che cosa sarebbe successo. Adesso vogliamo tutto sotto controllo, tutto segnato sul nostro Google Calendar. In questo caso partivi, andavi a casa del tuo amico, bussavi, ci sei, che facciamo, facciamo un giro. Non ogni momento doveva essere riempito, ci annoiavamo, parlavamo, fantasticamo e aspettavamo, e dalla noia nascevano cose, cioè quante cose, quanti giochi abbiamo inventato in un momento di noia. Magari anche grandi aziende che oggi fatturano milioni di euro sono nate in un garage da dei ragazzini che si stavano annoiando. Un pomeriggio poteva non avere nessun programma, nessun posto da prenotare, nessun contenuto da recuperare, e magari finivi a fare qualcosa che non avevi previsto. Quindi dovremmo un attimino, non dico disconnetterci completamente dalla tecnologia, ma fare un piccolo passo indietro e ritornare ad annoiarci quel pochino per stimolare la nostra creatività. Quanto siamo profetici oggi. 333-2688-688, per chi vuole c'è ancora un posto per il comp'anniversario.

0: fatta, finalmente abbiamo qualcuno per il comp'anniversario, quindi è vero che in questo 3 di settembre accadono cose importanti per le persone dall'altra parte e abbiamo Andrea, benvenuto su Company.
1: Ciao a tutti.
0: Come va Andrea, come stai?
1: Molto bene.
0: Bene, molto bene, anche perché in teoria oggi dovrebbe essere un giorno speciale per te, però devi dirlo tu, se no non vale.
1: Compio 15 anni.
0: 15 anni, sì, immagino per due, però auguri.
1: Grazie mille.
0: Anche perché di solito i quindicenni parlano molto meno di te, sai che c'è quella timidezza, vedi, un attimino. Quindi auguri vedi, da tutti noi di Radio Company, da noi Fischelli e anche da chi ti scrive, tantissimi auguri Cocco Bello per i tuoi 30 anni, sei un super collega e arriva da Fede.
1: Fede, giusto.
0: Oh, che bello. Infatti poi, tra l'altro, ho detto, ha risposto perché prima non rispondevi, tutto un caos, e lei ha scritto Mr. Amale dicendo in aramaico antico. Lo hai fatto?
1: Aramaico moderno, perché l'antico non l'ho...
0: Bene, ti adatti al 2026. Cosa vuoi dire a Fede?
1: Bravo. Cosa devo dirle?
0: Magari non in aramaico moderno.
1: Che sono in diretta.
0: Ok, non si può dire.
1: No,
0: mi piace questa
1: cosa. Le dirò
0: cosa.
1: Domani, i prossimi giorni in
0: privato. Bene. Festeggerai oggi? Farai un po' di festa stasera? Insomma, 30 anni?
1: Sì.
0: Bene. Quanti siete? Certo. 82.000?
1: 83.000,
0: molto bene, dai. Andrea, grazie.
1: Tutto le parenti stretti.
0: tutti, hai chiamato tutti i tuoi paesi vicini, molto bene, dai. Ancora buon compleanno da tutti noi di Radio Company e divertiti e buon 15° compleanno per due, va bene?
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao Andrea, ciao. Radio Company, the summer is magic.

0: Le Cat's Eye direttamente da Los Angeles con Animal, il loro nuovo singolo su Radio Company alle 14.51. Siamo quasi arrivati alla fine della prima ora e tra poco parleremo di cinema. Nello specifico parleremo di titoli di film. Dobbiamo farci venire delle idee per creare il nostro titolo. Se insomma creassimo un film, che sei un regista, però devo darvi tutta l'ambientazione. Intanto iniziate a pensare a titoli di film in generale, perché potete storpiarli, potete prendere spunto da film che esistono per adattarli alla vostra pellicola. Il tutto lo faremo tra poco. Go! Your summer, your experience. Bischelli a mollo on Radio Company. Bischelli a mollo.
1: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Miguel con Moving to the Sun su Radio Company, un minuto alle 15.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: D'amore.
1: È tutto calcolato oggi, Saif, parlar d'amore, parleremo d'amore anche noi all'interno della seconda ora dei Pischelli di oggi, ma amori che ormai sono finiti, perché si va al cinema tutti insieme.
2: Eh sì,
1: questa tra l'altro, vabbè, è la colonna sonora degli Oscar, non ho trovato niente sulla mostra del cinema di Venezia, però va bene lo stesso. Oggi voi al 333-2688-688 diventate i registi di un film, ma è un film che ha una trama particolare, deve raccontare in qualche modo la storia della vostra ultima relazione e deve essere finita questa relazione naturalmente. Quindi 333-2688-688 devi dare il titolo al film che racconta la storia della tua ex relazione, quindi del tuo ex ragazzo, della tua ex ragazza, in base a magari come è finita. Vi ho preparato, grazie ai potenti mezzi, un po' di, diciamo, di esempi, tipo Scappa finché sei in tempo, prossimamente al cinema. Potete farlo anche tipo trailer, va benissimo. Oppure Ti blocco domani, o 50 sfumature di Red Flag. Va bene, quindi va bene un titolo inventato di sana pianta, ma potete anche prendere il titolo di un film esistente e adattarlo a quella che è stata la vostra precedente relazione, tipo Il fidanzato che non sapeva di essere fidanzato. Mi piace. Prossimamente al cinema, nelle sale, è molto felice sotto. Quindi immaginate di essere il regista di un film che parla del vostro ex fidanzato o della vostra ex fidanzata, o in generale della vostra passata relazione amorosa. E al 333-2688-688 dovete dare un titolo a questo film. Qual è questo titolo?

0: Shakira dal 2021 e la sua Don't Wait Up. Oggi giochiamo con il cinema, siamo dei registi al 333-2688-688. Oh sì, finalmente vi diamo la possibilità di creare il titolo di un film. Poi se volete spiegare anche la trama potete farlo tranquillamente. Questo film deve raccontare la tua ultima relazione, finita in questo caso. Quindi deve essere la storia di te e il tuo ex, in qualche modo in base alle abitudini o in base anche al motivo del perché vi siete lasciati. Tipo c'è Manola che dice: il divanato cronico nei migliori salotti da ottobre. Bello. Poi abbiamo Jessica Wan che dice: ciao Chicco, il mio titolo del film è Sinfonia di un addio muto. Davvero? Ghosting violento così? È tipo Endgame. Gli Avengers, scompare con lo schiocco di dita, uguale. Oddio. E poi abbiamo Sara: ti brucio la casa se non resti a parlare. Mi piace, mi piace. E poi io, lui e le sue scuse. Molto carino Luca, bello. 333-2688-688. Oggi siamo nel fantastico mondo del cinema. Siete un regista, potete creare il titolo di un film, ma il film deve raccontare la storia della tua precedente relazione. Mi raccomando, sbizzarritevi. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo.
1: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

Company all'interno dei Fischelli. Oggi parliamo di cinema, oggi siete dei registi là fuori, potete scegliere il titolo di un film, deve essere insomma basato sulla vostra vecchia relazione, ok? Quindi deve parlare di una storia ormai finita, deve parlare di una storia che per fortuna è finita in questo caso, e volevo fare un applauso sincero a Carlo perché è un genio. Titolo del film: Alla ricerca della relazione perduta. Non mi piace abbastanza, però resta nei paraggi. Bene, una storia d'amore, amicizia, attrazione, incomprensioni, riavvicinamenti, allontanamenti, baci, cinema, telefonate infinite e altre cose che nessuno ha mai capito fino in fondo. I protagonisti sono due, una relazione mai nata, un'amicizia mai riuscita, una trama apparentemente semplice diventata inspiegabilmente complicata. Quando finalmente sembrava tutto chiaro, non lo era. E quando sembrava finita, non era finita. E quando sembrava ricominciare, non si sapeva bene cosa stesse ricominciando. A breve, nei peggiori cinema di Caracas. Carlo, incredibile! Cioè, se l'hai scritta davvero tu tutta questa cosa, siamo davvero contenti di averci, insomma, ci hai reso partecipe di questa disgrazia da un certo punto di vista, però va bene. Poi abbiamo una storia abbastanza particolare da parte di Simone, che dice così: il gelato ruba cuori, grande chicco. Bene, ok, io ho detto voglio dei dettagli, mi fa, sto sul vago, ma puoi immaginare. Quel gelato ruba cuori, mi sembra che qualcuno dall'altra parte è andato a prendere un gelato e questo gelato ha rubato il cuore e si sono poi divisi. Può essere, può essere. Poi, allora, questa fa molto ridere, ho bisogno di una base adatta. Aspetta, perfetto. Molto bene. Salutiamo Andrea, che scrive: prova a prendermi Cuba version. E ho detto: che cosa vuol dire Cuba version? Perché? Niente, fa lui. Ho chiesto una relazione seria ed è semplicemente scappato a Cuba. Giustificazione? Ne aveva troppi per la testa. Bella questa cosa, devo dire. Fantasia a livello extreme. Potete continuare. 333-2688-688. Dovete creare il titolo di un film e questo film deve narrare quella che è stata la vostra passata relazione.

Esso e la sua Heroes all'interno dei Pischelli su Radio Company. Siamo nel mondo del cinema oggi, visto la mostra, visto la nostra presenza al Lido di Venezia questa settimana con Giulio Pego e Leo, e la prossima settimana con Chicco e Gio. Eh sì, i Pischelli da Sanremo a Venezia.

0: funziona così. Allora, dovete creare il titolo di un film. Questo film deve raccontare la storia della vostra precedente relazione. Relazione che deve essere finita. Poi, se stai decidendo in questi giorni, magari il titolo del film potrebbe esserti utile. Abbiamo un ascoltatore che dice: basta, vado in trattoria. Quando a casa il forno è sempre freddo. Va analizzata questa qua. Aspetta che metto la base giusta del film giusto. Ecco questo. Soul enigmista. Risolvi l'enigma. Vado in trattoria quando a casa il forno è sempre freddo. Nel senso che preferisci andare in trattoria e trovarla pronta piuttosto che accendere il forno? Potrebbe anche esserci. Poi abbiamo un messaggio vocale con una storia abbastanza interessante. Senti,
1: voglio
0: qui
1: stare tutta la vita con te. Mia moglie, anzi no, lascio anche lei e mi metto a fare con una figlia, con un altro. Bene,
0: cos'è?
1: Ciao.
0: La storia perfetta questa.
2: C'è difficile farlo con te. Mollalo.
0: Ci può stare.
2: Il triangolo no.
0: Così, non ha valutato l'opzione.
2: Non
0: da una parte, dall'altra. Che casino. E poi c'è un altro ascoltatore, anche questa molto sottile va interpretata, c'è bisogno di una canzone. Questa è la colonna sonora del suo film. Si chiama Chicco e scrive Bambi. Provate a immaginare perché. È successa quella cosa lì, probabilmente sono spuntate loro due, forse è meglio non approfondire in questo caso, mi spiace. Comunque 333-2688-688, oggi creiamo il titolo del film che racconta la storia della vostra passata relazione. Immaginate com'era, immaginate com'è finita e provate a pensare a un titolo che ci faccia sorridere ma che ci faccia anche capire tutta la storia.

0: Bebe Rex e David Guetta con Sad Girls qui su Radio Company. È arrivato un messaggio lunghissimo che mandiamo tra poco e arrivano poi anche dei messaggi abbastanza strani, tipo il titolo per Marco è Armageddon. E che cos'è? Infatti ho chiesto dei dettagli perché vuoi che sia proprio così devastante? E poi abbiamo un'ascoltatrice, Romina, che dice: pensavo fosse amore, invece ero un calesse. Che, per chi non lo sapesse, il calesse è una piccola carrozza leggera a due ruote guidata da un solo animale da tiro, di solito un cavallo. Bene, così abbiamo imparato qualcosina di nuovo. E poi... sì, proprio quello. È un film che uscirà prossimamente al cinema. Forse,
1: Shiny, zoppicavo nel labirinto seguendo le impronte del mio traguardo.
0: Ok.
1: E quello che ipotizzavo fosse il mio obiettivo.
0: Okay.
1: Avevo freddo, non ce la facevo più. Continuavo zoppicando in questo labirinto freddo a seguire quelle impronte, a seguire la mia storia, ma alla fine, ho ritrovato me stesso.
0: Oh.
1: A voi la risposta: se avendo ritrovato me stesso sono felice, sereno o no.
0: Guarda, in lontananza vedo le bambine nel corridoio dell'hotel. Così proprio. Bella questa cosa, dai, avete un sacco di fantasia. 333-2688-688, giochiamo con il cinema, devi creare il titolo di un film e questo film deve raccontare la storia della tua passata relazione che giustamente è finita. Go! Your summer, your experience.
2: Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo! Spot!
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per questa pubblicità 0824 43732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: canzone che racconta la storia di due bambine che diventano grandi, prima volta che collaborano insieme. Sto parlando di Ariete e Angelina Mango, arrivano con Che bella vita.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: Ma quanto è piccola storia.

0: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango per la prima volta insieme. E continuano i titoli dei film che parlano delle vostre relazioni passate. Questo è l'argomento di oggi, in questo giovedì, all'interno dei Pischelli. C'è Elena che scrive: il talento di Mr. Ripley. Io purtroppo non ho visto quel film lì, ma ho cercato la trama. Racconta quindi la storia di Tom Ripley, un giovane povero di New York che finge di essere ricco e ruba l'identità di un suo conoscente in Italia. Ok. Quindi questa persona nella tua relazione faceva finta di essere qualcun altro. Non è una cosa bellissima, devo dire. E poi c'è Gabri che dice: cicciolina va al maneggio. E io ho chiesto i dettagli, no? E lui fa che... non so come dirlo in modo poco scurrile, ma lui dice tipo: era una bella cavalla e si faceva montare da tutti. Ma lo dice lui, non l'ho detto io. Volevo farvi sentire anche questa massima incredibile, e avrei bisogno di una base. Ecco, perfetto. La massima del giorno, mi raccomando, prendete appunti, perché con questa credo che una volta imparata campiamo 100 anni. Senti.
1: Finisce una relazione, sì. Bisogna cambiare donna. Nel testamento, nei comandamenti, sì, più che altro, c'è una frase che dice: non desiderare la donna ad altri. Bene. Però sotto, fra parentesi, dice un'altra cosa. Che c'è cosa? Scritto: tanto prima o poi rompi con come l'altra.
0: È reciproca questa cosa, comunque, sia la donna ma anche l'uomo, cioè siamo tutti uguali in fin dei conti. Ancora 20 minuti insieme al 333-2688-688. Create il titolo di un film che deve raccontare la storia di una vostra ex relazione.

0: Martin Garrix, YouTube con Fireflies su Radio Company. Ultimi messaggi con titoli di film che devono raccontare la storia di una vostra passata relazione. E c'è tipo Elisa che dice: a sentimento, storie di una relazione va e vieni. Tradotto anche a cazzo de can, praticamente così. Poi c'è chi dice: diciamo che si può paragonare ad Aitarn 3, che fuggito dal suo pianeta, le donne meganoidi lo erano, erano praticamente uguali ai terrestri. Così. Mi piace questa cosa. Bello. Mai visto, però effettivamente non era, non era sulla mia TV quando ero piccolo. E poi c'è una storia successa veramente, dove questa ascoltatrice ci ha chiesto un po' di camuffare la voce perché è abbastanza imbarazzante. E chiudiamo così.
1: Allora, Harry Potter e la Camera dei Segreti. Perché ho cominciato ad uscire con questo tipo che sembrava a posto, il classico nerd per benino. Entri in camera sua, era una camera a luci rosse con tanto di dildi di tutte le dimensioni. Ma non per me, per lui. Ragazzi, sono passati 20 anni, sono ancora traumatizzata.
0: Devo dire qualcos'altro su questo messaggio? Cioè, voi immaginatevi la scena. Tu vai, ti porto in camera, sì. Entri, immagino un po' di sporcizia, dei calzini in giro, delle cose. No, e trovi dei... Cioè, come esci da questa situazione qua? O lui dice, boh, ha delle intenzioni particolari verso di lei, ma poi quando scopri che è per uso didattico suo, è un casino. Your summer, your experience.
2: Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo! Spot!
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company.
1: Pochi secondi alle 16 in punto, ciao!
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: La superstar Olivia Rodrigo Drop Dead, lei che è famosissima in America già da diverso tempo, sì. È riuscita a sfondare anche oltre oceano negli ultimi tempi e quindi possiamo tranquillamente chiamarla superstar anche in Italia.
1: Molto bene, mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Oh, abbiamo fatto un inizio di programma professionale. Sembravamo infatti, neanche noi.
1: Ma sai perché? Sai perché? Perché sei riposato e io sono abbastanza stupito da questa cosa. Sono contento per te, ma sono stupito perché so che ti avevano chiamato questa notte per andare a spostare quell'86 tonne latte d'oro in Regno Unito. Ha detto ci vuole uno forte qua.
0: Lo so.
1: Usiamo Ferrari. Bisognava con queste braccia qui.
0: Portarle dal Regno Unito all'Olanda o viceversa? Dall'Olanda al Regno Unito?
1: Dagli Stati Uniti e Canada fino al Regno Unito.
0: Ah ok, sì, era un po' di strada, infatti gli ho detto guarda no, non ho tempo, domani devo fare
1: però
0: il programma.
1: Però guarda che braccia, gliel'hai fatta la vossa.
0: Guarda che quando mi ferma la polizia mi dice lei ha delle armi, dico no, a parte le braccia nient'altro.
1: Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao, benvenuto anche ad Andrea Rossini.
0: Master Bubi, Andrea Rossini. Esatto.
1: Tecnica.
0: Master Bubi.
1: Master Bubi.
0: Master Bubi.
1: Ma di che anno sono queste robe qua?
0: No, è di oggi, cioè di due ore fa.
1: Sì. E non ti vergogni.
0: Perché la sigla dei fortissimi, che è la nostra classifica dance che a te piace tanto.
1: Ah sì, certo.
0: Esatto. Dice vabbè The Voice Stefano Ferrari e poi dice Master DJ Andrea Rossini. Io stavo provando la voce e invece di Master DJ ho detto Master Bubi e lui l'ha tenuto, gli piace. Gli piace.
1: Parla che sto puntando la sveglia.
0: Quando io gli chiamo Master Bubi lui piace tantissimo. Hai puntato la sveglia?
1: Aspetta sì, sabato alle 22, giusto?
0: Sabato alle 22.
1: Alle 22.
0: Magari mettila 5 minuti prima. Così fai in tempo a tagliarti le vene e poi dopo 5 minuti la
1: ascolti. Tutta pubblicità.
3: Grande Piero!
1: Esatto.
0: Grande Piero!
1: Va bene, brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: Cominciamo!

0: Chris De Serrandi qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Che bello, vedo che David Beckham si dedica in modo molto proficuo agli ortaggi, cioè sta facendo l'orto. Che bomba però,
0: ma sai che
1: roba.
0: Io bravo, allora bravo. C'è, credo su Netflix, un documentario proprio su di lui, sì, che racconta la sua storia ovviamente come calciatore, lasciando dello spazio anche al suo tempo libero. Mm-hmm. Intanto lui è un grande grigliatore, cioè un serial griller proprio,
1: sì.
0: Ha imparato a fare la carne bene con l'affumicatoio, tutte queste cose
1: perché
0: qua.
1: Perché non ci inviti David? Dai,
0: infatti, però tempo fa vidi anche un video che lui pubblicò sui suoi social. Mm-hmm. Dove praticamente stava giocando con una delle sue galline.
1: Galline?
0: Sì, una gallina che carino. Veniva bullizzata dalle altre, no, veniva beccata.
1: Perché?
0: Quindi l'ha messa. Non lo so, sono galline. Vabbè. Ho la faccia del gallino.
1: No,
0: io
1: semplicemente pensavo ti occupassi di psicologia dei polli.
0: Psicologia gallinare. No, in realtà no, l'aveva separata e quindi ha fatto questo video in cui se la carezzava. Sono quelle galline, sai quelle che c'hanno, sì, tipo sembra che c'hanno i capelli a spazzola, sì, tipo sì, lucchetta. Sì. Ecco.
1: Sai uguale. Cosa direbbe Umberto Smaila in questi casi? È passato dalle pollastre alle galline.
0: Dalle pollastre alle galline, senza ombra di dubbio.
1: Va bene, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: C come Company, C come C Radio.

0: qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove continuiamo a rimanere in tema pollice verde, potremmo
1: sì,
0: dire
1: agricoltura,
0: in tema
1: diciamo.
0: Agricoltura sì,
2: sì, sì, perché tu lo sai bene che da quando lui entrò su TikTok da lì fu un susseguirsi proprio di trend, di cose incredibili, anche adesso lui non c'è più, insomma i trend continuano,
0: rimangono assolutamente, certo. Mi consente,
2: allora c'è questa cosa che è diventata molto popolare su TikTok, ma non riguarda né balletti né sederi, diciamo,
0: per fortuna. Beh, balletti per fortuna, sederi parliamo.
2: Vabbè, comunque si chiama carbone del mais.
0: Carbone del mais.
2: Esatto, carbone del mais cresce in quelle aree, in quelle zone della pianta dove effettivamente non arrivano i prodotti che vengono spruzzati in agricoltura per far sì che parassiti, funghi, eccetera,
0: non attecchiscano.
2: Esattamente. E siccome il caldo è elevato, questi funghi invece attecchiscono tantissimo.
0: E proliferano.
2: Proliferano. Si chiama carbone del mais, anche un nome, diciamo, tecnico che non pronuncio perché non ci riuscirei.
0: Sì, infatti.
2: Ok? Si diffonde tantissimo e a quanto pare è brutto da vedere, molto brutto da vedere, perché sembra una protuberanza bruttissima che infesta queste piante di mais.
0: Sì, in realtà per descriverla sembra un cornetto, proprio quello che comprate, cioè che prendete in pasticceria, quindi il cornetto con verde e con della muffa sopra.
2: Ma è bellissimo da vedere. Cioè,
0: certo, col cappuccino poi la morte
2: però,
0: sua.
2: C'è un però, perché è bruttissimo da vedere, però dicono che sia praticamente prelivato, cioè gustoso, lo chiamano proprio il tartufo del mais.
0: Ok,
2: però come tutte le mode, come tutte le cose che ci sono in giro per i vari social, bisogna stare attenti, perché intorno a questo tartufo del mais, questo carbone nero, chiamatelo come volete, ci sono poi delle altre tipologie di funghi che invece si annidano e che invece sono pericolose, quindi bisogna saperle le cose.
0: Si annidano dove ci sono i nemici dell'igiene, me lo ricordo benissimo. Adesso guarda, sto aspettando il primo idiota che su TikTok ne mangia uno crudo.
2: Sicuro
0: al 100%.
2: Non fate queste cose, insomma, perché per carità sono delle cose su cui poi magari si può rischiare la salute di brutto.
0: Sì, no, perché poi muori, te lo dico.
2: Ah sì, giusto? Ah davvero?
0: Poi muori.
2: Si può?
0: Non si può.
2: Non si può.

0: Barry Cantwin, Dance Dance Dance qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso è arrivato il momento con la redazione, per cui diamo il benvenuto ad Egidio Ferrante. Per i prossimi 30 secondi siete con lui.
2: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, con la tensione tra Russia e Germania, il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania con passi quasi duri, ma in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino, ma assicura Peskov le relazioni tra i due paesi restano. Intanto Putin ritiene che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina, ma accusa Zelensky di terrorismo di Stato. A voi la linea.
1: Arrivano Giovanotti e Alfa.

0: I need a sign, show me love, LB1 qui a Radio Company, brutti ma in costume. E adesso dica dottore.
1: Sì, adesso intanto ci fermiamo,
0: sì,
1: per un attimo.
0: Troppo,
1: riprendiamo fiato e tra poco quel momento lì là. Il momento lì là dedicato ai nostri ascoltatori.
0: Bravo, fermi lì.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Saga Businessman qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio, buon giovedì, il 3 di settembre 2026. Grazie. È arrivato il momento Lillà.
1: Quel momento
0: lo
1: lì
0: chiamiamo
1: là.
0: Per quelli che non lo sapessero.
1: Esatto.
0: Lo chiamiamo Lillà perché tu dicevi arriva quel momento lì, io dicevo quel momento là.
1: Esatto, perché siamo delle persone strane.
0: Esatto.
1: Ma oggi cercheremo, grazie ai nostri ascoltatori, di capire che siamo meno delle persone strane, cioè un po' meno rispetto a quello che dovrebbe essere.
0: Allora, che ci ascoltino delle persone decisamente strane non è una novità. Possiamo affermarlo proprio con cognizione di causa.
1: Va bene. Sì. Ok, però siccome ogni tanto abbiamo delle cose che tra di noi ci compattiamo, diciamo, non siamo gli unici.
0: No.
1: Ehi, non siamo gli unici in questo mondo.
0: No.
1: Tant'è vero che, cari ascoltatori, vi chiediamo di darci una mano a fare una bella lista, una bella
0: carrellata
1: di cose che ci riguardano, ma che vi riguardano.
0: Mm.
1: Cioè, vi chiediamo se avete per caso delle strane abitudini, dei tic, delle manie,
0: sì,
1: dei gesti involontari, robe che fanno spesso. Ok, perché noi ne abbiamo tantissime.
0: Cioè, tutto dal fatto che, che in realtà ieri abbiamo parlato dell'angolo ossessivo, del lato ossessivo compulsivo di una persona.
1: Sì.
0: Tipo io che entro sempre nelle stanze con il piede destro.
1: Ok.
0: Se le mattonelle cambiano di colore, tipo qui c'è una cazzo di moquette che è nera.
1: Hai detto poi moquette?
0: Sì. Cavolo di moquette che è nera e poi è grigia.
1: Sì.
0: Io non metto mai il piede, nessuno dei due piedi, non metto mai nessuno. Cioè, tra le due, capito?
1: Come stai? Cioè, messo.
0: No, infatti.
1: Ma veramente.
0: Allora, poi parlo da solo.
1: Ma io tantissimo, ma tu proprio mi prendi in giro perché allora, è elevatissima.
0: Sì,
1: sta
0: io
1: cosa.
0: Parlo da solo, lo dice il nome, quando sono da solo, ok? Tu parli da solo quando sei qua e lo fai bisbigliando.
1: Sì,
0: e io ti guardo.
1: È vero, è vero.
0: Cioè, all'inizio, quando abbiamo cominciato a fare questo programma, ho pensato, questo è scemo.
1: Sì, è vero, hai ragione.
0: E poi effettivamente.
1: Hai ragione.
0: Sì, hai confermato.
1: Hai assolutamente ragione, forse no. Poi c'è questa cosa del controllare sempre se la macchina è chiusa o aperta.
0: Questo sì, l'hai detto anche ieri.
1: Tantissimo, tantissimo.
0: Infatti, io quando lasci le chiavi sopra lì, te la apro sempre.
1: No, cosa hai detto? Adesso mi tocca controllare.
0: Sì.
1: Maledetto. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali. Aiutateci a capire che non siamo soli in questo mondo, almeno da questo punto di vista.
0: Dai, ce l'avete una mania. Io a casa devo avere i cosi, gli interruttori della luce, tutti girati dalla stessa parte.
1: Oh,
0: cioè, tutti verso l'alto, tutti verso il basso.
1: Mamma mia.
0: Dai.
1: Vabbè, ce l'avete qualche mania, qualche tic, qualche gesto involontario, qualcosa che, insomma, qualche azione ripetuta, qualche cosa che se non la fate non state bene?
0: Ce l'avete,
1: sicuramente,
0: sì.
1: Dai, forza. Sfagiolatela, 333-2688-688, vi aspettiamo. Radio Company. The summer is magic.

0: Gigu Aira Star qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se avete dei tic, delle manie, delle
1: gesti involontari, sì.
0: Dei gesti, sì, alla fine ossessivo compulsivi o comunque simili.
2: Termini tecnici che poi dopo qualcuno ci dice: ah, quella roba lì non è così, eh.
0: Vabbè, lo sanno tutti, insomma.
1: Ma va bene anche le patologie, perché poi ieri abbiamo scoperto che rientrano in queste cose anche il mi sfugge il nome.
0: Sì, quello lì.
1: Dai, sì. Quello lì, quello dei capelli, come si chiama?
0: La sindrome di Tourette?
1: Di Tourette, sì. Esatto, sì. Non ho mai conosciuto una persona che ha la sindrome di Tourette.
0: Conosciuta di persona?
1: Mai.
0: No, nemmeno
1: mai,
0: io.
1: Mai. Allora, anch'io devo mettere tutti gli interruttori nella stessa posizione, altrimenti mi dà fastidio.
0: Vedi?
1: Lo so, è diffusa
0: guarda
1: questa
0: che,
1: cosa.
0: Che beh, cioè, sì. È brutto, eh?
1: No, è vero. Cioè, ragazzi, a proposito di interruttori della luce, a casa mia devo avere una precisa gradazione di lampadina. Gradazione. Sai, altrimenti...
0: Al potenziometro, no?
1: No, qui parla di Kelvin, quindi penso proprio che sia il tipo di...
0: Alla luminosità calda, fredda...
1: Bravo. Esatto, sì. Esattamente 2700 Kelvin.
0: Che caldo,
1: Marco. Sì, è
0: caldissimo.
1: Caldo. È vero, è caldo.
0: Bello caldo.
1: Ma ti rendi conto di quello che fai?
0: È una luce calda.
1: Ma lo sai quello che fai in diretta? Te ne rendi conto? Sì, vero?
0: A volte no.
1: Vuoi che te lo spieghi?
0: A volte no.
1: Allora, quando stringo la mano a qualcuno, sento il bisogno irresistibile di lavarmi le mani.
0: Okay.
1: Se cammino in centro, non metto mai il piede su un San Pietrino storto.
0: E vabbè, perché cioè magari si è già fatto la caviglia,
1: sì,
0: hai capito?
1: È vero.
0: Cioè,
1: sentiamo, dai.
3: Ciao ragazzi, sono Manu. Anch'io ho la stessa mania, quella di vedere gli interruttori tutti o tutti giù o tutti su.
1: È vero.
3: Ciao.
0: Guarda che quella degli interruttori, io sono venuto a casa tua la settimana scorsa, guarda che li ho visti gli interruttori che non erano mica a posto, però mi sono trattenuto.
1: Hai fatto bene.
0: Ho avuto un attimo di, cioè,
1: bisogna mai venire a casa mia a toccare gli interruttori.
0: Sono stato male per qualche minuto,
1: Il volume della TV è sempre ad un numero pari. Quindi 10, 12, 20, così.
0: Vuoi che ti dica un'altra cosa?
1: Aggiungiamo, aspetta che scrivo. Dai.
0: Esatto. Sai che
1: allora,
0: io,
1: caro dottore,
0: non metto mai la sveglia all'orario, cioè tipo se io... quando vado in palestra mi sveglio alle 6:15.
1: Sì.
0: Ok, di solito metto la sveglia o alle 6:13 o alle 6:17.
1: Ok, caro.
0: Ma non so perché.
1: Anche la sveglia.
0: Sì.
1: La sveglia.
0: Ok. Quando cioè metto sempre la sveglia sballata di un paio di minuti.
1: Bene. Quando esco di casa controllo più volte se ho chiuso il rubinetto del gas della cucina. Questo è un grande classico.
0: Sì, però adesso ci sono i gas che
1: sì, cioè, c'ha
0: se soffi. Soffi.
1: La termocoppia.
0: Sì, non mutano fuori il gas.
1: No, devo avere esattamente 3 vasetti di yogurt in frigo. Esattamente 3.
0: Ah, okay.
1: Se ce ne sono 2, ne metto uno vuoto.
0: Okay. questa è grave.
1: È potente.
0: Questa è grave.
1: Quando vado a fare carburante self, devo fare sempre conto tondo. Oppure la stessa cifra ripetuta, tipo 10 euro. Oppure 22, 33, 44.
0: Che roba è questa?
1: Oppure 10, 20, 30 precise, altrimenti passo alla decina successiva.
0: Ok.
1: Te ne aggiungo una delle mie. Vediamo se qualcuno ce l'ha. Però veramente, se ce l'avete questa cosa, se ce l'avete, scrivetemi, perché io qui sono veramente in minoranza. Quando vedo le targhe delle macchine davanti a me, io devo sempre cercare di capire in che anno è stata immatricolata la macchina. Ti giuro.
0: Spero siano in pochi.
1: Sì, se io vedo tipo che ne so, HD, sparo un anno. Hai capito?
0: Sì. HD,
1: dai,
0: certo.
1: Vi prego, ditemi che c'è qualcun altro che lo fa. Sono anche iscritto ad un gruppo caccia all'ultima targa auto. Ti giuro.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Sì. Vabbè, dai. 333-2688-688. Scriveteci se avete delle manie strane, abitudini, cose strane, tic, gesti che ripetete varie volte, insomma, roba così. E se anche controllate l'anno di matricolazione di una data targa davanti a voi. 333-2688-688.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh serenamente qui a Radio Company, brutti ma in costume, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di migranti, almeno 5 persone sono morte su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone trasferite a Gran Canaria. Ci sarebbero 80 tra vittime e dispersi. L'imbarcazione con 128 migranti a bordo era salpata dal Gambia 27 giorni fa. A tra poco.
2: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
14: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
15: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Eccola qua, Mezzana con Everybody Get Up and Dance. In realtà è Dance Theory il titolo della canzone. Allora oggi vi abbiamo chiesto se avete dei tic, delle manie particolari.
1: Vai, vado. La mia mania sono le tende non in ordine sui portatenda, ma anche se sono a casa di famiglia ho la tendenza a sistemarle. Pazza, forse. Poi, Show Company, la mia fissa barra ossessione per le targhe con i tre numeri uguali.
0: 000. Tu già, i tuoi sono, sì, 999.
1: Allora, no, avevo 999, su quella prima, su questa adesso 899.
0: Ah, 899.
1: Quelle straniere ne hanno 5 di uguali, ho più di 1300 foto. Luigi di Udine, capito?
0: Luigi.
1: Aspetta,
0: Luigi, 1300 foto.
1: Aspetta,
0: Luigi,
1: che poi dici.
0: No, no, c'è psichiatria a Udine.
1: No, lo chiamano Autovelox.
0: Infatti.
1: Confermo che io e Cristina facciamo la caccia all'ultima targa. È fighissimo. HF vista, ora tocca ad HG.
0: Oh, c'è HG, Pietro. Che cosa fai adesso che c'è HG?
1: Raccontami di più, dai.
0: Minchia.
1: Ciao Scorfani, io lavoro al lavoro e a casa ho la malattia di allineare tavoli e sedie alle mattonelle del pavimento. E tutto ciò è sopra, che è sopra il tavolo deve essere assolutamente parallelo al bordo del tavolo stesso.
0: Io ho il tavolo della cucina che è allineato alle fughe delle piastrelle. Cioè, mi state mettendo, vedi, delle cose che non pensavo neanche.
1: Ma allora ve ne racconto un paio, ne avrei
0: un caso grave.
1: Ne avrei un'infinità. Quella della targa lo faccio anch'io, ma oltre a questo, con le prime lettere della targa cerco di dare nome e cognome con le iniziali. Ciapa. Le ciabatte devono essere allineate, tutti i barattoli e i contenitori nella dispensa, tutti nello stesso verso e tanto altro.
0: E tanto altro.
1: Ed è subito psicologia. Mi sa che ho qualche problema. Poi, ciao Pietro, la stessa malattia delle targhe pure io. Salute da Diego. Sentiamo anche questo vocale. Senti.
2: Per la targa, idem, anch'io. Cerco sempre di indovinare l'anno di immatricolazione. Ecco. Poi per il TIC, anch'io, volumi, radio e TV, sempre però dispari. E dopo lo spogliatoio, sempre lo stesso ordine nel togliersi i vestiti, indossare la divisa, quindi sempre rigorosamente un preciso ordine per ogni genere di abbigliamento. E idem poi per rivestirsi, sempre rigorosamente lo stesso ordine.
1: Ecco. Io devo avere sempre in portafoglio i soldi dal più piccolo al più grande, tutti nello stesso senso, tutti con la testa nella stessa direzione.
0: Anch'io
1: entro ed esco dalle stanze sempre mettendo prima il piede destro. Inoltre, a lavoro le latte di vernice devono avere sempre il manico davanti, se no mi incazzo con i magazzinieri.
0: Ah, ok.
1: Capito? Sentiamo.
3: Cioè, adesso mi avete tirato su la tega delle targhe e quella che avevo davanti, la macchina mi ha insultato perché era DP con il numero, giusto per la privacy, e le ultime due lettere ZP. Zio Pescolo.
1: Sì, la prima
0: è stato meglio.
1: Le prime due evitiamo.
0: Le prime due sì.
1: Carta igienica con la parte di sopra.
0: Ah, sì,
1: è così che va messa.
0: Assolutamente sì.
1: Altrimenti
0: sì,
1: non si strappa bene, dai. Va bene, siete tutti un po' pazzi come noi, ma questo è quasi normale. 17:05 minuti.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Ogni tanto questo mi riciccia fuori. My name is Stan di Shaka Ponk.
1: Bello, bello, mi piace.
0: Compare in brutti ma in costume, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.
3: Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gioia con Bossa Nostra qui a Radio Company, in Brutti ma in Costume, dove adesso arrivano due cose veloci veloci.
1: Due cose veloci veloci, da. Vediamo. Allora, la prima riguarda lo zucchero, ok? Sappiamo tutti che lo zucchero viene utilizzato tantissimo negli alimenti, eccetera, eccetera, però ha anche degli effetti che possono essere anche negativi, cioè non è una cosa che proprio faccia bene lo zucchero, diciamo.
0: Più che lo, cioè gli zuccheri. Gli zuccheri in generale.
1: Okay. Allora, cosa succede in Inghilterra? In Inghilterra hanno fatto uno studio legato a quello che è stato il dopoguerra inglese e in pratica le conseguenze nei 70 anni successivi. Che cosa hanno visto? Siccome nel dopoguerra inglese, ma

0: quindi ne ha consumato meno, oggi abbia meno patologie legate a, come ad esempio, i tumori, ok? Beh. Quindi ci sia statisticamente una rilevanza minore di queste malattie nei confronti di queste persone che hanno passato questo dopoguerra.
1: Quindi staremo tutti meglio dopo la terza guerra mondiale, questo mi vuoi dire?
0: Sapevo che l'avresti detto, no.
1: No, vabbè.
0: No, speriamo di no, speriamo di no. Va bene, tutti quanti abbiamo visto che cosa è successo in Nepal.
1: Sì,
0: okay.
1: Purtroppo sì.
0: Sono morte tantissime persone, un disastro, insomma, una roba veramente devastante. Tra tutte le cose che sono crollate, che sono andate perse nell'inondazione, insomma, nella distruzione, nel frane, in tutto quello che è successo, c'è una casa, una singola casa,
1: sì,
0: che è rimasta in piedi. Cioè, tu vedi nei filmati questo fiume d'acqua pazzesco, violentissimo, una forza incredibile, che sta trascinando via di tutto, altre case, strade, ponti, qualsiasi roba, e a un certo punto vedi questa casa che invece è lì bella, solida, distrutta, cioè semidistrutta ovviamente,
1: Però
0: ma la struttura è lì ferma, non si muove, non si muove. E tanto è vero che si stanno domandando come è stato possibile, come è stata possibile questa cosa. Le motivazioni potrebbero essere due. La prima, intanto, è una casa con le fondamenta,
1: ok,
0: e quindi
1: non ce ne sono molte da quelle parti,
0: non ce ne sono molte da quelle parti, diciamo la verità. Questa ha le fondamenta e sono anche, a quanto pare, abbastanza profonde, ben conficcate. E questa è la prima ipotesi. La seconda è che ci sia stato un innalzamento del materiale della terra intorno che abbia in qualche modo protetto questa abitazione. Però resta comunque abbastanza affascinante come cosa, in mezzo al delirio che è successo in quei momenti, insomma.
1: Infatti, fossi in lui non la metterei in vendita a sto punto. No, me la terrei.
0: Un po' da ristrutturatina, sì,
1: però me la terrei.
0: Giusto quell'attimo. Con Radio Company.

0: Nice to meet you, Imagine Dragons. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca con ben 3 casi di omicidio-suicidio in poche ore. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure, Savona. I decessi sarebbero stati provocati da colpi d'arma da fuoco. A Barberino del Mugello, nel Fiorentino, sono stati trovati i corpi di un uomo e della sua ex. Si sarebbero lanciati da un viadotto dell'A1. E a Ostia un uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino e si sarebbe lanciato dalla finestra. A voi.
2: Usciva a giugno dell'anno scorso il terzo estratto dal 12° album di Giorgia, intitolato semplicemente G, presentato in anteprima dalla cantante durante un suo concerto alle Terme di Caracalla e poi eseguito durante tutto il suo Come Saprei Live. Nel pezzo Giorgia parla con ironia ma soprattutto con sincerità di un momento di sconforto dopo la fine di una relazione. Il risentimento per aver amato come una pazza non mostra il fianco al pentimento ma abbraccia la rinascita. Sentiamo Giorgia, arriva l'unica.

0: Francia, l'unica qui a Radio Company dove tra poco torna anche il cervello in fuga.
1: Sì, è l'unica maniera di giocare, mandarci poi la categoria preferita, sì, al nostro numero WhatsApp, ma vi spieghiamo tutto tra poco come fare per vincere, provare a vincere 50 euro di buoni carburante e San Marco Petrolio.
0: Esatto, hai ragione, non corriamo troppo.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Blind, il disco di Ed Sheeran, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Devo dirti che era Ed Sheeran che cantava sopra di me.
3: Eh sì, assolutamente. Infatti. Certo.
0: Allora, Cervelli in fuga, anche questa sera 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli da vincere.
3: E attenzione, perché domenica 6 settembre, quindi questa domenica. Caneva Pordenone, si riaccendono i motori del campionato motocross Friuli Venezia Giulia, ovviamente, di cui San Marco Petroli è sponsor. Assolutamente. E in pista poi c'è anche tutta l'energia della F101, la benzina speciale di San Marco Petroli, di cui parliamo spesso e da parecchio tempo a questa parte. Quindi domenica vi si aspetta tutti a Caneva Pordenone per vedere anche un po' di grande spettacolo, perché il motocross è sempre bello da vedere.
0: Assolutamente, bellissimo. Allora, le due categorie rimaste sono aeronautica e Britpop.
3: Yeah.
0: Britpop e aeronautica. Scegliete una delle due, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Solo così potrete provare a partecipare a questo gioco che si chiama Cervelli in fuga e che vi fa una domanda relativa alla categoria più votata del giorno e vi dà anche tre opzioni di risposta, perché non siamo cattivi, siamo buoni. Cerchiamo di aiutarvi. Se la risposta è giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventano vostri. 333-2688-688, aeronautica oppure Britpop.

0: Myself the Bullseye. Adesso categoria aeronautica.
1: Sì.
0: Al telefono con noi dalla provincia di Udine c'è Chiara che fa la content creator. Ciao, yeah. Chiara, buonasera, benvenuta.
2: Sì, ciao, ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, ciao. In cosa consiste il tuo lavoro, Chiara?
2: Io creo contenuti per i vari brand che vogliono fare pubblicità, quindi sono una di quelle che quando scrolli sui social fanno le sponsorizzate.
0: Le sponsorizzate.
1: Molto bene.
0: Ok, quindi le produci tu, diciamo, ecco, queste sponsorizzate.
2: Sì, sì. Okay. Sì, sì, okay. Certo.
0: Ok, Chiara. Allora, aeronautica, forza, forza.
1: Esatto.
0: Forza.
1: Allora, Chiara, entriamo nel gioco. In palio 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Sì.
1: Sto per farti la domanda di aeronautica, della categoria aeronautica, ovviamente. Poi ti darò le tre alternative di risposta. Soltanto,
2: okay.
1: Soltanto una è quella giusta. Dirò
2: sì.
1: Via con il tempo. Quando dico via con il tempo, da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere.
2: Okay.
1: Tutto chiaro?
2: Sì, sì.
1: Perfetto, allora ci travestiamo da Maverick e andiamo con la domanda della categoria aeronautica. Quale strumento misura la velocità dell'aereo rispetto all'aria? A. Il tachimetro. B. L'anemometro. C. L'igrometro. Via con il tempo.
2: Vediamo.
1: Forza.
0: Buttati.
1: Prima della fine del tempo.
0: Niente.
2: Primo dico A.
1: È finito, allora è là comunque era sbagliata, ma sì. È finito, purtroppo è finito anche il tempo.
2: Ah,
1: mi dispiace. Non è il tachimetro, ma è l'anemometro.
0: L'anemometro.
1: Il tachimetro è quello delle macchine, delle automobili.
0: Sì, non c'è. Mentre l'ultimo è l'igrometro, cos'è? Misura l'umidità.
1: L'umidità, sì, l'igrometro.
2: Ok.
1: Ci dispiace.
2: Va bene.
0: Ci dispiace, ma puoi riprovare, Chiara. Buona serata, grazie.
2: Va bene, grazie.
1: Ciao.
3: Tutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Stars, Oh My Soul, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. È il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. L'agenzia ONU per il clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. El Niño, stima il Guardian, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e il 2027 sarà l'anno più caldo mai registrato. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Sport. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: prende sempre avanti questo signore qua, eh?
1: Sì, saluta educato un ragazzo una volta, forse però
2: Master
1: educato...
2: Bubi Andrea Rossini.
1: Master Bubi Andrea
0: diciamo
1: Rossini.
0: Che probabilmente nelle prossime puntate arriverà a dire ciao dopo un quarto d'ora.
1: Beh,
0: ciao.
1: La prossima è l'ultima. Anzi no, c'è anche l'abbiamo detto due... No, c'è anche la prossima settimana.
0: Sì. Che fortuna!
1: C'è una settimana in più perché Jimbo sarà a Venezia per il Festival del Cinema, esatto, va a presentare il suo ultimo porno e poi no, sto scherzando.
0: Vabbè. Comunque grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Siamo arrivati alla fine, adesso arriva Stefano Conte.
1: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.

0: Vedi quello che c'è o vedi quello che non c'è? Vedi quello che non c'è, maledetto me. Per quello è Fulminacci che è ritornato in questo nostro pomeriggio. Stiamo per incominciare anche in questo 3 di settembre 2026. Incomincia tutti in lista, Club Privé.
1: Ehi voi, ma siete in
0: ma
1: lista?
0: Ma una roba pazzesca.
1: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Sì.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Permettimi, visto che poi è una sequenza che fa 1-2, nel senso che ci passiamo il testimone ogni anno, ma c'è il responsabile, insomma, di Benevento che compie gli anni oggi, quindi facciamo tanti auguri a Luca Bravi, visto che anche lui fa parte del nostro gruppo, Gianluca, di quelli che festeggiano, che sono nel segno della Vergine. Io ieri, lui oggi, quindi anche lui, insomma, raggiunge i 19 anni, diventa maggiorenne pure lui, come succederà presto per Gianluca Pacini, che invece fa due giri. È l'unico che fa due giri. Va bene, nei prossimi giorni continueremo a festeggiare. Tutti in lista, Club Privé, anche oggi si sta per iniziare insieme a me, Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini, come avete sentito in regia, insieme a tantissima musica, successi che non mancano mai, e quindi ne abbiamo tanti da farvi ascoltare. Ci sarà un argomento, quello importante di oggi. Riguarda qualcosa che potrebbe interessare qualcuno di voi. Secondo me ci ascoltano anche, quindi potrebbero essere interessati per una volta. Secondo me, diciamo, la sentenza è interessante. C'è Medusa intanto con Khalid, Weekend in arrivo.

Oh, allora, da dove partiamo oggi? Da questa notizia qua, notizia fresca da Bruxelles. Una ragazza italiana partecipa al concorso per entrare in polizia. Viene esclusa per un piccolo tatuaggio a forma di fiore sul polpaccio sinistro. Cioè, quindi posizione polpaccio sinistro, piccolo tatu a forma di fiore. Il motivo: in Italia i tatuaggi visibili con l'uniforme sono vietati, cioè quelli che si vedono, non quelli che non si vedono. Quelli visibili sono vietati, ma qui c'è il dettaglio che ha fatto scattare il caso. Quel tatuaggio si vede solo con la divisa femminile da cerimonia, quella con la gonna e le scarpe décolleté. Quindi c'è quella divisa da cerimonia. Un uomo con lo stesso identico tatuaggio nello stesso punto non sarebbe mai stato escluso, perché la sua uniforme prevede sempre i pantaloni che lo coprono. Quindi non ci sarebbe problema. La Corte di Giustizia Europea, attraverso la sua avvocata generale, ha detto chiaramente che questa combinazione, divieto di tatuaggi più obbligo di gonna solo per le donne, è una discriminazione. E quindi cosa è successo? È aggiunto che le agenti donne nel servizio operativo di tutti i giorni indossano già i pantaloni, la gonna serve solo per le cerimonie ufficiali, una parte piccolissima del lavoro. E allora vi chiediamo: escludere una candidata di polizia per un tatuaggio visibile solo con la divisa femminile, quando un uomo con lo stesso tatuaggio non verrebbe mai escluso, è una vera discriminazione, o pensate che certe regole su divise e decoro debbano restare comunque tatuaggi a parte? Ripeto di nuovo la domanda: escludere una candidata della polizia per un tatuaggio visibile solo con la divisa femminile, quando un uomo con lo stesso tatuaggio non verrebbe mai escluso, è una vera discriminazione? Pensate che certe regole su divise e decoro debbano restare comunque tatuaggi a parte? 333 2688 688, diteci la vostra. Noi intanto ci ascoltiamo Rafa FL, Ritmo.

0: suo ritmo. Allora, non è solo una discriminazione, è una cazzata pazzesca, aggiunge la persona che ci ha scritto, di stato pazzesca come tutte le altre. Poi uno accende la televisione e ci trova dentro ragazzini che cantano con i vari cazzi pitturati, perché ci sono anche pitturati in faccia, ma quello va bene, viviamo in uno stato di dittatura. Questo è quanto ho tolto, un po' ho edulcorato, diciamo, il messaggio che ci andava giù molto molto più pesante. Sta di fatto che comunque i ragazzini non devono fare la carriera militare, cioè non devono fare la carriera in un corpo dello Stato, quindi magari qua si parla di avere un decoro, perché poi appunto ci si presenta di fronte alle persone, quindi si chiede tatuaggio sì, tatuaggio no. Ma la domanda non è questa: escludere una candidata di polizia per tatuaggio visibile solo con la divisa femminile, quando un uomo con lo stesso tatuaggio non verrebbe mai escluso, è una vera discriminazione o pensate che certe regole sulle divise e decoro debbano restare comunque? Vuoi far sentire qualcuno? Sentiamo chi c'è in lista. Dai.
1: Buonasera, a me i tatuaggi non piacciono moltissimo, okay, comunque in ogni caso è una discriminazione. Sì, buona serata.
0: È solo nella divisa quella di esibizione, diciamo, mettiamola così. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con Tutti in Lista Club Privé.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: questa sera. E allora intanto sei su Radio Company, che non è male. C'è qualcuno che molto velocemente ci ha scritto: per me è semplice il discorso, se hanno voluto la parità di genere mettono i pantaloni anche per le donne, il problema è risolto. In realtà l'abbiamo spiegato, la notizia arriva perché c'è stato proprio una controindicazione da parte di un avvocato europeo a Bruxelles. Infatti arriva da Bruxelles: una ragazza italiana partecipa al concorso per entrare in polizia, viene esclusa per un piccolo tatuaggio a forma di fiore sul polpaccio sinistro. Il motivo: in Italia i tatuaggi visibili con uniforme sono vietati, ma qui c'è il dettaglio che ha fatto scattare il caso. Quel tatuaggio si vede solo con la divisa femminile da cerimonia, perché quella con la gonna e le scarpe décolleté sono la divisa femminile da cerimonia. In realtà anche le donne portano i pantaloni, quindi il problema non sussiste, cioè quell'hanno scartata per questo problema qui. Da qui la discussione, sembra che ci sia questa domanda che abbiamo posto, cioè escludere una candidata di polizia per un tatuaggio visibile solo con la divisa femminile, quando un uomo con lo stesso tatuaggio non verrebbe mai escluso. È una vera discriminazione o pensate che certe regole su divise e decoro debbano restare comunque? Sentiamo che c'è in lista.
1: Allora, io penso che la possono benissimo arruolare. Quando c'è proprio da fastidio questo tatuaggio, quando è il momento di fare la cerimonia, la escludono, insomma, sì. Se proprio sono così discali. Cosa può essere un tatuaggio così? Oppure gli fanno fare, ecco, un'idea ancora migliore, gli fanno fare la cerimonia con i pantaloni come li utilizzano per il lavoro, dai.
0: Ah, cioè che
1: ciao.
0: È che se sfilano tutte in divisa sono tutte uguali, cioè questa magari non la fai sfilare, cioè il problema è quella, è che la divisa da cerimonia prevede appunto che ci sia la gonna e la scarpa non décolleté, sì, viene chiamata décolleté, va bene. Fra un attimo sentiremo altre risposte, intanto Kamrad con Love Sober.

mentre stavo leggendo, ciao Radio Company, assolutamente non doveva essere esclusa. Comunque il mio ex marito ha tatuaggi visibili e della squadra mobile e precedentemente della Digos. Ovviamente non sono grandi, però sono visibilissimi perché sono sulle braccia. Credo li abbia fatti postumi. Nel senso, dopo aver avuto ovviamente l'autorizzazione a entrare dentro il corpo della polizia. Fra un attimo altre risposte, intanto Latto con Cala, la loro Lottery.

0: Lottery Little insieme a Luca, l'avete sentito mentre c'è chi mi scrive: esistono dei fondotinta coprenti apposta per i tatuaggi? E qualcuno che mi scrive: ciao Conte, il fondotinta fa miracoli. Ma non è l'unica risposta che ci è arrivata così, sentite un po'. Sentiamo
1: che c'è. Ciao a tutti, mettere una garza o un cerotto su quel tatuaggio, no? Non è più semplice quando è l'ora della cerimonia?
2: Ma io sì, penso che non abbia senso, perché in caso estremo, cioè, li copri, ci metti il cerone o il cerotto.
0: Allora, inizialmente l'ho pensata come voi, devo essere sincero, e qua arriva secondo me il cavillo, cioè ci sono talmente tante richieste per entrare nel corpo che la discriminante di avere un tatuaggio non è tanto di per sé il fatto di poterlo coprire, ma diventa una discriminante per essere esclusi, cioè è considerato l'idea che possa essere coperto, cioè penso che ci sia già l'idea di poter essere coperto, ma credo che una delle discriminanti sia: hanno fatto richiesta in 90.000, passano tot, quelle che vengono escluse sono quelle che hanno anche questi piccoli difetti in realtà creati dal tatuaggio su una divisa che in realtà viene portata una volta l'anno, cioè credo che sia questa la difficoltà per cui poi vieni escluso nella varia graduatoria, e sia questo che poi ti fa, una volta magari entrato il problema non si pone più, però nella scelta iniziale questa cosa è una discriminante, e da lì vi chiedo appunto, secondo voi è giusto che ci sia ancora questa discriminante, oppure nel 2026, considerando che poi abitualmente poi mettono i pantaloni, non ci deve essere più? Le vostre risposte. Intanto c'è NJK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door. Radio Company. The summer is magic.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: In your hearts, where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be. Si chiama Girl Next Door per Wiz Khalifa insieme a Machine Gun Kelly, che è MJK, poi di solito abbreviato. Siete su Radio Company, oggi stiamo parlando di questa ragazza che si è rivolta addirittura a Bruxelles per avere ragione sulla scelta che è stata fatta invece dalla Polizia di Stato, che non l'ha accettata, perché una ragazza italiana che ha partecipato al concorso per entrare in polizia è stata esclusa per un piccolo tatuaggio a forma di fiore sul polpaccio sinistro. C'è più di qualcuno che mi risponde: supponendo che quella ragazza fosse meritevole di essere inserita nelle forze dell'ordine, perché non le hanno proposto di cancellare il tatuaggio per poter essere assunta? Alla fine poteva essere un buon compromesso per entrambe le parti, cioè lei si cancella il tatuaggio, ma forse ci doveva pensare lei prima. Perché adesso vi ritornerò fra un attimo sull'argomento, ma semplicemente perché secondo me il cavillo della vicenda sta sul fatto che non l'abbiano accettata e lei abbia voluto forzare una cosa che invece è una tradizione che c'è da anni, cioè se non sei fatta in un certo modo e quindi hai un tatuaggio, non sei alta, non puoi entrare nel corpo della polizia. Quindi è questo che ha tentato di forzare, secondo me, che è il punto della domanda di stasera. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista, state lì.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei

0: Wisted, uno dei pezzi che sta funzionando di più in questo periodo. Allora, il punto della domanda è non tanto che la ragazza sia stata esclusa, che quindi poteva mettere il cerone, secondo me, oppure mettere un cerotto o farsi addirittura togliere il tatuaggio. Il discorso è che lei si è lamentata dicendo: non sono stata accettata nel corpo della polizia. Allora, cosa ha fatto? Si è rivolta a Bruxelles, cioè è andata a chiedere all'Europa. E qui c'è stato praticamente il caso accettato dall'avvocato europeo. Viene esclusa per un piccolo tatuaggio a forma di fiore sul polpaccio sinistro. Il motivo: in Italia i tatuaggi visibili con uniforme sono vietati, cioè queste sono le regole. Ma qui c'è il dettaglio che ha fatto scattare il caso: il tatuaggio si vede solo con la divisa femminile da cerimonia, quella con la gonna e le scarpe décolleté. Un uomo con lo stesso identico tatuaggio nello stesso punto non sarebbe mai stato escluso, perché la sua uniforme prevede sempre i pantaloni che lo coprono. La Corte di Giustizia Europea, quindi non quella italiana, attraverso la sua avvocata generale, ha detto chiaramente che questa combinazione di vieto di tatuaggi più obbligo di gonna solo per le donne è una discriminazione. Ha aggiunto che le agenti donne nel servizio operativo di tutti i giorni indossano già i pantaloni, la gonna serve solo per le cerimonie ufficiali. Però se c'è già un largo numero di persone che pretendono di entrare, secondo voi è giusto che uno forzi, andando addirittura a cambiare una regola che c'è, esiste, è presente, per non dover entrare, e va a forzarla dicendo: no, si è sempre fatto così per anni, però la dovete cambiare perché io ho il tatuaggio sul polpaccio? Questo vi sto chiedendo in realtà, cioè siete d'accordo o secondo voi è effettivamente una discriminazione nei confronti della donna che non è stata accettata perché ha il tatuaggio sul polpaccio? Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Penso che il punto sia questo, ovvero sia: voi avete idea di quante migliaia di persone facciano richiesta per entrare nel corpo di polizia o in qualsiasi altro corpo dello Stato? Quindi le persone, quando partecipano a questi concorsi, devono essere perfette. Mm-hmm. Io ho un esempio in casa di un familiare che è entrato nell'aeronautica militare. Fisico perfetto, altro che tatuaggi. Ciao.
0: Ciao, c'è Lady Gaga con Duci, c'è Runway. Vivi.

0: Runway, Lady Gaga e Ducci, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Ciao, se il bando o il regolamento prevede che il candidato non debba essere tatuato, allora non doveva nemmeno presentarsi, perché sapeva che veniva esclusa in caso contrario. Quindi, ciao Stefano, lui dice la stessa cosa che magari pensano quelli che sono d'accordo sul fatto che se ci sono dei regolamenti, ma regolamento, attenzione, che vuol dire... Faccio un esempio che non è solamente legato al tatuaggio, serve per scremare infatti il gruppo iniziale, ma se una persona non raggiunge l'altezza viene esclusa comunque. Se tu sei 1,54 e magari il limite è 1,55, 1,54 non entri, cioè o ti metti il tacco. Abbiamo un messaggio, vai mettere.
1: Allora, io fossi in lei ci riproverei dicendo: io mi sento uomo, non metterò la divisa maschile, tanto in Italia sono accettate tutte queste cose.
0: Cioè lei il diviso, però la divisa maschile abbiamo detto che è già d'ordinanza, cioè portano i pantaloni, solamente che la gonna viene messa solamente nelle cerimonie. C'è Enrique Iglesias con

0: El Bano, Enrique Iglesias e Bad Bunny per tutti in lista Club Privé. Il punto de, secondo me, ma sentiamo che c'è in lista, dai che andiamo su.
1: Beh, io ho sempre pensato che non è il tatuaggio che
0: no.
1: Definisce una persona. Poi
0: però non entri in polizia.
1: Se c'è sempre stata è difficile cambiarla, però cioè alla fine è sciolto il faccio, non è nella faccia o nel collo che
0: no.
1: Te lo vedi sempre, comunque il faccio lo copri, lo puoi coprire con del trucco, lo puoi coprire con i pantaloni,
0: sì, ed è quello che abbiamo detto,
1: si può coprire in tanti modi, in una gamba,
0: sì,
1: però sì, non lo trovo corretto.
0: Sì, ma il discorso è, non trovi corretto, quindi secondo te è una discriminazione. Io dall'altra parte considero questa cosa, sono in mille i posti, fanno in domanda in 10.000, mettiamola in questo modo. Tu arrivi in 1.100, vai a chiederlo alla Commissione Europea, alla Corte Europea, perché vuoi cambiare una regola che c'è sempre stata, sei comunque la 1.100, quindi non saresti entrata nelle prime 1.000, delle prime 1.000 dove questo tatuaggio non c'è. Cioè, se una regola esiste, è giusto andare a protestare per spostare l'asticella di questa regola che c'è stata e c'è da anni. Cioè, è questo il punto della domanda. Cioè, secondo voi è discriminazione perché si è sempre fatto così? Cioè, per la gonna non ci devono essere tatuaggi? O l'asticella va spostata verso il permesso dei tatuaggi anche sulle gambe? Cioè, perché è questo il discorso. Ma se fino adesso è stato così, fare entrare qualcuno che è arrivato 1.100 con il tatuaggio mentre le altre 1.000 sono passate e non avevano nulla sulle gambe e sulle braccia, si arrabbierebbero magari quelle che le 1.000 che sono state perfette si sono presentate in quel modo. C'è Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e Goya.

0: Come in un quadro di Goya, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, questa collaborazione quasi in chiusura dell'estate, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao. Buonasera, mi domando, ma se uno non accetta le regole ancora prima di cominciare, cosa potrà fare una volta entrato in servizio? Magari non arrestare qualcuno perché gli sta simpatico o per convinzioni religiose, politiche o quelle che sia?
0: È questo. Se tu non accetti l'idea che ti abbiano escluso per via del tatuaggio e vuoi spostare la regola rivolgendoti all'Europa, non è che forse stai tentando di cambiare il regolamento a tuo piacimento per una cosa anche magari stupida? Però c'è quella regola e quella regola forse non deve essere cambiata. Quindi secondo voi a questo punto è effettivamente in questo caso una qualcosa che si parla di discriminazione oppure no? Torniamo fra pochissimo con tutti in lista.
2: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore, ritornata anche lei, quindi in questa serata abbiamo sentito Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Snow Informer invece era il brano del passato. Ci sono diverse risposte che stanno arrivando per il tema di stasera, ma adesso controlliamo semplicemente l'ora e fra un attimo altre risposte. 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Dramma sulla rotta migratoria verso le Canarie nel pieno della crisi legata ai fatti di luglio a Ceuta. 83 persone, tra cui un neonato, 3 donne, che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di oggi, sarebbero morte o disperse. Il caicco era salpato un mese fa dal Nord Africa con 128 persone a bordo. Dopo la tragedia di Pietralata a Roma, giornata nefasta caratterizzata da altre 3 stragi familiari. A Finale Ligure, un padre nella notte ha sparato uccidendo moglie e figlio 14enne prima di suicidarsi. A Ostia, alle porte della capitale, un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi lanciarsi dal balcone. Lungo la Una, a Barberino del Mugello, un uomo si è lanciato dal viadotto al Teta, dove la polizia ha ritrovato poi il corpo senza vita della ex compagna. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti, 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri, sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolare Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Pezzo C, Gin Class Heroes, Cupid's Cuckold. Quale di questi tre volete riascoltare? Quindi il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C, ce lo dite al 333-2688-688, poi noi sommiamo e vediamo chi ha vinto stasera. C'è Bob Sinclair con I Can Wait.

0: Stupid Shock It All, Gin Class Heroes, l'Happy Vibes di stasera che ha vinto per pochissimo, è stato un testa a testa, Tupac, Gin Class Heroes, alla fine ha vinto Gin Class Heroes. Adesso torna Sienna Spyro, la sua Great Expectation, non mi viene fuori.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. In my head.

0: Great Expectation, eccola qua, Sienna Spyro che è ritornata nella nostra serata in questo 3 di settembre 2026 con la voce che è veramente straordinaria, diventerà una delle hit anche questa di questo autunno 2026, la new track di stasera. Noi siamo pronti anche con l'informazione, Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci. L'obiettivo è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno due i militari che avrebbero legami con il Partito Futuro Nazionale. Insulti e minacce sui social per il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di abusi sessuali su una tredicenne. L'odio si è scatenato dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato. Insulti sono apparsi anche sulla saracinesca del mini market dove l'uomo lavora. Le indagini intanto proseguono. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Che abbiamo ritrovato anche questa serata per Tutti in Lista Club Privé. Ci siete? Siete lì? Avete finito la vostra giornata direzione casa oppure siete già a casa da diverse ore? Sono tantissimi che poi invece in palestra ci tengono in sottofondo mentre fanno attività fisica, la cosa mi fa veramente piacere. Noi ritorniamo in questi 20 minuti, per chi non lo sapesse, con l'effetto. L'effetto prende spunto dai social, dai real network, dai social network, e da lì poi vediamo che risposta potrebbe darvi stasera. La fortuna è quella di essere scelti fra tutti i messaggi che ci arrivano quotidianamente. Se siete scelti, siete quelli che avranno praticamente la previsione stasera, oppure conosceranno un aspetto della loro personalità. Questo serve l'effetto. Noi vi chiediamo semplicemente delle piccole cose in maniera tale da mettere in movimento il nostro oracolo, e una volta che l'oracolo parte vi dà una previsione, per esempio per il mese di settembre. C'è un gioco che abbiamo fatto, quindi un effetto che abbiamo fatto la passata settimana, che ci ha divertito moltissimo, perché se facevamo le previsioni con le carte dei tarocchi pescate a caso, adesso lo facciamo con le carte mazzo da poker, e quindi vediamo fiori, picche, quadri, cuori, qual sarà l'estrazione vincente per voi. Per far estrarre queste due carte, che servono un attimo a prevedere come andrà il mese di settembre, poi incrociato non mi chiedetemi con quali dati, per conoscere una risposta dovete mandarmi il nome, il vostro giorno di nascita, basta il giorno, non serve tutta la data, il giorno e segno zodiacale. Ce lo mandate già espresso, come dico io, non abbiamo voglia di calcolarlo noi. Quindi nome, giorno di nascita e segno zodiacale, per vedere quali due carte del mazzo da poker vengono pescate per voi, per fare una previsione sul mese di settembre, se volete giocare, se volete ricevere una risposta. Il numero l'ho già ricordato, il 333 2688 688. Adesso c'è Rosalia con The Special.

cosa dicono le carte da poker per voi. Ricordo nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Partiamo con Ivana. Ivana 18 Leone. Ivana, le tue due carte per oggi sono il 10 di cuori e il re di fiori. Il 10 di cuori è una delle carte più belle, eh? Pienezza negli affetti, armonia, gioia in famiglia o in coppia. Il re di fiori aggiunge una figura solida ed energica, un uomo generoso, un appoggio forte che ti spinge avanti. Mese caldo e fortunato. Ivana, a settembre gli affetti ti riempiono, una presenza forte ti dà la spinta giusta. So se ti piace come previsione, però insomma questa è per settembre. Alice 23 Toro. Alice 2 di picche, 7 di cuori. Di solito non promette bene il 2 di picche, comunque. Il 2 di picche porta una piccola tensione, un'indecisione, qualcosa in sospeso da sciogliere. Il 7 di cuori parla di sogni e desideri, ma anche di illusioni. Attenta a non idealizzare troppo. Mese in chiaroscuro, da vivere col piede per terra, anzi con tutti e due i piedi per terra. Alice a settembre scioglie un piccolo nodo e sogna pure, ma senza perdere il contatto con la realtà. Anche voi volete essere fortunati stasera a sapere, conoscere la vostra previsione? Partecipate. Noi abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoico. Radio Company. The summer is magic.

Nora e Jay, mentre voi partecipate che andiamo a vedere cosa dicono le carte per voi. Quali carte pescheremo? Per esempio per Tommy, che è nato il 14, lui è del segno dei pesci, nato sotto il segno dei pesci. Tommy, carta 9 di fiori, asso di cuori, non male, non male. Si parte con il 9 di fiori, che è una gran bella carta, fortuna, energia, una riuscita che arriva quasi da sé. L'asso di cuori aggiunge il colpo grosso negli affetti, un amore nuovo, un legame che sboccia, il cuore che si riempie, mese pieno e luminoso su tutti i fronti. Quindi Tommy, settembre la fortuna gira, il cuore si accende, mese da vivere alla grande, mi raccomando Tommy. Poi c'è Giulia, 18 Sagittario per lei. Giulia, la carta per te è il 6 di picche e il fante di fiori. 6 di picche parla di un passaggio un po' faticoso, una transizione, un allontanamento da qualcosa, ma verso acque più calme. Il fante di fiori invece porta una ventata fresca, un giovane intraprendente, una proposta, un'energia nuova che ti rimette in moto. Mese che parte in salita e si apre a qualcosa di vivace. Giulia, quindi settembre, lasci indietro un peso, una novità piena di energia, e ti rimette invece in cammino nella seconda parte. Ci auguriamo che sia veramente così. Abbiamo Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: Beata, l'abbiamo ritrovato. Andiamo a scoprire Angela. Angela 8, la sua, suo giorno di nascita. Il segno è quello della bilancia per Angela. Angela, allora, le carte che abbiamo estratto per te sono il 4 di cuori e il 10 di picche. Il 4 di cuori porta un affetto un po' tiepido, una piccola insoddisfazione, la sensazione di volare di più da un, di volere di più, scusami, da un rapporto. Il 10 di picche è la più pesante del seme, un peso che si chiude, la fine di una fatica lunga, dura ma libera, mese impegnativo che però toglie di mezzo qualcosa che ti grava in maniera molto molto pesante. Quindi Angela, settembre chiudi un capitolo pesante, fa male sul momento ma ti libera davvero. Quindi questo è, sono le due carte che abbiamo, devi liberarti da avere questo peso. Speriamo naturalmente che le previsioni siano interessanti, poi l'oracolo può anche sbagliare, ci sta, ma noi ci divertiamo così con i nostri effetti. Ritorniamo domani, mentre ritorniamo fra pochissimo con Tutto in Lista.
1: Su Radio Company Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
8: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di Saif con Parlar d'amore siamo arrivati alla fine anche di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. Anche in questo giovedì non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso. Abbiamo sentito Lauryn Hill anche come brano del passato, invece Saif era quello del presente appunto. Voglio salutare e ringraziare quelli che hanno partecipato ai vari effetti, che sono stati con noi, che hanno giocato fino all'ultimo e che resteranno su Radio Company, perché lo ricordo, la serata continua. Infatti subito dopo di me arriverà anche Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini, ciao, ciao, in regia, straordinario come sempre. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. Ci ritroviamo domani a partire dalle 18, come sempre, Tutti in Lista. Ciao!
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
2: Le 8 e
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: Questa Radio Company, ma soprattutto queste sono le cose da pezzi che stanno per partire. Quindi cosa diciamo? Diciamo sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Oh, buonasera a tutti, grazie Stefano Conte. E al di là, di fronte a me, signori, abbiamo il DJ della Festa del Cinema di Venezia, Gianluca Pacini.
2: Ciao a tutti, sono tornato.
0: Ti sei divertito ieri sera, Ti sei divertito?
2: Non mi sono fermato un attimo.
0: Ma è passato che George Clooney con Leone in mano oppure no?
2: No, lui era a letto.
0: Era già a letto lui? Mamma mia, vabbè, insomma, ho visto che vi siete divertiti perché Radio Company insieme a Coming Soon è partner della Festa del Cinema di Venezia. È una cosa meravigliosa e bellissima. Siamo partiti, messaggi che arrivano da ogni dove, uno lo leggo in diretta ora, vediamo se... Ok, aspetta, ho detto che volevo fare... Ho capito, no, se no non potevo leggerlo in diretta, pensavo già di dire... Sto per fare una gaffa incredibile, ragazzi, per fortuna mi sono fermato, ma questo è un po' il bello della diretta, perché io non è che sono lì preciso, che sto, cioè, vado un po' a braccio, capito, un po' improvviso e ogni tanto si rischia anche lo scivolone. Allora, Pacini, oggi, che famo oggi? Oggi che facciamo stasera? Dobbiamo accompagnare tutti i nostri amici in queste due orette, giusto?
2: Sempre.
0: Ecco, come sempre, come noi sappiamo fare. E ti ricordo che questa è la terza stagione delle cose da pezzi, mica una, già tre. Allora, c'è lo sciamano. Finalmente c'è uno sciamano che parla della radio. Sei pronto? Perché diamo sempre le massime un po' per tutti, per la vita, per tutti, per la gioia, per l'amicizia, per l'amore, per il lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo parla di radio. Ed è la voce di, o meglio, la voce è quella dello sciamano, ma la frase è quella di un grande telecronista sportivo. E sto parlando di Francesco Repice. Sciamano.
3: La radio ti insegue, ti fa lavorare di immaginazione e sviluppa la coscienza critica. Francesco Repice.

0: Bob Marley. Quando immagino Bob Marley mi viene in mente la musica reggae, ovviamente, ma mi viene in mente anche i suoi capelli, cioè, i capelli rasta di Bob Marley. Perché parlo dei capelli in questa prima fase? Perché c'è una legge già attiva dal primo di settembre a New York, dove i parrucchieri devono avere la licenza per saper trattare qualsiasi tipo di capello. Quello liscio, quello corto, quello riccio, quello grosso, quello fino, quello rasta, quello afro. I capelli afro cambiano, cioè c'è un altro trattamento, capito? E allora io lì ho pensato, ma i rasta? E so benissimo che esiste uno shampoo secco in questo caso che serve per pulire. Ma come fanno? Ma poi col caldo, come fanno i rasta? Io mi faccio queste domande, quando io guardo che mi appassiona ma questa cosa, vedere questa chioma incredibile rasta che si muove, ma come fa? Allora, da qui mi collego a questo argomento molto interessante e molto bello, ne parleremo dopo la pubblicità, i parrucchieri dello stato di New York devono saper avere a che fare con tutti i tipi di capelli. Il motivo è molto semplice ed è molto molto profondo e serio: l'inclusività. Cioè, un parrucchiere deve saper trattare i capelli di chiunque. Ne parleremo tra poco qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Queen of Chinatown, questa è Radio Company e stasera parliamo qui di parrucchieri. Vogliamo sapere anche qual è il rapporto che avete col vostro parrucchiere, se volete dircelo al 3332 688 688. E ci colleghiamo al mondo dei parrucchieri, perché nello stato di New York è obbligatorio saper fare il parrucchiere di tutti, cioè saper trattare qualsiasi tipo di capello. Lo sapete che non tutti abbiamo gli stessi capelli, cioè chi è lungo, chi è corto, chi è fino, chi è grosso, chi è riccio, chi è afro, chi è rasta, insomma ci sono tanti tipi di capelli che bisogna saperli trattare. Quelli ricci in maniera particolare sono molto più spessi, quelli afro per esempio, come li tratti, come li lavi, come li tagli, come li pieghi, cioè non è mica così semplice. E quindi anche perché dopo dietro c'è anche un aspetto così un pochettino di furbizia, se volete fare gli imprenditori. Più capacità e competenze avete, più lavorate, è ovvio, è ovvio. Ma il tutto nasce da un fattore, da un fatto molto importante che tocca anche l'Europa e l'Italia, non soltanto lo Stato di New York, cioè l'inclusività. Quindi per saper fare e per avere la licenza, per aprire un salone e fare il parrucchiere nello Stato di New York, dal primo di settembre bisogna saper trattare qualsiasi tipo di capelli. Perché poi il problema è quello, capito? Cioè, tu vai dal parrucchiere, quante volte siamo stati dal parrucchiere e non siamo usciti contenti e abbiamo cambiato? Ma quando lo trovi quello giusto non lo molli più. Perché poi il look, ovviamente, fa parte anche della tua

0: Danzateria Madonna su Company. Che poi c'è nato una curiosità: ma come cresce un capello? Visto che abbiamo cominciato a parlare di capelli e di parrucchiere in questa prima parte, com'è che cresce un capello? Il follicolo pilifero, detto bulbo. Da lì, sotto la pelle, ci sono questi bulbi che, vedendo al microscopio, sono come una specie di groviglio di ragno che creano, adesso io ve la spiego così, ma una sorta di coreografia di cellule, una attaccata all'altra, una che dà vita all'altra, e poi danno la possibilità di crescere questo che noi lo vediamo come è un pelo, no? Cioè il capello, ma è fondamentalmente fa parte della famiglia dei peli, sostanzialmente, e quindi questa cresce. E sarebbe bello scoprirlo, non abbiamo tempo stasera, se no facciamo la puntata di Quark, sarebbe bello capire perché certi peli crescono più di altri. Cioè i capelli, la barba, crescono di più che non i peli pubici, per esempio, giusto? Tu che sei molto attento a pacini ai peli pubici. Beh. Cioè, giusto? Nel senso che non volevo alludere a nulla, però
1: a quelli ricci piuttosto. Anch'io ho i capelli ricci.
0: A tra poco, che schifo.
2: Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: No Roots, Alice Merton su Radio Company. Ancora una buona serata. Queste sono le cose da pezzi. Allora, abbiamo parlato di capelli, ma abbiamo già chiuso un po' l'argomento. È arrivato un messaggio quasi in chiusura di argomento, io lo leggo lo stesso. C'è Ernesto che dice: per una volta non sono d'accordo con te. Io prima stavo parlando dei parrucchieri nello stato di New York, che per un fatto di inclusività, per un aspetto dell'inclusività, sono costretti a, diciamo, a prepararsi, a studiare per avere questa licenza e saper fare qualsiasi tipo, cioè saper mettere le mani su qualsiasi tipo di capello. E io ho detto, certo, perché alla fine c'è più competenza e più si lavora in questo. So che l'inclusività è più un aspetto, diciamo, sociale, politico che imprenditoriale in questo caso, però un po' si collega. Lui dice, non sono d'accordo con te, io sapete che leggo tutto. Io sono per la specialità, non per l'inclusività, perché vuol dire trovare un parrucchiere che sa fare un po' tutto, ma alla fine fa tutto benino, cioè non è specializzato su un qualche cosa. Quindi se uno è specializzato sui capelli rasta, sui capelli ricci, su donne, su uomini, è sicuramente più preparato e lavora meglio. La generalizzazione del lavoro porta anche ad un abbassamento della qualità, e io sono d'accordo sull'ultima tua frase. La chiudo qui, che quando hanno liberalizzato le licenze, cioè tutti possono fare un po' tutto, lì è successo qualche problema. Ma alla fine rimane, no, il discorso che se uno ha la competenza di poter fare nel suo settore più cose, è più competitivo rispetto ad altri, questo sì, assolutamente. Gianluca Bacini, io vedo che tu stai scalpitando per mettere il messaggio di l'audio di Lorenzo, scusate, di Domenico. Io non sono d'accordo.
1: Ciao Igor, ho cambiato da poco il parrucchiere e ho trovato uno che fa il tipo di taglio alla chiappe di gatto. Perché quello che avevo prima li tagliava alla cazzo di cane.
0: Domenico, lo psichiatra. Lo psichiatra quanto? Dimmi. Allora, arrivo a Kygo con Take Me Back. Radio Company. The summer is magic. I get

su Company. Avete presente quanti borghi ci sono in Italia? Quanti posti sono bellissimi in Italia, magari a pochi chilometri da casa nostra? Perché tutti quanti siamo un po' indirizzati nei posti che conosciamo un po' di più. Le grandi città, i grandi laghi, le spiagge, le montagne. Però ci sono dei borghi bellissimi. Pensate che il Ministero del Turismo sta puntando anche sulla valorizzazione dei borghi e sta investendo anche dei soldi, li sta promozionando. E quindi, insomma, sempre di più il turismo vicino casa sta crescendo. Io dico che è una cosa molto, molto, molto positiva, perché conoscere molto bene il territorio è bello, è molto bello. Peraltro è un qualcosa che si può fare durante tutto l'anno, non per forza perché vado in vacanza d'estate, poi se una gita fuori porta, un weekend, che ne so, vado a vedere quel borgo là, vado a vedere quella borgata laggiù, vado a vedere il borgo d'Italia più bello come quello di Strassoldo, paese in provincia di Udine, per sé, uno a caso, dove sono nato io, uno a caso. E allora, il posto che conosci tu, qual è? Qual è? Quel luogo che vale la pena visitare almeno una volta nella vita? Ditemelo al 3332 688 688. Intanto c'è Justin Bieber, Baby.

0: Canzone cantatissima questo di Justin Bieber, Baby, DJ set, mi dice qua Gianluca Pacini. Beh, ma vi sarete accorto anche voi se frequentate i DJ set, qua si canta a squarciagola. Mi dici un borgo bello toscano, visto che abbiamo parlato di borghi belli d'Italia, Pacini? Io ho detto il mio prima.
1: Castellina in Chianti.
0: In Chianti, perfetto. È un po' in collina, immagino, giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: Bellissimo, posti meravigliosi. Belli. Vabbè, dai, parliamo dei borghi belli. Location, posti, posticini che consigliereste a un amico che tu dici, almeno una volta nella vita là bisogna andare. Al 3332-688-688. Ci fermiamo un attimo e ritorneremo con un grande successo dal passato.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
14: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: C'è Bausa, Magnetic, su Company. Tra pochissimo parliamo della second hand, la seconda mano. Cioè, gli italiani stanno andando pazzi per comprare e vendere un pochettino tutto, anche le cose di seconda mano. Ma ne parleremo tra poco.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
2: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

Crazy Love, Marrakesh, su Company nella seconda ora delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. La second hand, che cos'è la seconda mano? La second hand in questo caso è, stiamo parlando di abitudini, perché una bella percentuale, 65% degli italiani nel 2025 ha praticamente quasi, cioè quasi 7 su 10, ha praticamente comprato o venduto qualcosa di seconda mano. E attenzione, dietro queste percentuali c'è un giro d'affari mica da poco, perché quando tu compri o vendi giri soldi fondamentalmente, e questo mercato vale 27 miliardi di euro, cioè un punto due del nostro PIL. Avete capito bene? 27 miliardi di euro. Il 65% degli italiani sta vendendo qualcosa che c'è in casa, quindi diventa di seconda mano, o sta comprando qualcosa che è già stato usato. Ed è una cosa molto, anche molto, molto interessante se qualcuno vuole fare un po' di soldi. Cioè, del tipo, se tu hai una casa immensa, grandissima, e hai la soffitta piena di qualsiasi cosa, e cominci a catalogarla, a fare un piccolo inventario, e cominci a venderla, anche al costo di un euro simbolico, alla fine potresti raccimolare dei soldini. Perché la gente vende e compra di tutto, vestiti, scarpe, libri, oggetti, qualche arredo, che ne so, qualsiasi cosa. Cioè, ma perché ho comprato questo? Ho sbagliato. Per esempio, io ora sto cercando di vendere come si chiama avete presente le bici, cioè la manopola della bici, ok, che è intercambiabile. E per sbaglio ho comprato due paio uguali, quindi uno non mi serve. Quindi vedete che a volte anche si sbaglia a fare l'acquisto. Ho pagato, ricordo, 15 euro. Se uno me ne dà 10, glielo do, voglio dire, almeno qualcosa recupero. Ci sono tante cose, tante piccole, diciamo, occasioni per poter anche raccimolare qualche euro. Che poi è tutto legale, sta cosa? Non parliamone adesso, chi se ne frega. Proviamo a pensare a quanta cosa potremmo vendere in casa nostra. Qual è la prima cosa che vendi? Domenico, non dire tua moglie, mi raccomando. Allora... No, perché io conosco Domenico, per quello. Allora, qual è quella cosa che avete in casa che vorreste vendere? Ok? O che magari vorreste acquistare di seconda mano? 3332-688-688, il momento di Criss Cross, Amsterdam con My Oh My. Radio Company. The summer is magic.

0: No, ragazzi, è ora di finirla, No, ragazzi, salutiamo Chris Cross Amsterdam con My Home Mike Whistle Company, però è ora di finirla, è ora di finirla. Mi sto rivolgendo ai miei autori. Non potete proporvi queste notizie. Io non, questa donna la voglio dire. Dobbiamo parlare di cannibalismo?
1: Ah!
0: Ma dobbiamo parlare di cannibalismo, perché sì, è stata fatta questa ricerca, questa, anzi, scusate, questo ritrovamento in Spagna. Gli uomini Atchezor, l'uomo Atchezor, scusate, vissuto 850 milioni di anni fa, si mangiava tra, cioè si mangiavano tra di loro. Ma che notizia è questa? E poi la notizia, la scienza dice che non è conveniente mangiarsi. Ma è ovvio che non è conveniente. Che mi ha fatto scoperta dell'acqua calda? Io devo parlare di questa cosa veramente? A che pro, tra l'altro? Non ci posso credere. No, io vi rendo partecipi perché i miei autori sono dei folli, pazzi, e mi mandano notizie così, capito? Cannibalismo pure. Va bene, vabbè. Troviamo qualcosa di interessante anche da questa notizia, ma la leggeremo dopo. Ci fermiamo un attimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Licky Lee su Company. Prima abbiamo parlato dei borghi, dei paeselli, dei villaggi più belli d'Italia e adesso parleremo di un villaggio, forse il più famoso al mondo, cioè quello dei Puffi.
1: Gli strani ometti blu sono alti su per giù, due mele poco più.
0: Quanti ricordi? Dai, diciamocelo. Vi vedo già che state sorridendo. Sì, tutti. Allora, andiamo in Andalusia, dove ci sono delle case, c'è un paese che aveva le case bianche. Quella classica calce bianca, avete presente? In mezzo ai boschi, zona Malaga. Praticamente sei in mezzo al bosco, a un certo punto trovi questo villaggio completamente bianco. Cosa c'entrano i puffi? Adesso ve lo spiego. Questo paese, si chiama Junzgar ed è un piccolo paese della Serrania de Ronda, appunto zona Malaga. A un certo punto la Sony nel 2011 stava cercando un posto un po' particolare per lanciare i film sui puffi in 3D. Un'agenzia di comunicazione ebbe un'idea fantastica, un lampo di genio. Cioè, guardate che là c'è proprio un paese così molto molto simile, piccolo con le case piccole e tutto quanto, potrebbe essere ambientato là. Però loro ci arrivano e vedono che questo paese è completamente bianco. Bianco per riflettere il sole, bianco perché era legato alla religione araba, ovviamente per un retaggio storico. E allora hanno detto: vabbè, allora facciamo una cosa, lo dipingiamo di blu, giriamo tutte le nostre scene e poi lo dipingiamo di bianco, facciamo tutto com'era, ci serve solo per

Ma ormai il villaggio dei puffi è cosa vera, è cosa vera. Ah, che bello. E la fai risentire soltanto un attimo? Poi un secondo. Perché mi dà felicità. Capito? La la la la la la la la la. Arriva Pink con True Love.

0: cosa fai? Cosa fai questa sera, Gianluca Pacini? Cosa fai questa sera?
1: Resto
0: sei
1: con
0: te. Sei in radio, con me, fino alle ore 22 con le cose da pezzi qua su Company. Allora, invece per me non c'è gioia più grande di... Vediamo un po', facciamo questo gioco. La gioia, non c'è gioia più grande di... E poi voi magari potreste continuare la frase. C'è questa ricerca pubblicata sul Scientific Reports che ha analizzato il rapporto tra il mangiare insieme agli altri e il nostro benessere. Capito? Cioè mangiare insieme, che sia colazione, pranzo, cose insieme agli altri e il nostro benessere, c'è una relazione. Ed il risultato è piuttosto bello, cioè dice condividere i pasti con altre persone è associato a più felicità, a meno stress, tristezza e persino meno dolore durante quella giornata. Se voi, che ne so, aprite la giornata con una bella colazione in buona compagnia, sarà una giornata meravigliosa, capito? Se volete concludere la settimana o la giornata con una bella cena con le persone giuste, sarà la conclusione della giornata meravigliosa. E quindi non c'è gioia più grande di... Vediamo un po', vi faccio qualche esempio giusto per farvi così capire. Per me non c'è gioia più grande di svegliarmi la mattina, aprire la finestra e scoprire che sabato, per esempio, arrivare a casa dopo una giornata infernale, togliermi le scarpe e mettermi sul divano. Ci sono tanti. Allora, 333 2 688 688, per me non c'è più gioia, non c'è gioia più grande di... E finisci tu la frase.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company? Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Beat for your heart, Purple Disco Machine su Company. Messaggi arrivati al 3332688688. Stiamo parlando della gioia più grande di non, per me non c'è gioia più grande di, finite voi la frase, per me riuscire a godere delle cose semplici, come appunto mangiare in buona compagnia o rimanere a casa a cucinare, scusate, a curare le galline o l'orto o lavorare a galline. In pratica, aver tempo di rallentare, scusate, stand innovation. Sì, sì, sì. Ah, che discorsi da vecchio, Igo, sei un boomer. Non è vero nulla, è vero nulla. Abbiamo bisogno di rallentare. Abbiamo bisogno di rallentare, punto. Messaggio, questo qua me lo salvo. Grazie, grazie. Poi andiamo avanti. Per me non c'è gioia più grande di vedere arrivare in stazione la persona che non vedevo magari da mesi, un amico, anche il compagno. Ricordo quando il mio compagno faceva il militare. Per me non c'è gioia più grande arrivare a casa dopo una giornata infernale, togliermi le scarpe e metterle sul divano. Poi un altro. Non c'è gioia più grande quando mia moglie mi dice stasera non cucino, andiamo fuori. Non so dove andiamo, però va benissimo. Marco da Vicenza. Elna invece dalla provincia di Padova. Per me non c'è gioia più grande di entrare in casa, vedere che è tutto pulito e sapere che non sono stata io a pulire. E quindi qua ci sta, ci scatta la donna delle pulizie praticamente. C'è posto anche per il messaggio di Luca che dice: per me non c'è gioia più grande di quando il navigatore dice sei arrivato, anche se non sono davanti a casa, anche se sono a casa da 20 secondi e lui è ancora lì, non se n'è accorto. Quindi praticamente hai battuto il navigatore, questo è un pochettino il gioco. C'è ancora spazio per i vostri messaggi al 3332 688 688. Tommaso Paradiso, ce lo ascoltiamo? Agitare Coca-Cola.

Sombra con My Buzzin Is Ready Isn't Ready. Sombra dice di averla scritta perché non si sentiva a suo agio col proprio corpo e quindi alla fine ha detto: perché non scrivo una canzone e lo voglio raccontare a tutto il mondo, perché poi la musica è anche questo. E allora su Company arriva Sombra con My Buzzin Is Ready.

0: Isn't Ready, l'ha scritta perché non si trovava bene, non si ritrovava tutto bene nel suo corpo, in qualche modo stava soffrendo e ha voluto scrivere una canzone. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con un grande successo targato anni 90.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C come Company, C come C Radio.

presente insieme per una grande emozione. Get roll with the fever on the dance floor.

0: C'è Hugel con Moving the Sun, Moving to the Sun, a chiudere la puntata di oggi. Gianluca Pacini, grazie per aver condotto.
1: Ciao Curicino.
0: Tutta la parte tecnica, grazie ovviamente a tutti voi di averci seguito. Siccome è la prima settimana dopo il rientro, oggi giovedì, mi confermi che poi c'è musica maestro, caro Gianluca? Tu che sei molto più attento di me ai palinsesti della radio, o abbiamo ancora un momento di assestamento dopo le vacanze? Quindi c'è Joe insieme, forse Joe no. C'è Ale De Biasi con facciamo musica maestra comunque.
1: De Biasi è in fondo al corridoio, ma non riesco a vedere con chi.
0: Ah, ok, perché Joe è ancora in vacanza, giusto?
1: Esatto.
0: Va bene. Allora, noi invece torniamo domani puntuali, sempre alle ore 20 qua su Company. Vi mando un abbraccio, vi voglio bene. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
8: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
9: Sound is everything. It's the emotion behind music, the energy that connects people. True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love Ibiza. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
10: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it. Musica Maestro.

0: Rocker Maestro.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Musica Maestro.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

tutti, buona serata, ben ritrovati. Siete su Radio Company, ritorna Company Yesterday, ritorna quindi anche stasera giovedì 3 settembre. Io sono Fabio De Magistris, grazie naturalmente per aver scelto la nostra musica. Eccoci pronti con Gianluca Pacini, che è in regia, a portarvi sino alla mezzanotte con tante canzoni, quindi grandi successi di qualche anno fa. Tra poco ritroveremo Enrique Iglesias con Rhythm Divine, poi Fatma Scoop, Delight e subito Gavin DeGraw.

0: Groovers in the heart. Groovers in the heart. Groovers in the heart.
1: Era Grooves in the Heart, la canzone che abbiamo riascoltato, un ritorno nel tempo con Delight stasera qui su Radio Company all'interno di questo appuntamento dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito a farvi sentire altre canzoni, quelle di Sergio Mendes con Black Eyed Peas, poi Duffy, Vostell, subito c'è Jennifer Lopez.

0: Sel per qualche minuto su Radio Company. Era Charlie Fa Surf, la canzone che abbiamo riascoltato. Non so se magari qualcuno di voi durante le vacanze di quest'estate è riuscito a fare surf come questo protagonista della canzone di Vossel. Ci fermiamo, qualche minuto di pausa, brevissima come sempre, e poi ritorneremo con altre canzoni protagoniste infatti di questo nostro appuntamento. Company Yesterday. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite. 8 GB di RAM. 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth. Moto Buds inclusi. 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Continua l'appuntamento a quest'ora della sera su Radio Company dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris e c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia. Siamo pronti a continuare. Altre canzoni da sentire, quelle di Kelly's, Justin Timberlake, Will Smith e subito c'è Christina Aguilera.

0: anche Will Smith per qualche minuto stasera protagonista qui su Radio Company all'interno di questo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, e allora pronti a continuare con Gianluca Pacini che si occupa della regia. Io sono Fabio De Magistris, ho scelto per voi Chris Cab, tra poco con Liar Liar, poi Bruno Mars, Outcast, subito c'è Zucchero.
1: Oh

0: Outkast e il loro grandissimo successo Hey Ya, la canzone che abbiamo riascoltato qui su Radio Company ed è la canzone che ci porta al termine, la canzone che chiude l'appuntamento di stasera con Company Yesterday, l'ultimo tra l'altro di questa settimana. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto domenica, sarò qui con voi su Radio Company a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company Live.

0: questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Company. Radio Company Boutique.
7: Radio Company Boutique.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Company. Company. Radio Company.
6: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Company. Company. Radio Company.
6: Radio Company Boutique. Summer Vibes.